Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: Naishi. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Buon risveglio, buon nuovo giorno, come state? Buon giovedì 21 maggio, corrono veloci i giorni, corrono veloci, auguri se ci fosse qualcuno che compie gli anni, è una cosa che non ho mai fatto, ma oggi volevo partire così. Tanti auguri a chi compie gli anni oggi, che è giovedì 21 maggio. Non offendetevi se gli altri giorni non li ho fatti, facciamo degli auguri cumulativi a tutte le persone che compiono gli anni oggi e in questo mese di maggio, va bene, dai, così ci siamo tolti assolutamente il pensiero. Peraltro oggi, se non sbaglio, cambia anche segno zodiacale. Vabbè, lasciamo perdere. Buongiorno, io sono Micaela Carrara, questo è Nuovo Giorno. È davvero molto molto molto presto, io sono già qui, mi sentite bella arzilla questa mattina, pronta per una bella trasmissione e soprattutto per tenervi compagnia. In realtà dovevo raccontarvi una cosa ieri, poi mi sono fatta prendere dai miei soliloqui e quindi spero non soliloqui, ma insomma che siano condivisi anche con voi. Quindi cosa faccio? Vi racconterò oggi quello che dovevo raccontarvi ieri, tanto non ha scadenza assolutamente. C'è chi dice no? Sì? Dai, non dite no, ma Vasco Rossi lo dice. C'è chi dice no. Partiamo così questa mattina.

E beh, comunque quando si sente la voce di Vasco Rossi, non ditemi che non avete alzato il volume, si alza in maniera esponenziale, soprattutto questo brano che è uno assolutamente dei miei preferiti, è C'è chi dice no, una grinta, un modo veramente di fare solo suo, solo del grande Vasco Rossi. Invece volevo ricordarvi che se volete domenica 24 a Boulder al parco Nocchetto, che non so dove sia, c'è un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie, infatti me li state segnalando, ve l'avevo chiesto ieri, con una lettura animata seguita da un laboratorio creativo. Per tutte le informazioni www.terredelvescovado.it. Credo che possa essere una cosa molto carina, no? Alle 15. L'idea è di riappropriarsi anche dei nostri parchi. Io li frequentavo quando avevo mia figlia che era piccolina, adesso realmente non ci vado quasi più, ma mi sembra anche di aver visto che nel corso del tempo ci sono state anche tante riqualificazioni importanti, no? Per cui se avete piacere questa può essere una bella alternativa e continuate sempre al 329 1184 864 a suggerirmi cose belle da fare.

Radio Alta Nuovo Giorno.

E allora, udite, udite, quello di cui volevo parlarvi ieri è l'ambulanza degli animali. Non so se voi eravate a conoscenza del fatto che esiste un'ambulanza degli animali. Io ho sempre pensato, no, al fatto che effettivamente in certe situazioni magari non è semplicissimo portare purtroppo i nostri animali, no, dal veterinario in clinica quelle 24 ore su 24. Per cui è nata questa associazione di volontariato che è nata un anno fa a Bergamo, ma in realtà il progetto è cominciato nel 2020, 5 anni fa, in Brianza. Il suo presidente Dario Viganò, e ha cominciato con questa ambulanza veterinaria. Quindi se volete cominciare anche ad andare su Instagram piuttosto che insomma sui social, ambulanza veterinaria, quindi questo è il primo dato che vi do. Che cosa fa l'ambulanza veterinaria? L'ambulanza veterinaria fa molte cose. Prima di tutto, se c'è un'urgenza, quindi uno, non so, adesso incrociamo le dita, ovviamente, insomma, il proprio cane, il proprio gatto che non sta bene, non riesce a portarlo, l'ambulanza veterinaria ovviamente arriva e ti aiuta a portarlo, come dicevo prima, insomma, dal veterinario, ma aiuta anche quelle persone che eventualmente magari non hanno, magari persone anziane che fanno fatica a portare gli animali magari dal veterinario, piuttosto che nelle dimissioni magari di visite o di degenze, lungo degenze, no? Per cui loro fanno anche questo. E mi raccontava una volontaria, Alessandra, che Cosenza, che è anche un modo per aiutare in qualche modo la società, no? Perché ci sono tante persone sole che hanno magari gli animaletti, hanno gli amici a quattro zampe, ma che non riescono nella gestione, no? Soprattutto quando ci sono le visite, magari non hanno la macchina, magari non si possono muovere, magari hanno un'urgenza e non sanno come fare. Ecco, questa ambulanza veterinaria fa proprio questo. E poi c'è anche il ramo invece dedicato agli animali, ad esempio del bosco. Ci sono delle immagini bellissime, è stata trovata una volpe sul ciglio della strada che era stata appunto investita, credo. Vanno, le prendono, le portano e poi li liberano, insomma li lasciano alle varie associazioni che si occupano di animali, ovviamente non quelli di cani e gatti, ma gli animali selvatici. Insomma, è una bellissima realtà che va supportata, che va conosciuta, questa ambulanza veterinaria, anche perché, come vi dicevo, ha, oltre ad aiutare gli animali in difficoltà, anche un'utilità sociale per tutte quelle persone che magari sono sole, che non riescono nella gestione degli animali, no? Quindi è una cosa bellissima. E la notizia è che stanno cercando volontari, quindi se avete voglia, perché poi c'è tutto un corso particolare, io non sapevo nemmeno che esistesse un personale completamente dedicato, veterinario, l'infermiere veterinario, insomma oltre al veterinario c'è anche l'infermiere, quindi tante, diciamo, figure professionali, ma anche la possibilità di diventare semplici volontari, previamente un corso che aiuta anche e fa capire tutte le manovre che devono essere fatte. Però credo che chi magari ha l'amore e la passione per questi animali può trovare magari in questa ambulanza anche uno sbocco per trovare anche una direzione particolare della propria vita. Ambulanza veterinaria.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent, Love Bites Back.

Ebbè, Terence Trent D'Arby con la sua Dance Little Sister. Wow, abbiamo ascoltato canzoni veramente incredibili questa mattina. Siamo davvero partiti alla super super grandissima con la musica grande di Radio Alto, ovviamente, in questo nuovo giorno. Io sono Micaela Carrara. Per chi si fosse messo all'ascolto ora, ovviamente va il mio saluto, va il mio così, il mio affettuoso abbraccio. Se non sbaglio, non vorrei dire una cosa per un'altra, oggi un mio carissimo amico che fa l'autista di Pullman, che si chiama Colbe, raggiunge il traguardo dei 25 anni di carriera. Non sono sicurissima che sia oggi, Colbe, perdonami se non è oggi, sarà domani, ma comunque so che in questi giorni. Ti abbraccio e complimenti, complimenti ovviamente anche per tutto quello che fai. Una cosa velocissima, ricordatevi che ci sono in questo periodo, dal mese di maggio al mese di ottobre, il circuito di more storiche delle ville, insomma, di more storiche Bergamo. Se volete, domenica c'è la possibilità di visitare la villa Pagnoncelli Folceri, quindi questa meravigliosa villa, ma ce ne sono tante altre, andate a curiosare perché sono sempre tante ed è bello fare questo viaggio nella storia. Vedete che insomma ho detto tantissime cose, però mi raccomando, restate con noi. Radio Alta, nuovo giorno.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: Allora, visto che oggi vi ho parlato di questa ambulanza veterinare, mi piaceva anche darvi due cenni storici. Non preoccupatevi, sono cose carucce. Per raccontarvi anche quando nasce l'ambulanza. Le prime ambulanze, le prime forme organizzate di ambulanza compaiono nel XV secolo, durante le guerre spagnole. Nel 1487, durante l'assedio di Malaga, gli eserciti del re cattolici di Spagna usarono carri trainati da cavalli per trasportare i feriti nel campo di battaglia. Quindi questo è un po' considerato il primo esempio di ambulanza. Poi va bene, passiamo, adesso non sto ovviamente a farvi tutta la cronistoria. Nel Novecento poi comparvero le prime ambulanze motorizzate, poi quelle medicalizzate, poi anche le ambulanze e sistemi di emergenza moderni. Ma l'ambulanza veterinaria nasce molto più tardi, ispirata ai servizi umani di emergenza. I primi servizi, e qui è il punto, organizzati comparvero, pensate, nel XX secolo, soprattutto per cavalli militari, animali da lavoro e solo successivamente per animali domestici e fauna selvatica. Oggi esistono, abbiamo detto, ambulanze veterinarie specializzate in molti paesi, dedicati a pronto soccorso per animali, trasporto d'urgenza, recupero fauna, soccorso durante le calamità naturali, perché era un po' quello che dicevamo, no? Questa ambulanza che è arrivata anche a Bergamo, come vi dicevo, con questa assoluta novità, perché realmente io non la conoscevo, ma vanno anche a coadiuvare anche associazioni di volontariato che già fanno tanto, perché sappiamo abbiamo l'EMPA che recupera animali feriti e soccorso alla fauna, la LAV che agisce, no? Interventi e trasporto animali in emergenza, e poi ci sono, come dicevamo, questi servizi privati. Mentre invece nel Regno Unito uno dei sistemi più noti è quello della RSPCA, non so leggerlo in lingua inglese, RSPCA, utilizza veri mezzi di soccorso veterinario per cavalli, perché lì sapete che ce ne sono tantissimi, animali feriti in strada, sempre la fauna selvatica e anche l'emergenza domestica. Mentre negli Stati Uniti ci sono tantissimi servizi anche molto molto avanzati, pensate che molte città addirittura dispongono di pet ambulance 24 ore su 24, terapia intensiva mobile veterinaria e unità di soccorso per disastri naturali. Sapete che c'è stato ad esempio l'uragano Katrina nel 2005, dopo questo uragano il soccorso veterinario si è davvero ampliato e si è sviluppato enormemente. Ma anche in India, io non l'avrei mai detto, esistono grandi reti gratuite di soccorso animali, soprattutto, lo sapete, no? Per loro la mucca, il bovino è un animale sacro, e per cani randagi, si recuperano recupero stradale, sterilizzazioni, cure di emergenza, insomma. Ma anche in Australia il soccorso veterinario è super super sviluppato, perché lì poi ci sono anche animali particolari, canguri, koala, wombat. Quindi devo dirvi che ci sono, e non lo sapevo, e spero che vi abbia fatto piacere anche questa notizia, tanti paesi nel mondo che hanno queste delicatezze, questa forma di sanità anche per i nostri amici. Ma anche noi a Bergamo adesso possiamo dire di avere un'ambulanza veterinaria tutta per noi.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: E vediamo se in questo 21 maggio il nostro sagrestano social Franco Crippa ha fatto i compiti. Alunno, hai fatto i compiti? Ti avevo lasciato un compito ieri, Ti ricordi? Vediamo se sei stato bravo, se no ti do subito una nota. Ciao Franco.
2: Buongiorno signora maestra, buongiorno. Lei non se ne era maestra, l'ho cambiata un po' di volte, ma io mi ricordo che prendevo le elementari alle medie tante note in comportamento, perché ovviamente chiacchieravo stranamente, facevo casino. Ma detto questo, il compito, buongiorno a tutti, l'ho fatto, perché ieri parlavamo, avevo detto, di San Bernardino, che era molto religioso, molto bravo, ma non era un bigotto. E che cos'è il termine bigotto? Significa una persona che mostra un attaccamento esagerato, esteriore e pignolo alle pratiche religiose, un po' quello che Gesù nel Vangelo disse: non bisogna essere un po' dei sepolcri imbiancati, quindi in maniera esagerata ma soprattutto esteriore, che fanno questo attaccamento morboso. E quindi le caratteristiche principali delle persone bigotte sono l'ipocrisia, perché la religiosità si ferma all'apparenza, l'intolleranza nei confronti degli altri e l'ostentazione. E deriva questo, poi dopo parliamo del santo di oggi, ma l'origine del nome bigotto deriva dal francese bigot, che è un epiteto dispregiativo che nel Medioevo i francesi attribuivano ai normanni. E quindi, quindi abbiamo visto anche l'origine del nome bigotto.
1: Va bene, ti do 10.
2: Prima di farti da 10, grazie maestra. E allora, adesso parliamo di una santa che ci fa andare indietro un po' nel tempo, ma anche di qualche giorno, perché sapete benissimo che proprio qualche settimana fa, domenica 10 maggio, fondamentalmente, si è tenuta a Genova la Dunata degli Alpini. Io non sono andato con i miei amici, e io, grande evento, io non sono andato perché avevo la Madonna di Fatima, era domenica. L'anno prossimo è a Brescia, poi penso di andare, poi tra qualche anno dovrebbe essere a Bergamo, e lì vedremo cosa fare. Ma parliamo di una santa di oggi. Siamo nel 1447, appunto a Genova, e nasce questa Caterinetta, appena nata, era figlia di Giacomo Fieschi, che era stato viceré di Napoli, e sua madre si chiamava Francesca di Negro. Quindi ieri abbiamo parlato di San Bernardino con i genitori con i nomi un po' originali, quest'anno parliamo di questa Caterina da Genova, che invece i genitori hanno dei nomi molto normali, perché Giacomo e Francesca. Questa era di famiglia, appunto, Fieschi, e la famiglia era una famiglia molto potente, perché erano i capi dei Guelfi, e c'erano i Guelfi di Bellini, erano i capi dei Guelfi, quindi erano a favore del Papa, e avevano già espresso ben due papi della famiglia, Innocenzo IV e Adriano V. Per motivi politici, ovviamente, questa Caterina fu sposata poi al ghibellino Giuliano Adorno. Lei avrebbe voluto farsi suora come la sorella, ovviamente ci vuole qualcuno dal nome un po' originale, e la sorella di Caterina si chiamava Limbania. Quindi abbiamo trovato anche oggi il nome originale, vedete che il nome originale non ci abbandona mai, ma non può farsi suora perché deve obbedire per la politica al padre. Il marito però, al posto che essere un bigotto, era tutt'altro, era un dissoluto, tant'è che in città, nonostante fosse sposato, aveva ben 5 figli naturali. Quindi questa viveva la sua giornata, la sua vita molto dissolutamente,
1: in modo libertino.
2: Ecco, in modo molto libertino, e quindi questa povera Caterinetta ebbe molti problemi nel suo matrimonio. Quindi cominciò a pregare il Signore perché avesse pietà della sua anima, e quando il marito morì poté darsi completamente alla religione. Scrisse questa santa Caterina da Genova diverse opere spirituali, tra cui l'autobiografico Dialogo della detta Madonna Caterinetta tra l'anima e il corpo. Scrisse poi il celebre trattato del Purgatorio. Grazie poi alle pressioni di Caterina, un prete di nome Ettore Vernazza, perché eravamo a Genova, quindi zona Cinque Terre più o meno, aveva il cognome così, trasformò la congregazione della Compagnia della Misericordia in Compagnia del Divino Amore, un'iniziativa che si diffuse ben presto anche a Roma e a Napoli, tant'è che a Roma c'è ancora oggi il Santuario della Madonna del Divino Amore. E tra gli iscritti a questo compagnia del Divino Amore ci fu addirittura San Gaetano da Tiene, che si festeggia il 7 agosto, magari ne parleremo perché agosto non andiamo in onda, e anche Papa Paolo IV, Paolo IV Carafa, una delle nobili famiglie dell'epoca rinascimentale. Il dialogo è un'opera curiosa, questo scritto da Caterina, perché il corpo propone all'anima di andare per il mondo a cercare qualcosa su cui fermarsi, e naturalmente il corpo trova di tutto e l'anima niente. Quindi con Santa Caterina da Genova ci prepariamo a vivere una buona giornata, e saluto tutti, in particolare Micaela e Teo Mangione.
1: Grazie Franco, giornata. Grazie mille, anche noi salutiamo te, anzi anch'io saluto te e Teo Mangione, lasciamo ovviamente la linea a lui, e noi ci ritroviamo domani mattina per l'ultima puntata della settimana, sempre con un nuovo giorno alle 6, minuto più, minuto meno. Ciao a tutti, un bacione!
2: Buona giornata!
3: Giorno.

0: Can we make a start?
1: Fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
2: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

Mi abituerò, ma quasi mai con Ligabue. Che bella questa canzone che dà il via alla nostra giornata fra poco con la colazione con Radio Alta. Mettiamo a posto gli orologi, sono le 6:59 minuti, 42 secondi, pochi istanti e ci siamo.

e comincia comunque a farsi sentire come previsto la temperatura un pochino più alta, siamo a 12 gradi e 8, quindi quasi 13 gradi, e poi oggi andrà un po' più su, sentiremo Lino Pozzi fra poco qui a colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci, abbiamo appena sentito Ligabue, lo dico ai nostri amici della televisione, con Ma abituerò, ma noi non ci abituiamo a niente, noi siamo qui per colazione con Radio Alta, abbiamo tantissime cose anche oggi da raccontare, infatti ci collegheremo tra l'altro con un'architetta, una designer che si chiama Simona Villa, perché oggi viene inaugurata una biblioteca. Quando me l'hanno detto ero felicissimo, infatti ho fatto di tutto per poterla avere, perché è una biblioteca a Ghisalba, siamo a Ghisalba, bellissima, bellissima, allora è stata architettata in modo intelligente, lo faremo con Simona Villa che sarà con noi intorno alle 7.15 questa mattina. Poi alle 7.50 abbiamo invitato la prof. Rossi, perché voglio tornare ancora a quell'articolo famoso, l'articolo 11 della nostra Costituzione, dove l'Italia ripudia

0: È con noi Pietro Alcaini, che sarà in studio, almeno credo, ecco, sempre che Felice abbia deciso, Felice Teonfini, che sarà in studio con noi, il presentatore, organizzatore di questo evento sportivo per i ragazzi. È fantastica la Coppa Val Brembana. Ne parleremo alle 8:20, poi come sapete c'è tanto altro. Ho trovato tante notizie. Per esempio, perché so che a novembre o il 12 o il 13 è la giornata della gentilezza, però ho letto anche la notizia che dovrebbe essere l'ultimo giorno del mondo, il 13 novembre, quindi devo andare ad approfondire questa cosa. E poi tanto altro che ovviamente commenteremo con voi, con i vostri auguri, con le vostre foto, gli anniversari che mi piacciono tanto. Mandatemi le foto subito, 329 11 84 864. Questo è, saluto Renato Pedretti, io sono Teo Mangione, sono le 7:03 minuti in questo momento, puntuali, intanto che voi anche questa mattina fate le vostre belle cosucce. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: È la prima pagina di oggi giovedì 21 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: attivisti in manette e derisi, Mattarella infimo e incivile, fermati illegalmente in acque internazionali, ambasciatore convocato, gli attivisti della flottiglia ammanettati, bendati in ginocchio, derisi da un ministro del governo di Israele al porto di Ashdod, hanno fatto il giro del mondo, le immagini postate dal ministro oltranzista Itamar Ben-Gvir hanno raccolto condanne unanimi. Durissimo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di trattamento incivile e inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Severa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di immagini inaccettabili. Il ministro degli esteri italiani ha convocato l'ambasciatore di Israele, anche Francia, Canada, Olanda, Belgio, Spagna hanno compiuto lo stesso passo. E poi cambiamo argomento, andiamo a centro pagina. La cronaca: soccorre un cane accoltellata in strada, stava tornando a casa al termine del turno di lavoro all'ospedale di Lodi quando ha visto a lato della strada un cane che le sembrava in difficoltà, così ha accostato per capire cosa stesse accadendo, ma è spuntato un uomo che le ha sferrato due coltellate all'addome e uno al braccio e poi si è dileguato. Vittima dell'incomprensibile aggressione avvenuta alle 18:30 di martedì tra Castel Gerundo e Castiglione d'Adda, nell'Odigiano, la biologa Maria Oggionni, trevigliese di 54 anni, per anni fino allo scorso settembre dipendente dell'ospedale di Treviglio, da tempo residente con il marito a Formigara nel Cremasco. Inizialmente soccorsa con l'elicottero, trasferita in gravi condizioni agli ospedali civili di Brescia, ora fuori pericolo. Ieri è stata trasferita in reparto. I carabinieri di Lodi sono alla ricerca dell'aggressore, un uomo che si è dileguato nei campi accanto alla provinciale lodigiana. Nessuno avrebbe assistito all'aggressione, ma un altro automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi. E poi andiamo di spalla, tante notizie. Paladina Sedrina, vertice a Roma, ANAS rassicura, l'iter non si ferma. San Tommaso, Parco Ovest, vandali imbrattano panchine, abbattono lampioni. Omicidio Claris, gli amici dell'imputato siamo dei gangster. Bolgare, incidente con la moto, grave un 28enne. L'intesa dalla Lucchini, un fondo per Castro e Lovere. Legambiente a Sorisole e Cividate, troppo uso di suolo. Il vescovo, la scuola alimenti le stelle della speranza. Calcio, Serie C, panchina Albino Leff, il ritorno di Zaffaroni. Tennis, Roland Garros, Pigato si arrende a Stephens. E poi andiamo di taglio basso, anzi a fondo pagina. Il Pirlì, antenato del flipper, va in tour nella Bergamasca. L'antico gioco del Pirlì, appunto, antenato del flipper, continua a vivere. È stata presentata ieri alla provincia di Bergamo, Tutti in Gioco 2026. Il Pirlì oltre il futuro, tra saperi, sapori e tradizioni. Sorta di roadshow che attraverserà tutta la Bergamasca. I partner territoriali sono 140, una trentina gli appuntamenti fino al 10-11 ottobre, quando a Gaverina si giocheranno le finali. E poi taglio basso, il progetto Artexi Cree, bellezza ed entusiasmo al Bernareggi. Atalanta sfida con il Napoli per Mister Sarri, variabile Allegri. E poi la fotonotizia che riguarda invece il commercio a Bergamo, Confcommercio, calano i negozi, più servizi, il volto

0: prodotto nuovo del terziario. Sotto la testata, Guidesi al territorio, ZIS Meccatronica, aspetto risposte, a Chignolo d'Isola, fotovoltaico Italgen per 5.000 famiglie, il presidente Guatterini, bene il piano casa ma va migliorato, e ancora sulle orme di Sant'Agostino, il viaggio in Algeria dal 20 al 27 ottobre. Ricchissima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo oggi, giovedì 21 maggio, San Cristoforo e Santi Martiri Messicani, 7 minuti puntuali, andiamo dal nostro Lino Pozzi che è infaticabile per noi per darci le notizie sul meteo. Eccoci Lino, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io dicevo prima, adesso si comincia a sentire un pochino la temperatura, anche la minima è un pochino più alta, siamo a 13 gradi, almeno io registro 13 gradi in questo momento. Come sarà oggi, Lino?
1: Allora Teo, sì, effettivamente le temperature pian pianino si stanno alzando, già ieri abbiamo toccato i 25-26 gradi, oggi un grado in più tra i 26 e 27, così via fino nel weekend dove raggiungeremo i 30 gradi. Ma anche settimana prossima le temperature tenderanno leggermente a aumentare, che supereremo anche i 30 gradi, perché questa alta pressione qua probabilmente ci condurrà fino, non dico tutta settimana, ma fino a metà settimana sicuramente. Poi si vedrà dalla prossima.
0: Va bene.
1: È alta pressione, come ti dicevo, di origine nordafricana, che porterà caldo, temperature in aumento, anche le minime sicuramente, anche quelle saranno in aumento, anche quelle di qualche grado pian pianino, che regherà cieli sereni o poco nuvolosi. Probabilmente da oggi non dovrebbe esserci più neanche la possibilità di temporali come sono avvenuti ieri sera, e direi che ci saranno giornate sempre più stabili anche sulle robie.
0: Va bene. Ok Lino, posso farti i complimenti? No, perché? Sembra che siamo di parte noi, perché abbiamo il Lino Pozzi, i nostri metomen, perché ieri lo hai detto tu che sarebbe arrivata la pioggia in alcuni punti della nostra provincia, e così è stato, e così è stato, quindi...
1: sì ieri pomeriggio c'è stato un temporale qua dalle Orobie in discesa verso la pianura a est della nostra provincia, sì. Ha fatto un temporaletto, sì.
0: Sì, voglio dire, Val Cavallina lo sappiamo che è la valle delle lacrime, perché se c'è sereno in tutta la Lombardia, lì c'è la nuvoletta di Fantozzi, cioè Val Cavallina. Però cioè, non era facile azzeccare,
1: no,
0: e quindi ti faccio i complimenti, perché io seguo il meteo di Lino Pozzi. Allora, è anche di Manuel Mazzolini.
1: Sì, assolutamente.
0: Sono i migliori meteomen del mondo, io lo posso dire. Poi se ritenete di essere invece dei bravi meteomen, venite qua e me lo dite, giusto?
1: Esatto.
0: Giusto, Lino. Allora, senti, facile stamattina, sai che cosa faccio, Lino?
1: Dimmi, pieno vuoi mettere?
0: Intanto che sei a Celan, lì vai in bicicletta, che bello, poterci... Sole pieno stamattina, sole pieno.
1: Ci sta oggi una giornata, probabilmente ci saranno pochissime, qualche nuvoletta, qualche cumulo,
0: siamo così, poi non ci sarà anche la pioggia, quindi potete andare. La Sciura Maria sa che cosa può fare? Una bella corsa, anche perché si deve preparare per la Papa Giorana che c'è sabato.
1: Sì.
0: Mi raccomando. Quindi corsa anche con pochi vestiti. Proprio
1: comincia a far caldino.
0: Caldo. E poi per le più fortunelle anche un bel weekend al mare. O a est, meglio a est o a ovest? Preferibile est o
1: ovest?
0: Ovest, quindi ovest. Verso la Liguria, verso la Liguria.
1: Sì, a est, sì. L'alta pressione sta rimontando verso est, ma probabilmente ci saranno ancora delle piccole interferenze oggi. Meglio ovest,
0: va bene. Lino, grazie, ci sentiamo
1: lunedì
0: la prossima sì. settimana a 33 gradi.
1: Andremo sopra i 30 e parleremo anche di questo.
0: Caldo. Ciao Lino, ciao, grazie.
1: Teo,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Mitico Lino Pozzi. Dai, andiamo subito con la musica. C'è una canzone, questa sa proprio, sapete quelle canzoni che sanno di colazione? Ecco, questa che stiamo per sentire è una canzone che a me evoca proprio la colazione, il mattino, il latte, il cappuccio in quel momento. E poi ce ne andiamo a Ghisalba. Adesso Howard Jones con...

0: Beh, già ero un mito qua con questa canzone Lift Me Up. Stiamo parlando di Howard Jones, quello di What Is Love, di tante altre canzoni. Questa molto bella, come dicevo prima, evoca la colazione, Lift Me Up, l'alzarsi presto al mattino, cioè per chi in questo momento è sintonizzato sulla radio, chi ci sta guardando attraverso la televisione, sapete dove vi portiamo oggi in questo momento? Vi portiamo a Ghisalba e fra poco andiamo in biblioteca, posto bellissimo, e io do il benvenuto alla nostra ospite che è una progettista socioculturale, mi ha detto di dire, Simona Villa. Buongiorno Simona, benvenuta.
1: Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti e tutte.
0: Che è in attesa di aspettare l'inaugurazione della biblioteca comunale a Ghisalba, perché verrà inaugurata oggi, quindi noi in anteprima ne parliamo di questa biblioteca, e sarà alle 17:30 proprio appunto presso il comune di Ghisalba. Senti Simona, allora tutti ne parlano di questa biblioteca perché voi avete dato le idee agli architetti per poterla fare. Perché è così importante, ecco, poter gestire una nuova visione di un posto bellissimo che appunto la biblioteca è, a chi è indirizzata, Simona?
1: Allora, la biblioteca di Ghisalba è indirizzata soprattutto ai giovani. Ed è importantissimo perché averlo fatto, perché dare uno spazio a loro, dare loro il senso di cosa significa essere cittadini e cittadine, quindi essere titolari di diritti oltre che di doveri, significa vederli, significa dire a loro: guardate che ci interessate, abbiamo a cuore i vostri bisogni, i vostri sogni. E questo è quello che abbiamo fatto con la biblioteca Ghisalba.
0: Ah, bellissimo, quindi oggi ci sarà questa inaugurazione. Noi come dire, siccome siamo curiosi, Simona, noi vogliamo far vedere prima i nostri amici, chi ci sta seguendo in questo momento da Bergamo TV, perché ci sono delle foto, delle immagini molto, molto belle, che spero tu possa rivedere, almeno di ritorno.
1: Le vedo, le riconosco ovviamente.
0: Ecco, mi spieghi intanto i colori, cosa avete fatto per innovare, diciamo, un posto tradizionale, come sappiamo, appunto di una biblioteca. Vedo anche dei giochi, vedo dei colori particolari. Ecco, perché questo pensiero socioculturale, diciamo, appunto, che avete pensato?
1: Allora, dicevo, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di incontrare i ragazzi e le ragazze di Ghisalba, che l'amministrazione ci ha detto sarebbero stati i principali destinatari di questo nuovo spazio. Poi la biblioteca accoglie tutti e dà spazio e possibilità di fare cose bellissime a tutti quanti, ma loro insomma sono stati il nostro obiettivo, il nostro focus principale. E parlando con loro, interagendo con loro, giocando con loro, è emerso fortissimo un tema che stava loro a cuore, quello del viaggio. Quindi ragazzi che dicevano: mi piacerebbe viaggiare, portare i miei genitori in giro per il mondo, così io che parlo l'inglese posso come dire accompagnarli a scoprire i nuovi paesi, le nuove persone. E quindi la biblioteca, noi abbiamo consegnato ai progettisti e ai designer questo tema, il viaggio, e loro si sono ispirati all'aeroporto come luogo di partenza, luogo dove prendono il via nuove scoperte, sì, nuove esperienze. E quindi la biblioteca ha un po', non dico replicato, però si è fortemente ispirata anche nella grafica al viaggio. Quindi abbiamo a pian terreno, questo è il Terminal 1, e ogni spazio l'abbiamo chiamato gate, il gate degli adulti, quello dei bambini e delle famiglie, il check-in dove è la postazione del bibliotecario, e poi salendo il viaggio continua e ci porta negli spazi che vedevamo prima, la playroom per i ragazzi, la stanza del viaggio virtuale dove si trova un grande schermo per proiettare qualunque cosa e giocare alla play. Insomma, un luogo veramente molto attrattivo. I ragazzi che hanno fatto la visita con noi l'altro giorno, perché durante l'inaugurazione loro saranno i nostri assistenti di volo e accompagneranno i visitatori a scoprire gli spazi della biblioteca.
0: Allora,
1: insomma, i loro commenti erano: possiamo stare qua.
0: Sì, esatto. Allora, tu hai usato un termine attrattivo, cioè vai in biblioteca, perché molte volte quando lo diciamo ai nostri ragazzi, o comunque anche fra noi adulti, andiamo in biblioteca, ma che noia, no? Vai in biblioteca. E invece, ecco, io ho notato questa differenza, no? Fra una biblioteca tradizionale e un qualcosa di più innovativo, di più colorato, di più bello, di più giocoso. questo pensiero del viaggio mi piace molto, anche perché un libro è un viaggio, tu entri e leggi, insomma, qualcosa di veramente speciale. Quindi complimenti a voi che avete progettato questo spazio. Che succede oggi alle 5:30 a Ghisalba? C'è l'inaugurazione, quindi invitata la popolazione, immagino.
1: Esatto, ci saranno ovviamente i discorsi ufficiali, ovviamente, tra cui segnalo quello del sindaco, dei ragazzi e delle ragazze, perché Ghisalba ha il consiglio comunale dei giovani, quindi avremo anche un saluto del rappresentante dei ragazzi e delle ragazze, e poi avremo appunto queste visite guidate. Abbiamo una squadra di 12 assistenti di volo che, divisi in due, accompagneranno gruppi di visitatori all'interno dell'aeroporto Campana, della nostra biblioteca Campana, a scoprire,
0: che è la maestra, Campana.
1: Poi, una festa. Sì, esatto.
0: Quindi per rimanere, guarda, Simona Villa, per rimanere in Campana. Stiamo in Campana perché si va in biblioteca, va bene.
1: Siamo in Campana.
0: Esatto. Allora, Simona, noi intanto ti ringraziamo, ovviamente congratulazioni per questo evento, perché sarà così anche per il paese di Ghisalba, ma non solo, anche per altri visitatori che vorranno così entrare e fare questo viaggio in biblioteca Campana, esatto, a Ghisalba, da questo pomeriggio alle 5:30, alle 17:30. Grazie a Simona Villa, progettista socioculturale. Simona, buon lavoro.
1: Grazie mille a tutti voi, grazie.
0: Ciao, grazie per essere stata con noi. Che bello, cioè, abbiamo parlato di biblioteca. Poi, ecco, per esempio, il nostro studio non è la biblioteca, ma è una discoteca, perché qua ci sono tutti i CD, tutti i nostri dischi, c'è anche il vinile. Facciamo una piccola sosta, torniamo fra poco, aspetto i vostri messaggi, i vostri auguri, 329 11 84 864, fra poco.
2: Radio Alta.
3: Spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio, da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
9: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF, dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
10: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio.
11: Keep on rocking.
10: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
11: Vinyl Revolution.
10: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza il volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana.
11: Keep on rocking.
10: Perché il rock non muore mai.
12: Radio Alta.

0: riconosci più, sentiamo, gli applausi sono tipo quelli nostri, quelli un po' asettici, no? Trasmissione del 1980, Popcorn, quindi siamo all'epoca Fininvest, credo Canale 5, Popcorn, con un giovanissimo Enrico Ruggeri. Credo arrivò dopo i Decibel con questa canzone, aveva ancora i suoi occhialini bianchi. Non so se avete notato, per chi era davanti al video, aveva una sigaretta, cioè si andava in trasmissione con una sigaretta fumando, una sigaretta, cosa che adesso sarebbe veramente impossibile, davvero cose passate di un tempo. Allora, intanto grazie a chi, come dire, apprezza anche quello che facciamo al mattino. Fantastico, Teo, ci hai portato una ventata di cultura in modo super leggero. Ci sarò a Ghisalba, per quello che si è visto deve essere speciale, in questo caso la biblioteca. Claudia, grazie. E poi, ma avete ragione, lo volevamo dire subito, dice, ma non hai detto che ci sarebbe stato sole pieno? Ho visto la tua ospite sotto un cielo nuvoloso. Avete ragione, io non mi sono permesso di chiederle dove fosse, però ve lo dico, Simona Villa, che è appunto questa progettista che ha ideato la biblioteca, non era qui in Italia, ma era a Helsinki, quindi il cielo era di Helsinki, non era il nostro, prende l'aereo e quindi sarà lì all'inaugurazione. Adesso andiamo da Jessica, andiamo in strada. Jessica, eccoci! Abbiamo Jessica? Vediamo se è ancora in linea con noi, eventualmente la richiamiamo, anche perché oltre al traffico che vi devo dire questa mattina, abbastanza tranquillo, vedo che in A4 si viaggia bene verso Milano, verso Venezia, poi i punti, quelli critici, li sapete, sono 671, Galleria San Roberto, solite cose che ci raccontiamo. Vediamo se riusciamo a recuperare Jessica. Eccoci, Jessica, buongiorno! Ci sei? Jessica? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto!
0: Oh, meno male, ti abbiamo trovata. Allora, dai, dimmi subito del traffico, poi ti devo chiedere una cosa, vai.
1: Ah, traffico, che ho nulla da segnalare. Io stamattina sono partita da Cardico, ho fatto la Galleria San Roberto, tutta bella libera. Sì? Sono già arrivata a Bergamo percorrendo la 671. È veramente tutto verde, nulla da dire per ora. Sono arrivata a Bergamo, sì. In zona malpensata.
0: Va bene, io sto controllando gli altri punti, vediamo qua sulla 671, sì, c'è un po' di traffico per chi sta scendendo dalla valle, andiamo in Valcavallina e ahimè qua è Borgo di Terzo, entrati con Luzzano, insomma c'è traffico, però per fortuna non ci sono segnalazioni di incidenti, almeno in questo momento. Controllo anche la Brebemi. Do 30 secondi, un minuto a Jessica, perché Jessica, come sapete, è un'insegnante, è una docente, lavora con i ragazzi. State facendo uno spettacolo, Jessica, se non ho capito male.
1: Sì, domani. Grazie.
0: Ecco, come si chiama questo spettacolo?
1: Si chiama Pole Pole, che in Swahili significa piano piano.
0: Pole, che in? In quale lingua?
1: In lingua Swahili.
0: Swahili.
1: In africano, sì.
0: Pole pole.
1: Esatto, Pole Pole al Teatro Serassi. Io voglio ringraziare tutti i ragazzi, ma anche gli adulti, perché ci sono anche gli allievi più grandi. E poi la direzione artistica, quindi Cristiana Denti, che è la nostra direttrice, e le mie colleghe Loredana Lorusso, insegnante di canto, Sara Rota di danza, e anche le giovanissime Bea, Gloria, Luisa e tutti coloro che hanno reso possibile questo spettacolo, perché è un musical e ci sono tanti bambini, ragazzi e anche un gruppo di giovani adulti che lavorano veramente in maniera professionale e mi commuovono, quindi tenevo a ringraziarli.
0: Bene, poi li porti in biblioteca Ghisalba. Fai
1: assolutamente sì, e l'anno prossimo vediamo anche di non accavallarci con la Papa Gioran, così andiamo tutti a correre.
0: Perfetto. Senti, allora, Spazio Danza, città di Seriate, presenta Pole Pole, un viaggio inaspettato tra l'arte del canto, della danza e del teatro. Musical in due atti con tutti gli allievi di Spazio Danza, 22, che è domani, 22 e 23 maggio alle ore 20, Teatro Serassi, che è bellissimo, di Villa Dalmè, con la nostra Jessica. Dai, questo è il minimo che posso fare per
1: te,
0: cara Jessica. Bene, complimenti, salutaci. Auguriamoci tutti, ok?
1: Grazie infinite.
0: E poi tieniti pronta perché ho un'altra idea che devo sviluppare. Grazie, un abbraccio.
1: Ciao, Teo, grazie.
0: Vedete quante cose che avvengono sul nostro territorio che raccontiamo. Già in mezz'ora vi ho portato a Ghisalba, siamo andati appunto a Villa d'Almè al Teatro Serassi, ma adesso facciamo i vostri auguri, andiamo a fare i vostri auguri al 329 11 84 864 e abbiamo un augurio vocale. Quindi Renato, possiamo sentire la nostra ascoltatrice che fa questi auguri. Sentiamo.
2: I nonni, i bisnonni Lia e Fausto di Torre Boldone fanno gli auguri a Isabel per i suoi 10 anni festeggiati in Francia a Disneyland. Ciao Teo, ci vediamo Papà Joe.
0: Ah, bene. Allora, i nonni che fanno gli auguri e qua li vediamo questi auguri con loro che sono in Francia, credo in Francia, perché vedo un monumento, credo da Parigi, con la Tour Eiffel. Bellissimo, grazie. C'è un'altra foto, vediamo se riesco a farvi vedere. Eccolo qua, Disneyland. Fantastico. Sono contento e mi piace questa idea dell'augurio vocale. Vedete, stamattina stiamo facendo cose esagerate. Tanti auguri di buon compleanno a Battistina, che festeggia il suo 59esimo compleanno dal maritiello Carli. Auguri dei figli Sara, Filippo e Alfio, e dalla nuora Stefania e poi dai nipotini Giulio, Giovanni e Cesare, poi tutti insomma quelli che le vogliono bene, tanti auguri. E poi ecco il messaggio che a me piace leggere, cioè gli anniversari, guarda che belli che sono, tutti contenti. Dunque oggi 21 maggio compie 60 anni Vittorio Albani Rocchetti di Pietosino. Ah, non è un anniversario, sono gli auguri per lui. No, pensavo 60 anni di matrimonio, ma ne ha 60 lui. Tantissimi auguri dalla moglie Luli e figli Dea, Giada, Alex. Vedi il Vittorio che si è dato da fare. Dai fratelli Bruno e Angelo, da Rossana, dai cognati e cognate, nipoti e tutti gli amici. Bello, ecco. No, pensavo così, vedendo questa foto, mi sembrava che fossero qui per parlarci appunto del loro anniversario, ma potrebbe anche essere il loro anniversario. Ciao Vittorio, tanti auguri. Vi faccio sentire questa canzone, lui è molto bravo, si chiama Franco 126 con Notte Tempo. Questa è la canzone degli auguri di oggi. Tanti auguri a tutti.

notte, notte, notte, tempo. Che bella questa canzone di Franco 126. Chissà perché si chiama così, perché forse c'era aveva la 126. Vi ricordate la macchina, la 126? Sono diventato più di 126, perché si parla di 500, di 600. La 126 che era carina, era simpatica, aveva un bel musetto, la 126. Allora, abbiamo salutato i nostri amici che sono andati a Parigi, che hanno festeggiato il loro compleanno. Ricordate che ogni giorno c'è questo spazio, il numero è quello 329 1184 864. E a quest'ora che cosa si fa? Si fa il viaggio nel passato, e quindi andiamo indietro nel tempo con il nostro giornale. E qui siamo, io quando leggo 1997 dice sembra l'altro ieri, ma in realtà sono passati 30 anni, quasi 30 anni da quella data. Quindi 1997 era il 21 maggio, il giornale costava 1500 lire, ma all'epoca c'era anche la possibilità di avere l'Eco di Bergamo, ma anche il Sole 24 Ore, non so perché c'era questa joint venture insieme, e tutte e due 2000 lire, con 2000 lire avevate i due giornali, cioè con un euro in due giornali. Questo però nel 97. Titolo: pensioni verso la verifica. E Ale Micheli, realizzeremo una riforma epocale. In maggio l'inflazione è scesa all'1,5%, era molto bassa. Leader del PDS corregge il tiro e Treu chiede il chiarimento. Poi andiamo a vedere, c'era per i trasporti la precettazione, non ha fermato lo sciopero. Ma non c'era Salvini all'epoca che precettava per chi voleva scioperare, quindi lo sciopero c'è stato. Poi ancora altri titoli: niente accordo a Tirana, i soldati tornano a casa, senza esito la trattativa tra partiti albanesi. E poi Prodi, federalismo solidale, D'Alema ripete premier forte, il segretario della Quercia, nessuna vendetta contro i giudici. Poi bisognerebbe leggere attentamente, insomma, tutte le notizie. Invece andiamo all'interno, perché qua si parlava di pendolari, cioè il traffico, cioè ne abbiamo sempre parlato qui a Radio Alta. Valle Seriana ha quattro ruote, auto, camion, bus sono gli unici mezzi di trasporto disponibili nei comuni dell'area di Clusone. Poco utilizzati i pullman, il 77% degli spostamenti è in macchina. Vedi, adesso mi piacerebbe sapere la percentuale attuale. Ogni giorno 10.000 pendolari escono dal comprensorio e 5.000 entrano, quindi grande traffico dalle valli. Ecco, questo dato teniamocelo, poi lo chiederemo agli esperti, perché nel 1997 il 77% degli spostamenti si realizzava in macchina. Adesso quanto sarà? Non lo so, c'è il tram, ci sono forse magari c'è più consapevolezza di utilizzare il mezzo pubblico, forse spero, ecco, che si sia abbassato questa percentuale. Questo accadeva nella nostra cronaca, nella storia. Andiamo a vedere invece musicalmente che cosa si ascoltava. Siamo nel 1997. Allora vi dico, al numero 5 c'era Gary Barlow. Gary Barlow è il leader dei Take That con Low Won't Wait, era in classifica. La 4 non ve la dico perché l'ascolteremo. Al numero 3 Wanna Be Like a Man di Simon o Simon J, non la ricordo questa. 883 con Un Giorno Così al numero 2, e poi Daft Punk, mitici Daft Punk, con Around the World, Around the World, al numero 1 in Italia. Vi faccio sentire al numero 4 perché era numero 1 settimana prima, ed è questa canzone del mito. Qua stiamo parlando di veramente un mito in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, sta parlando tanto di Michael Jackson. Ebbene, era in quarta posizione nel maggio del 1997 con questa canzone dal titolo Blood on the Dance Floor.

0: questo da molti definito anche un angelo in terra, se siete andati a vedere Michael, il suo film, e lo percepisci, lo comprendi in modo diverso dopo aver visto Michael, questo genio della musica, del ballo, un po' di tutto, un alieno quasi, Michael Jackson, con Blood on the Dance Floor, in un periodo difficilissimo della sua vita, quando appunto veniva pubblicato questo disco, questo album, questo singolo che era numero uno nel 1997, poi scendeva in classifica, era al quarto posto nella specifica classifica appunto del maggio di quell'anno, del 97, appunto. Michael Jackson, mi stacco un po' dalla classifica perché vi do questa informazione, scusate se mi tolgo gli occhiali. Napoli, una scossa di terremoto lunga e intensa, per arrivata una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51. Nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale la scossa è stata lunga e intensa, la più elevata da quando insomma è riesploso il fenomeno del bradisismo, vi ricorderete, insomma, qualche mese fa, è stata di magnitudo 4.4. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto, tanta paura, ma per il momento non si segnalano feriti e danni. Poi insomma cercheremo di darmi una informazione più precisa riguardo questa notizia, questa ultima ora da Napoli. Facciamo sosta, torniamo fra poco, colazione con la Radio Alta, e andiamo dalla nostra profe Rossi. Pochi minuti.
1: Radio Alta.
2: Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
12: La febbre del sabato sera.
13: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
14: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
15: Saturday Night Fever.
16: Cosa sono i Bee Gees?
17: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
16: Cos'è La febbre del sabato sera?
14: Su

0: La nostra colazione con Radio Alta, avete fatto una colazione, mi raccomando, perché vi vogliamo sempre in forma. Allora, questo tra l'altro voglio dirvi è l'ultimo appuntamento che abbiamo della stagione con la nostra insegnante, che ci ha dato tanto in questo periodo, in questi anni, ed è la nostra profe Rossi, eccolo qua. Si parla di Costituzione e lei è veramente un libro, tu chiedi l'articolo 9 e lei te lo racconta, l'11 per esempio, l'articolo 11 dove si parla del ripudio alla guerra, perché avevo questa curiosità, cara profe, ma se l'Italia ripudia la guerra è corretto, cioè noi la ripudiamo veramente la guerra? Cosa significa ripudiare la guerra?
1: Ripudiare, l'ho detto altre volte, parecchie altre volte, è un rifiuto netto, categorico, senza appello, è un rifiuto che non ammette nessuna altra possibilità, per quanto riguarda ovviamente la guerra di tipo offensivo, quindi la guerra portata presso e verso un altro paese. Naturalmente è ammessa e ammissibile la guerra difensiva, sì, qualora si venisse attaccati. E la questione adesso è che purtroppo a livello internazionale si è perso un po' il confine, no? Tra guerre difensive e guerre offensive, nel senso che molto disinvoltamente, a quanto si vede, ci sono paesi che continuano a partire all'attacco di altri con motivazioni che loro giudicano fondamentali e per il resto del mondo invece non sono sempre accettabili. E però così è, ci tocca subire l'iniziativa di altri paesi.
0: Senta, le posso fare una domanda? Dato che si parla Costituzione, ripudiamo la guerra, ma noi in Italia in alcune zone, anzi in alcune regioni, ci sono fabbriche di armi, di proiettili. È normale questo? Cioè, se noi la ripudiamo, per quale motivo ci possono essere queste fabbriche? Vi dico un nome su tutti, cioè in Sardegna cercano operai per poter costruire armi. Mi sembrava un ossimoro, cioè ripudio eppure costruisco armi. Com'è possibile questa cosa?
1: Ecco, allora dovrebbe essere soltanto per scopo difensivo. Uso il condizionale perché se facciamo anche l'esempio della nostra vicina Germania, ormai il riarmo sta diventando, ormai, forse lo è sempre stato, un business, un affare. E quindi la Germania si sta riarmando e sta in questo modo risolvendo la propria crisi economica. Diventa uno strumento per la riconversione industriale e quindi per l'occupazione di operai. E come mi diceva lei, anche da noi si cercano operai per poter costruire armi. Purtroppo è stato detto autorevolmente da sempre che la guerra è il più grande affare del mondo, purtroppo, quindi che movimenta mezzi, persone, economia e assolutamente può rendere un paese anche ricco, anche ricco.
0: Senta, lei è stata, quello che sta succedendo. Cioè, lei è stata in questi giorni, ha seguito l'IMES, cos'è accaduto?
1: Sì, c'è stata una conferenza importante all'IMES per presentare il nuovo loro volume, la nuova rivista, e si è parlato proprio di questo, di riarmo. Hanno presentato come la Germania sia ormai già lanciatissima su questo discorso, ma anche si è parlato parecchio dei paesi nordici e quindi Norvegia, Svezia e Finlandia, che si stanno mettendo in un'ottica di cooperazione per il riarmo e per tenere a bada quello che per loro è il nemico storico, e cioè, come lo chiamano loro, il russo.
0: Sì, anche perché quindi, loro, mi perdoni profe, loro sono, diciamo, a confine con la Russia, quindi diciamo, sì, hanno una percezione di questo un po' diversa, no?
1: Sì, la Finlandia ha un confine di 1000 chilometri, difficilissimo ovviamente da proteggere, e soprattutto loro si sono sempre sentiti minacciati dalla Russia e continuano tuttora a considerarlo il nemico storico. Quindi c'è un atteggiamento anche lì assolutamente di normalità nel pensiero del riarmo e nella pratica del riarmo. Quindi noi, senza quasi accorgercene, a livello mondiale stiamo tornando a una situazione da, guardi, è brutto dirlo, ma da preguerra.
0: Senta, ecco,
1: volevo solo concludere questo pensiero. Quello che hanno messo in rilievo gli operatori, i collaboratori di Limes, è una banalità che però ci dimentichiamo che nel momento in cui le armi le hai, cosa fai? Le tieni ad arrugginire negli hangar? Le armi verranno usate, si usano, è questa la tragedia.
0: Quindi lei dice c'è il giocattolino, hai fatto il giocattolino, cosa fai? Non lo utilizzi, beh, è incredibile questa cosa.
1: Esatto, c'è il giocattolino e non si usa.
0: Senta,
1: si trova probabilmente la motivazione politica quasi a posteriori per giustificare l'utilizzo delle armi, questo è veramente terrificante.
0: Senta profe, lei ha detto non ci stiamo quasi accorgendo di tutto questo, cioè, o ci stiamo abituando, perché le dico questo, per fortuna è arrivato Sergio Mattarella, cioè è stato credo il primo politico italiano a dire ragazzi qua Israele ne sta combinando una troppo grossa, le immagini che abbiamo visto sulla flottiglia, questo è il secondo appuntamento tra virgolette che la flottiglia ci dà, no? La flottiglia sono lì per parlare di quello che probabilmente forse gli stati europei non fanno, l'Europa non fa, ma profe, ci stiamo svegliando adesso dopo un po' di tempo per capire che Israele con Netanyahu sta facendo cose indicibili, fino a qualche anno fa non avremmo mai pensato una cosa di questo tipo. Leggevo questa mattina un'altra notizia che gli americani sono pronti, non vogliono più aspettare, vogliono attaccare ancora l'Iran, eppure non c'è indignazione da parte dell'opinione pubblica. Ci si sta svegliando adesso?
1: Purtroppo quello che si nota è che l'indignazione in Italia, parliamo della nostra Italia, si risveglia soltanto quando gli italiani, alcuni italiani vengono maltrattati. Abbiamo visto le immagini di questi giovani in ginocchio, strattonati veramente brutalmente, ignobilmente, e allora ci indigniamo. Ecco, quando invece sono i bambini di Gaza a morire o migliaia e migliaia di persone, lì si gira il viso e la faccia dall'altra parte. Ecco, l'indignazione civile andrebbe assolutamente recuperata, ma come mobilitazione verso la politica, perché poi in realtà cos'è che si dovrebbe fare? Bisognerebbe attraverso l'opinione pubblica spingere affinché i governi assolutamente vadano sulla linea del dialogo, della pace, della diplomazia e non certamente non parlino con le armi della guerra.
0: È chiarissimo. Quindi, anche perché dobbiamo fare i conti con i conti, voi sapete, perché credo che forse non si è percepita questa cosa, cioè della percentuale per quanto riguarda il riarmo, che noi siamo al 2%, anche se non siamo mai arrivati al 2%, e significano circa quanti miliardi? 13-14 miliardi ogni anno per le armi. Al 5%, leggevo in questi giorni, dovremmo utilizzare 70 miliardi all'anno per il riarmo. Rendetevi conto, 70 miliardi, dove li prendiamo? Sta finendo il PNRR, sta terminando, che com'è possibile poter aver detto sì a una cosa che non è possibile da perseguire, cioè il 5% sono 70 miliardi all'anno per il riarmo, per chi e da chi dovremmo difenderci, profe, da chi dobbiamo, chi è che ci vuole attaccare, chi è che ci vuole attaccare?
1: Esatto, è la minaccia di questo fantasma che gira. No, non c'è razionalità, non c'è razionalità, o meglio, la razionalità purtroppo è soltanto in un discorso di lobby industriali che premono affinché si riesca a ottenere il riarmo. No? È inevitabile, è inutile fingere. C'è dietro un apparato industriale che preme, che spinge, che pressa, che fa corridoio, che sta nei corridoi, sì, della politica, e ottiene che i politici possano

0: opinione pubblica credo che adesso si stia un pochino, almeno in Italia, si stia un po' accorgendo di quello che effettivamente sta accadendo. Profe, è l'ultimo appuntamento della stagione, io devo ringraziarla per l'impegno assoluto, perché è preparatissima. Seguitela, perché durante l'estate la profe sarà nei comuni, sarà nelle scuole a parlare della Costituzione che lei tanto ama, che abbiamo imparato anche noi a conoscere meglio grazie a Silvia Rossi, e quindi che dirle, ci vediamo per la prossima stagione, augurandoci che ci sia un mondo
1: di ritrovarci meglio di come ci lasciamo,
0: ecco, in un mondo un po' più tranquillo, ecco, quanto meno. Sì. Profe, un grande abbraccio, adesso può andare a fare colazione. ciao Silvia, grazie mille, grazie. Silvia Rossi, la nostra profe che ci ha tenuto compagnia in questi mesi, ma in questi anni, da tanti anni che stiamo collaborando, addirittura credo 5-6 anni che è con noi. State qui, perché poi parleremo di sport, finalmente parliamo di sport con la Coppa Val Brembana, che torna 20ª edizione alle 8:20.
2: Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Diamo il segnale orario, 8, 6 minuti, 14 secondi.
7: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta, oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM. La puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note, Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Parliamo di viabilità e di strade. Nessuno stop alla Paladina Sedrina. La provincia farà ulteriori indagini sulla ex discarica di Petosino che ora frena il progetto. La comunità montana, ANAS, avvierà l'iter autorizzativo entro fine anno, confermato il corteo del 6 di giugno. E ancora altre notizie sempre nella home page, quindi nella pagina online del nostro giornale. Bergamo, il terziario regge l'urto, 2110 aperture nel 2025, meno negozi, più servizi. Saldo positivo, più 166, ma le attività tradizionali rallentano. Fusini, Confcommercio, bene anche il turismo, la città è attrattiva. Ancora, tutti in gioco con il Pirlì. Gaverina ospiterà le finali e ora c'è anche il Topoli, un road show che attraversa tutta la Bergamasca all'interno di feste locali, favorisce la socialità e non i social. Tra l'altro ne parleremo la prossima settimana qui a colazione con Radio Alta, appunto del Pirlì. Meteo a Bergamo, un fine settimana con temperatura estiva fino a 30 gradi in pianura, giornate soleggiate, cielo prevalentemente sereno, un vero e proprio anticipo d'estate, previsti fino a 19 gradi di temperatura anche a 2000 metri, quindi farà sicuramente molto caldo nel fine settimana. Poi Giro d'Italia, Gualdi, ottavo di tappa, bene, ma ho perso la fuga giusta. Il 21enne di Cazzano racconta: dovevo essere più attento, ho reagito quando era troppo tardi. Tra l'altro di Giro d'Italia parleremo domani mattina con Giovanni Bettineschi, che sarà in studio qui a colazione con Radio Alta. Aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre notizie. Questa che riguarda il vandalismo. Bergamo al Parco Ovest, i vandali prendono di mira tunnel, panchine e luci. Il polmone verde inaugurato 2 anni fa, i residenti in situazione peggiorata, scritte ovunque: il comune interverremo, ma serve un senso civico. Devo dire, il traffico in A4 in questo momento, il traffico è regolare, non ci sono segnalazioni verso Milano, verso Venezia e anche in Brebemi. Poi punti critici, 671 con i soliti rallentamenti, così Villa dal Meddalmine, l'asse Paltrignano Mugazzone già dalla 470, quindi Rondò delle Valli. Meglio in questo caso in galleria Montenegrone, anche se dobbiamo segnalare appena prima della galleria un incidente. Questo, insomma, appena arrivato, vediamo questa iconcina di incidente poco prima della galleria Montenegrone. Valcavallina si viaggia bene, c'è un po' di rallentamento prima di arrivare al semaforo di Casazza, bene tangenziale sud, e anche in Valle Magna qualche rallentamento per chi sta scendendo dalla valle, ma questo si ripete ogni mattina. A parte l'incidente in galleria Montenegrone, non ce ne sono altri per fortuna. Per il meteo, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata oggi sarà di 27 gradi, 8, 11 minuti, 26 secondi. Aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Che eleganza, con questa canzone. Lui era Philip Okey, se non sbaglio, il cantante Philip Okey degli Human League, che tornarono con questa canzone, con l'arrangiamento di Jimmy Jam e Terry Lewis. Erano Jimmy Jam, un po' che non li nomino, quindi non lo dico, devo chiedere all'omino fan. Jimmy Jam e Terry Lewis, che avevano arrangiato questa canzone. Erano quelli che avevano Alexander O'Neill, sì, Jimmy Jam e Terry Lewis, è vero, erano loro, Jimmy Jam e Terry Lewis. Con Human, che bella, Human League. Che volevo dirvi? Ah, ecco, sì, c'è Andrea, però leggevo questa notizia, sveglia al mattino, che stamattina si disquisiva, dicevano: quante ore dormi? Io da 20 anni che dormo 4-5 ore a notte, non fa bene, lo so che non fa bene. Allora, a che ora è l'inizio del mondo? L'Italia tra chi dorme di più. Io non faccio testo. L'Italia chi dorme di più? Dai sudafricani che si alzano alle 6:24. E vabbè, ai sauditi a letto fino alle 8:30, poi dipende da che ora vai a dormire, cioè questi si alzano alle 6:24, i sauditi fino alle 8:30, tutte le mattine in 2 ore il pianeta riparte, l'Italia a metà classifica, noi siamo gni, non lo so, io credo che dormire faccia bene, però se io mi sveglio, che devo fare? Andiamo ad Andrea, eccoci.
1: Ciao Teo.
0: Poi tu sei medico, poi mi dici quante ore è giusto dormire. Adesso parlami del traffico, perché mi sembra che ci siano dei problemi.
1: Sì, ho trovato un tamponamento sulla circonvallazione Paltriniano, dalla Rondò di Colognola, quando si esce,
0: sì?
1: In direzione Rondò delle Valli, e ho trovato praticamente dove c'è la Crystal Palace, l'altezza.
0: Ah, ok.
1: Il tamponamento.
0: Quindi sei sulla Mugazzone, cos'è? Paltriniano Mugazzone lì?
1: Paltriniano.
0: Però non ho l'iconcina solita, io vedo l'iconcina, sì, però non c'è, non è segnalato.
1: Però c'è l'ho visto.
0: C'è questo incidente. Ma è grave? Spero di no. Niente.
1: No.
0: Okay.
1: È una cosa leggera, stanno facendo la constatazione amichevole.
0: Ok, meglio così. Bene.
1: Con tranquillità.
0: Bene, Andrea, quante ore dobbiamo dormire noi? Tu sei medico, dici quante ore è giusto, sì, dormire?
1: Allora, le ore che dicono che siano giuste da dormire sono 7.
0: Sette.
1: Però poi dopo ognuno di noi è fatto in modo diverso, per cui non è una regola precisa, precisa, nel senso che poi il sonno di ognuno di noi, sì, è diverso.
0: Ma cosa accade quando se si dorme poco? Cioè, adesso nulla di personale, ma da 20 anni che dormo 5 ore, cosa mi è accaduto nel mio cervello in questi...
1: Si attivano tutti quei meccanismi di attivazione ormonali, di attivazione del corpo, per cui l'adrenalina, gli altri ormoni che servono per stare svegli, che agiscono su tutti gli altri organi. Quindi è come se tu fossi in uno stato di attivazione costante. Mentre invece l'organismo, per recuperare,
0: ha bisogno di dormire,
1: formare questi ormoni, ha bisogno di avere del tempo per
0: ho capito,
1: per
0: ma io ho energia da vendere nonostante questo, quindi se dormissi avrei ancora più energia.
1: Allora lì, e poi dopo dipende, perché se tu magari dormi 4 ore e sei bello fresco arzillo come sempre, come ti sentiamo, va bene anche così,
0: va bene, quindi non mi devo fare problemi, cioè, perché ci penso.
1: Se ti sentiamo durante la trasmissione che sbadigli sempre, allora ti dico: forse devi dormire un po' di più.
0: Invece
1: penso che sei sempre bello arzillo, sì, bello sveglio.
0: Volevo tranquillizzare, non mi drogo, l'unica droga che ho è la musica, e l'entusiasmo, questa è l'unica mia droga.
1: Bene.
0: Va bene, allora grazie dottore, grazie Andrea,
1: grazie a voi,
0: mi hai dato conforto. State qui con me perché fra poco, mamma mia, vi porto in Val Brembana, perché arriva la coppa Val Brembana fra pochi minuti qui a colazione.
2: Radio Alta.
3: Spot.
2: il tepore di un caldo che ti entra dentro,
3: la sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe,
3: la più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue, pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe, rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata
3: in via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via.
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Ma anche gli eventi, quelli importanti, anche perché vi portiamo in un luogo straordinario. Qua siamo in Val Brembana, perché circa 20 anni fa, anzi forse più di 20 anni fa, 21 anni fa, l'idea di questa coppa, di questo momento dedicato allo sport, dedicato ai ragazzi, c'è una motivazione importante. Stiamo parlando della Coppa Val Brembana, giunta alla 20ª edizione. Dal 23 maggio, quindi da sabato, ci sarà questo evento fino al 6 giugno. Per parlare di queste giovani promesse, di questo torneo di calcio, e chi meglio di lui che racconta ormai da oltre 20 anni la Coppa Val Brembana, che è Felice Trionfini. Ciao Felice, Teo. Benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Tu sei l'organizzatore, la voce, fai
2: una mano.
1: Però permettimi di salutare Pietro Alcaini, che io pensavo di vedere. Pietro, cioè la prossima volta devi venire qua.
2: Pietro, te l'ho detto, in questi giorni è un vulcano.
1: Perché
2: a tempo pieno. E purtroppo ha degli impegni e non è riuscito, però un altro anno tu stai qua che noi arriviamo.
1: Io ne parlo della Coppa Val Brembana con grande entusiasmo, perché vedo il lavoro che loro fanno e l'entusiasmo che ci mettono nel realizzarla. Cioè, quando termina il 6 di giugno, già dal 7 c'è, cioè, il Felice e il Pietro stanno già pensando,
2: facciamo 15 giorni di riposo
1: e poi pensano alla...
2: comincia a telefonare, vediamo se possiamo sempre tutti gli anni,
1: cioè,
2: innanzitutto migliorare. Siamo sempre pronti ad ascoltare chi ne sa più di noi nel campo calcistico, e dobbiamo ringraziare tante, ma tante persone.
1: Ecco, Felice, io dicevo, nasce la Coppa per un motivo importante. Faccio vedere questa locandina, ma ovviamente per gli amici della radio la spieghiamo, perché c'è questo quadrangolare Eleonora Alcaini, e quindi alla memoria della figlia di Pietro.
2: Questo è un torneo all'interno della Coppa Valle Brembana, certo, che lo facciamo volentieri, perché purtroppo è venuta a mancare Eleonora, figlia di Pietro. E questa è il 31 maggio e ci sono le squadre degli più piccoli, come i ragazzini che ci sono quelle
1: squadre.
2: Quindi
1: c'è questo ricordo, ma la Coppa Val Brembana?
2: La Coppa Val Brembana è nata nel 2004, si sono sedute due persone, Pietro e Ivo Gervasoni, i quali hanno detto, ad Ossena si facevano i tornei, quelli amatoriali di una volta. Hanno detto, perché non proviamo a fare qualcosa per i giovani? È incominciato nel 2005 con la categoria juniores, però a 7. Siamo andati avanti per 3 anni, dopodiché si è visto che c'era il campo, che si poteva giocare anche a 11, si è proseguito a 11 con gli juniores, poi si è scalato agli allievi, perché sembravano un po' delle età un po', non dico balorde, però era più difficile organizzare,
1: gestirli
2: fino a quando siamo arrivati alla categoria che ritengo sia la migliore, quella dei giovanissimi, under 15, la quale porta alla visione dei ragazzi già preparati dal livello.
1: Quindi già maturi.
2: Già maturi, perché fanno tutti i Puccini e tutte le categorie, fino ai giovanissimi.
1: Sì.
2: E sono lì a 15 anni per dire, vai a fare...
1: Picco il volo.
2: Perché adesso al giorno d'oggi partono solo.
1: Allora, io comprendo molto di più quello che stai dicendo adesso, perché vi ho seguiti in questi anni, quindi partecipo guardando un po' le gare, soprattutto la parte finale, dove loro ci tengono veramente a vincere. Lo scorso anno chi era? La Fiorente, che
2: l'Albino Leffe
1: che ha vinto, insomma, una partita, una finale bellissima.
2: Siamo andati ai rigori, siamo andati ai tempi supplementari, non finiva più.
1: Da seguire. Poi, se siete con noi, ci state seguendo anche da Bergamo TV, vi faremo vedere un po' di immagini. Devo ringraziare anche Valseriana Web, che ci permette di poter vedere quello che sostanzialmente avviene durante il corso di questi giorni, perché inizia il 23. Come vengono suddivise, diciamo, le squadre, le partite, e dove soprattutto?
2: I campi di gioco sono 5. Iniziamo ad Ossena, poi c'è il campo di Villa d'Almè, il campo di Zogno, San Pellegrino e San Giovanni Bianco.
1: Ok.
2: C'è una prima fase in cui 16 squadre a livello provinciale, ma però sono le migliori squadre della provincia di Bergamo, si gioca il diritto ad andare ai quarti. Però abbiamo pensato che non è giusto qualificare la prima del girone, perché magari qualche squadra è capitata in un girone più forte. Allora cosa abbiamo fatto?
1: Avete mischiato.
2: Abbiamo fatto gli ottavi abbiamo mischiato la prima incontra prima del girone okay, A incontra okay, la seconda del girone B per dare ancora una possibilità delle squadre che magari rimanevano fuori per incontrare le quattro big. Le quattro big sono sempre l'Atalanta, l'Albino, le F2 bergamasche che ringraziamo tantissimo per la loro presenza, e negli ultimi anni la Gianna Erminio e anche il Lecco vengono molto molto volentieri, e queste quattro squadre che vinceranno il titolo provinciale andranno ad incontrare queste quattro big ai quarti, e poi chi è? Come va?
1: Certo, poi credo che sia la parte più bella del gioco del calcio, cioè questa parte ludica di festa.
2: Sì, l'importante è che loro si divertano, facciano aggregazione, ormai si conoscono tutti a livello provinciale sicuramente, perché si sono già incontrati, e soprattutto ci teniamo che sia un modo in più per dare la possibilità a questi giovani ragazzi che sono talentuosi, perché vederli giocare è uno spettacolo.
1: È uno spettacolo, è vero.
2: Dagli ancora una possibilità di essere visionati da agenti del settore.
1: Sì. È capitato, cioè non possiamo dimenticare Davide Astori.
2: Astori ha giocato anche lui, purtroppo lo ricordiamo sempre, con una formazione, la rappresentativa Davide Astori. Uh-huh. In occasione della prima giornata proprio a Dossena, ci sarà sabato alle ore 20 la rappresentativa Davide Astori contro il San Pellegrino. Bellissimo. Le due società che lo ricordano maggiormente, perché Davide Astori, la rappresentativa, gioca con la sua maglia, la maglia viola che ci ha regalato la Fiorentina, che ringraziamo, mentre il San Pellegrino sono stati proprio il suo inizio di carriera.
1: E poi ricordo anche Matteo Ruggeri, che non gioca più nell'Atalanta,
2: lui gioca più, però
1: in Spagna si trova bene.
2: Va bene così.
1: La mamma la salutiamo, perché è
2: Isabella,
1: un'ascoltatrice di Colazione con Radio Alta. E poi quest'anno avete un grande allenatore, un grande giocatore, parliamo di Cesare Prandelli.
2: Quest'anno, in occasione del 20esimo, e qui ringraziamo l'amico Giorgio Monaco, che negli ultimi anni ci ha portato degli atleti, degli personaggi illustri. Ci ha portato Donadoni due anni fa, l'anno scorso è arrivato Tassotti. Quest'anno arriva Cesare Prandelli, un grande atleta, un grande allenatore, ma non solo arriva Cesare Prandelli, ma arriva, diciamo, quello che rappresenta un po' il nostro modo di vivere della Valle Brembana, arriva Cristian Raimondi, che è nel team dell'Atalanta, e dovrebbe arrivare quasi sicuramente un altro giovane calciatore che quest'anno è alla Fiorentina, Roberto Piccoli, che ha fatto tutta la trafila nell'Atalanta.
1: Sì, che tra l'altro vediamo, no, pensavo, ma adesso mi dice un nome che io non so.
2: È una promessa del calcio, come
1: tante ne nasceranno.
2: Sì.
1: Senti Felice, rimani con me, poi torniamo, vi faremo vedere anche delle immagini. Tu mi porti sempre un sacco di cose qua.
2: Vuol dire che lo meriti, altrimenti
1: tante cose
2: non ti porteremo mai.
1: E poi ecco, ricordiamo le location, che è importante, perché è vero che c'è l'ultima partita San Pellegrino e tutto, però
2: giochiamo ad Ossena sabato, poi ad Ossena lo abbandoniamo per ragioni di campo. Però si giocherà sempre su Villa Dalmè, Zogno, San Pellegrino, San Giovanni Bianco. E la finale è a San Pellegrino. Giorno 6.
1: Giornata bellissima, insomma, di questa finale lì al campo.
2: Ecco, ricordo che è stata anticipata un'ora, perché l'anno scorso abbiamo finito quasi alle 9.
1: Quindi a che ora inizia?
2: Alle 4:30. La prima, e poi a seguire la finale.
1: Ma tu sai che io sono resiliente, qualsiasi ora voi
2: no ti farete. Aspettiamo volentieri, perché sei un amico innanzitutto.
1: Stiamo lì. Allora state qui con noi, perché fra poco torniamo appunto con la Coppa Valbrembana, e salutiamo tutti gli amici della Valbrembana che ci seguono. Fra poco.
0: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Discovery Funk.
10: Dal cuore pulsante del groove, fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e novità sorprendenti. A fantastic voyage
11: to the land of funk. Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio del

0: musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
1: Discovery Funk.
2: Rieccoci con colazione con Radio Alta, con questo appuntamento bello che riguarda lo sport che noi tanto amiamo, che è il calcio, però in questa forma così ludica, giocosa, festosa, con la Coppa Valbrembana. Ecco perché con entusiasmo, con voglia ne parlo qui in trasmissione. Lo facciamo ormai da qualche anno questa parte con gli amici della Coppa Valbrembana, perché ci mettono tanta passione. Tra l'altro devo ringraziare Felice, ma anche Pietro, insomma tutti lo staff. Quanti siete nello staff?
3: Saremo una decina.
2: Quelli che insomma
3: gli organizzatori
2: sono lì sul posto, perché ogni anno loro hanno il loro libricino e quest'anno ho l'onore di essere fra gli ospiti, e quindi vi ringrazio perché il mio pensiero lo avete lasciato così come vi è arrivato, una papirata di roba che ho scritto, però mi fa molto piacere, ecco, essere fra...
3: No, grazie a te che ci ospiti volentieri, e vediamo che hai tanto entusiasmo nei nostri confronti. Noi facciamo il possibile, siamo un gruppo di amici e vogliamo fare un qualcosa per il nostro paese, per far conoscere la Valle Brembana a favore dei giovani.
2: Io lo faccio con grande piacere fin da quando ci conosciamo, perché voi vi rivolgete ai giovani, voi parlate di giovani. Io credo molto in quello che sono i giovani, nell'umiltà dei giovani, perché bisogna essere umili sempre, a prescindere da quello che fate, sport, spettacolo, umiltà in primis. Quando vedo giocare questi ragazzi e quando vedo la finale, e poi c'è questo fair play finale, questo abbraccio, questo essere insieme, ecco, questa è la parte più bella dello sport.
3: Sì, vedere
2: e voi tenetevi viva questa.
3: Vedere proprio il fair play è proprio una cosa. Volevo dirti una cosa, se è possibile.
2: Dimmi, Felice.
3: Vogliamo ringraziare la Lega Nazionale Dilettanti,
2: sì,
3: col suo presidentessa, chiamiamola Valentina Battistini,
2: sì,
3: la quale ha istituito una borsa di studio. Poi noi li abbiamo divisi tra 4 giocatori delle finali, sentiremo un po' le squadre, per meriti sportivi e meriti scolastici.
2: Ah, bellissimo. E avviene durante il corso del torneo?
3: La premiazione avviene la serata della finale.
2: Ah, ok, quindi sei di...
3: Perché ci sono lì tutte e 4 le squadre.
2: Okay.
3: Avremo i nomi dei 4 ragazzi e verrà dato una borsa di studio non indifferente, perché sono 250 euro cada uno.
2: Caspita.
3: E qua ringraziamo la sensibilità della Presidente Valentina,
2: brava,
3: la quale quando eravamo a mangiare a Selvino si è alzata e ha detto: voglio fare questo qua, perché ho visto la passione che ci mettete.
2: Certo. E poi il premio, meritocrazia, chi merita deve essere premiato.
3: Sì, anche perché questi ragazzi, non dimentichiamo che devono avere una famiglia sana alle spalle, perché gli impegni sono tanti. In più, mettere assieme scuola e sport
2: non è facile
3: perché questi qua, ve lo posso assicurare io, gli allenamenti li fanno in settimana
2: con serietà,
3: e non è che sono fuori dal campo sportivo, ma vengono magari anche da paesi un po'.
2: Allora, chiedo a Renato, che in regione, di vedere un po' di queste immagini, così mi viene voglia di partecipare, se non il 6 di giugno, insomma, quando voi volete. A che ora loro fanno solitamente le partite, a che ora si svolgono?
3: Le partite durante tutto il torneo alle 8 e alle 9, mentre le finali vengono fatte alle 16 e alle 17:30. Alle 16 facciamo il terzo e quarto posto, a seguire facciamo la finale.
2: Abbiamo visto, ecco, prima c'era un logo in movimento della Coppa Valbrembana, e qua c'è immagini di repertorio di quello che...
3: è un bel torneo. Poi San Pellegrino è una bella location, ci troviamo in mezzo alla valle, arriva tanta gente, e anche la sera, purtroppo, la comodità, ci hanno chiesto di avvicinarli più possibile verso le loro case, diciamo.
2: Sì.
3: Allora le squadre che sono più lontane cerchiamo di farle giocare a Villa d'Almè,
2: certo.
3: Le squadre della valle possono andare a San Giovanni per dare, cerchiamo di fare il possibile per accontentare tutti. E ricordo che alla fine della partita facciamo anche e offriamo un terzo tempo a tutte le squadre.
2: Ok, quindi c'è
3: che non
2: questa...
3: è una cosa, perché arrivano che non hanno neanche mangiato questi
2: chiaro,
3: ragazzi.
2: Chiaro, chiaro, i ragazzi poi hanno bisogno, sì, hanno bisogno, sì, di essere coccolati. Qui c'è, vediamo la Ramagoni che sarà ancora con noi.
3: Sì, sì, ti aspettiamo
2: per
3: anche
2: quest'anno.
3: Te.
2: Assolutamente, sì. non si può mancare, ma ecco, questo entusiasmo che vi faccio sentire o percepire, vorrei che voi ve lo portaste proprio per seguire queste squadre, perché la parte più bella del
3: sì, sì, quest'anno
2: del calcio.
3: Il gruppo si è ampliato un pochettino con altre persone, però siamo, diciamo, le radici sono quelle. Però
2: allora,
3: la passione è tanto.
2: Tanto per farvi vedere, queste sono le immagini di sport del gioco. Poi mi avete inondato di foto anche
3: meglio tanti che pochi.
2: Qui c'è Tassotti, qua vediamo Tassotti
3: l'anno scorso.
2: Scorso
3: ecco
2: anno.
3: Quell'altro è Giorgio Monaco, quello che quella lì è la torta.
2: Cioè, sì. È vero che voi parlate di sport, però c'è un
3: ringraziamento particolare, va agli sponsor, perché
2: che
3: basta vedere
2: aiutano.
3: Il libricino che facciamo e tutto quello che riusciamo a fare va a loro principalmente.
2: E poi non dimentichiamo che noi anche quest'anno, anche questo terzo, non anno consecutivo, in questi 4 anni non abbiamo mai giocato alla Coppa del Mondo. Ecco, c'è la Coppa Valbrembana. Non siamo ai mondiali, ma almeno c'è la Coppa Valbrembana. E poi ecco il ricordo importante, il monumento dedicato
3: a Davide Astori,
2: Astori.
3: Si trova ad Ossena, questo qua.
2: Qui torniamo con Tassotti e poi tanti altri
3: questi
2: ospiti.
3: Qua sono dei ragazzi del Tamburello d'Ossena che si sono stati premiati, perché oltre che a fare il torneo della Coppa Valbrembana, che alla serata della, sì, cena premiamo anche qualcuno che si è contraddistinto del nostro paese in qualche altro sport.
2: Bravissimi, bravissimi. Ecco.
3: E la Valentina Battistini è la prima a sinistra.
2: Bene, senti, questa è la maglia per il 20.
3: Questa te la regalo, guarda,
2: dai,
3: è qua.
2: Perché... mi coccolate troppo, ragazzi. Quindi
3: questa, ecco, è la maglia del 20esimo.
2: Faccio vedere a chi ci sta seguendo dalla televisione il 20esimo.
3: Che così almeno quando vai a correre corri con la maglia.
2: Poi voi sui gadget.
3: E poi
2: cose.
3: Ti abbiamo portato.
2: Mamma mia.
3: Un ricordo a Radio Alta che...
2: Tanto io conservo ancora quello di Davide, mi sono dimenticato di prendere di
3: questo
2: Davide.
3: Qua sono...
2: E questo è per noi, cioè per la radio.
3: Perché ci ospitate volentieri. Grazie mille, senz'altro.
2: Adesso ci sono le luci e quindi magari sì. non si vede, non vi leggo tutto quello che mi hanno scritto. A chi ha creduto in noi in questi anni, la Coppa Valbrembana Giovani Promesse è diventata molto più di un torneo, è divenuta voce, storia e orgoglio di un territorio. Quindi con il prezioso aiuto di Radio Alta abbiamo potuto dare voce e visibilità anche ad atleti da altre discipline. Il presidente, lo saluto, Pietro Alcaini,
3: sì.
2: Ovviamente, insomma, tutti voi siete incredibili. Grazie. Quindi
3: grazie,
2: un altro trofeo che appendiamo da qualche
3: appendilo.
2: Parte lì, poi c'è Davide, sì. Se
3: quando arriveremo alla 50esima edizione ci sarà tappezzato di Coppa Valbrembana tutto lo studio.
2: Saremo ospiti in una RSA.
3: No.
2: tutti quanti, largo i giovani. È bellissimo, aspetta, non voglio farlo cadere assolutamente, eccolo qua. Felice, in bocca al lupo per quello che
3: sì.
2: Avete a fare.
3: Lasciami fare l'ultimo sì. Appello, ecco, invito tutti quanti a seguire la Coppa Valbrembana sui vari campi, c'è la possibilità per tutti, perché si parte dal fondo valle e si arriva fino a San Giovanni Bianco. Gli orari sono belli, dalle 8 alle 9. Il tempo promette bene, perché quello è sempre l'incognita maggiore.
2: Ho già controllato, ho già visto, avrete in questa prima settimana, ma potete andare veramente.
3: Sì, speriamo, perché anche e soprattutto per i ragazzi.
2: Certo, poi tu sai che noi siamo gente di valle,
3: certo,
2: no? Quindi
3: certo.
2: Nelle valli c'è sempre qualche lacrima, no? Invece avrete bel tempo, quantomeno.
3: Comunque la nostra passione è tanta. Iniziamo questo torneo, pensiamo già a quell'altro. Se c'è qualcosa che è da migliorare, tutti gli anni lo miglioriamo, però la buona volontà, la passione, l'amicizia.
2: È la prima cosa. La prima cosa, e io credo che questa mattina chi ha seguito la trasmissione l'abbia assolutamente percepito.
3: E poi qualche ragazzo, non c'è da dimenticare, che ha preso il volo.
2: Esatto, perché poi nascono questi pulcini che diventano veramente tanti campioni. E poi insomma l'impegno anche di Felice, perché fa il presentatore, fa tutto. Lui dove c'è la
3: faccio
2: coppa,
3: quello che riesco.
2: Al Brembana c'è Felice. Mi saluti Pietro Alcaini, tutta la famiglia, tutti voi. E noi ci vediamo per
3: va bene, grazie a tutti e buona giornata a
2: ricordate
3: tutti quelli che ci stanno.
2: Val Brembana, esatta dal 23, quindi da sabato fino al 6 giugno. Di giugno potete andare, c'è un sito dove
3: c'è il sito Facebook, c'è Instagram,
2: digitate c'è, Coppa Val Brembana
3: e chi va sui campi tutto. Troverà il libretto, così almeno lo porta a casa
2: e viva. Grazie Felice, grazie ancora, sei un mito. State qui con me, fermo lì, state qui con me perché stiamo per concludere questa giornata ricchissima. Spero che insomma, vi sia arrivato quello che era il messaggio di oggi, no? Che deve essere di positività. State con noi perché fra poco ci collegheremo per l'ultimo appuntamento della giornata con il nostro ragioniere Lodetti. Pochi minuti, state con noi.
1: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
11: Radio Alta, la musica grande.

0: non era facile per loro tornare, fare una canzone che era già mito, perché questa Don't Leave Me This Way la cantava Thelma Houston ancora con il Philly Sound ed era famosissima. Don't Leave Me This Way, no? Poi è stata ripresa anche da chi? Oltre a Thelma Houston anche credo Whitney Houston ripreso Don't Leave Me This Way, cioè l'hanno ricantata tutti, però la versione dei Common Arts ebbe non dico lo stesso successo, ma quasi, insomma, tutto in Europa con Jimmy Somerville e Common Arts e questo disco che fece ballare mezzo mondo, bellissima Don't Leave Me This Way. Permettetemi, ecco, poco prima di andare dal nostro ragionierlo Detti, io prima l'ho citato, eccolo qua, questo è quello che gli amici della Coppa Valbrembana mi hanno fatto avere tempo fa in ricordo di Davide Astori, ho avuto l'onore di conoscere il papà, il fratello Bruno, e non posso dimenticare, aspetta, faccio da qua, ok, faccio vedere, questo è il quadro che immeritatamente mi hanno fatto, quindi sono unito a Davide Astori, visto Renato? Ok, siamo riusciti? Fallo vedere. Grazie davvero, dato che l'abbiamo citato insieme poi alle altre cose che mi hanno lasciato. Detto ciò, andiamo dal nostro ragioniere Detti. Anche lei poi.
1: Buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Un amante del calcio, no? Il calcio, quella forma ludica, no? La forma più giocosa del calcio. Lei è appassionato, poi lo so che lei tifa una squadretta così, che ha vinto, credo, l'ultimo scudetto.
1: Esatto. Anzi, vorrei ringraziare anche alle altre squadre che hanno partecipato quest'anno.
0: Al campionato, dice. hanno partecipato al campionato, però l'abbiamo vinto noi. Va bene, complimenti. Come si chiama la sua squadretta? Com'è che si chiama?
1: Internazionale.
0: No, però non te l'ho mai chiesto. Ma perché l'Inter e non l'Atalanta? Tu che sei bergamano, perché l'Inter e non l'Atalanta? Perché cosa
1: da piccolino i miei zii mi portavano a vedere l'Inter, anzi uno zio mi aveva portato a vedere anche il Milan, mi ricordo. Milan-Inter, ero rimasto lì e sono rimasto scioccato da San Siro, sai, quello stadio lì mi aveva colpito. Avevo 5 anni, ho andato a vedere Inter-Roma 3-2, me lo ricordo, e niente, c'era in porta, non so chi era, Cipollini, non so chi era, c'era in porta. E comunque da lì in poi ha cominciato a piacermi e via.
0: Questo sarà...
1: Andavo a vedere anche l'Atalanta, però non so lo stadio, il tifo, tutto lo...
0: E poi cioè, sempre, ma non è che si è confuso, pensavo fosse l'Atalanta, no? Nerazzurro, può essere così. Allora andiamo a vedere invece le fotine, dai, facciamo un po' di così, un po' di risate. Non dico quelle ridere a crepapelle, però ci fa star bene perché guardate la foto, questo sta andando in aeroporto col suo cagnolino.
1: Dice, bisogna trovare anche queste foto qua affettuose. Però lui voleva portare il cane con lui.
0: Lui sta partendo in aereo, ha il suo bagaglio a mano, in ciabatte, starà andando in un luogo di mare, immagino. Dice, il cagnolino lo porto, lo metto nello zaino. Anch'io mettevo il mio cagnolino nello zaino, la mia Jolie nello zaino, 1,5 chili di cagnolino. Questo peserà 23 kg. L'ha messo nello... Ma perché? Perché nello zaino? Per non far pagare, cioè, bagaglio a mano? Non lo so.
1: Probabilmente sì.
0: Anche il cane è perplesso.
1: Che l'abbia messo nella capelliera. Speriamo che non l'abbia messo nella capelliera.
0: Questo è un pastore scozzese, Lessi. Cosa Lessi? Ecco qua, poi andiamo in Porsche.
1: Sta facendo la grigliata.
0: Ah, dai, no, una cosa non si può vedere. Questa c'è sull'alettone posteriore della Porsche che sarà caldo dal motore. Non so, sta facendo la grigliata. No, spero sia un fotomontaggio perché è ignobile. Andiamo su questa. Ecco,
1: le zebre, ecco perché si chiamano
0: zebrata. Passaggio pedonale, zebra. cioè, proprio a livello zebrato, però è carino, simpatico. Questa cosa. Poi con WhatsApp, messaggio, no? Lei, sono dal parrucchiere, che stai facendo? Compro un panino. Cosa può fare? Ragioniere, dai, due risate le abbiamo fatte, ci sentiamo domani, ultimo giorno.
1: Settimana.
0: Grazie, ciao Beppe, ciao.
1: Buona giornata a tutti. Voi.
0: Dai che siamo puntuali anche per questa mattina per concludere la nostra giornata di colazione con Radio Alta. Ma avete scritto un papiro qua. Teo, grazie per la compagnia che ci fai la mattina, complimenti per la trasmissione, ormai sei uno di famiglia, domani è il compleanno di mio figlio. Ok, domani ti faccio il regalo. Domani ti faccio un regalo. Domani mattina, grazie davvero a tutti. Quanti ospiti, Simona Villa, Ghisarba, la biblioteca, ricordate, oggi c'è l'inaugurazione. Poi la nostra Profe Rossi, Costituzione, l'Italia ripudia la guerra. Vabbè. E poi Felice Tronfini insieme a Pietro Alcaini per la Coppa Val Brembana. Insomma, questo è quello che abbiamo raccontato, il ragionevole detti, le nostre sentinelle. Renato Pedretti, che sarà con noi anche domani. Io sono Teo Mangione, fra poco c'è Davide Munari con Nell'aria c'è, ci sentiamo nel pomeriggio, dopo Pirola con tutto Atalanta News, Keep on Rockin', Luciano Berri, Discovery Funk, e poi domani mattina dopo Micaela e Franco, di nuovo giorno con Corazione con Radio Alta. Abbraccio a tutti, a domani, ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:58 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Nessuno stop alla Paladina Sedrina, la provincia farà ulteriori indagini sull'ex discarica di Petosino che ora frena il progetto, la comunità montana ANAS avvierà l'iter autorizzativo entro fine anno, confermato il corteo del 6 giugno. Bergamo il terziario regge l'urto, 2110 aperture nel 2025, meno negozi più servizi, un saldo positivo, più 166, ma le attività tradizionali rallentano. Fusini, Confcommercio, bene anche il turismo, la città è attrattiva. Tutti in gioco con il Pirlì, Gaverina ospiterà le finali, ora c'è anche il Topolì, un road show che attraversa tutta la Bergamasca all'interno delle feste locali, favorisce la socialità ma non i social. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, qua parliamo del Parco Ovest dove purtroppo ci sono stati atti di vandalismo, il polmone verde inaugurato 2 anni fa, i residenti, situazione peggiorata, scritte ovunque, il comune interverremo ma serve il senso civico. E poi si va allo sport con il Giro d'Italia, ne parleremo domani tra l'altro con Giovanni Bettineschi che sarà in studio. Giro d'Italia, Gualdi ottavo di tappa, bene ma ho perso la fuga giusta, il 21enne di Cazzano racconta, dovevo essere più attento, ho reagito quando era troppo tardi. Situazione, traffico, andiamo a vedere in questo momento in A4, bene, verso Milano, verso Venezia, attenzione invece qua siamo sulla statale 591, quella che porta verso Azzaro San Paolo, e qui vediamo che c'è un'icona di incidente, presumiamo dato il rallentamento che l'incidente per chi sta andando verso la città, quindi cioè, questa è iconcina l'incidente ma non è in autostrada, è vicino all'autostrada ma non è in autostrada in questo momento, è la strada che poi porta anche verso Azzano Zanica, tanto per farvi comprendere il punto dell'incidente. Poi per quanto riguarda la 671, traffico rallentato fino al sottopasso di Colognola, meglio la Villa dal Medalmine, andiamo a vedere Galleria Montenegrone dove questa mattina era segnalato un incidente, adesso è risolto, si viaggia regolarmente fino alla 671, andiamo anche in Val Cavallina. Rallentamento, piccolo rallentamento a Casazza, prima di Casazza, e poi si libera fino alle fornaci di Trescore Balneario. Bene, anche tangenziale sud, controlliamo la Valle Imagna, qualche rallentamento, ma non ci sono altre segnalazioni al momento. Per il meteo, prepariamoci al caldo che sta arrivando. Bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata oggi sarà di 27 gradi, 9, 1 minuto, 25 secondi, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: È arrivata! Diciottina! La

0: Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Molari.
1: Mi auguro che questa sia una bella giornata per voi che in questo momento ci state ascoltando. Saluto Teo Mangione, da cui prendo la linea e parliamo di Nell'aria c'è. Buongiorno, buongiorno anche quest'oggi. Racconteremo il territorio, lo faremo con un ospite, devo dire, d'eccezione. Tra poco ci collegheremo telefonicamente con il Falco, lui, Paolo Savoldelli, ciclista, due volte vincitore del Giro d'Italia. Parleremo con lui a proposito dell'appuntamento che lo vedrà protagonista questa sera, per cui entreremo nel dettaglio tra pochissimo con lui per parlare di sport, in questo caso il ciclismo, legato quanto mai alla terra aerobica che sforna da generazioni, bisogna dire, talenti in questa disciplina, nelle varie discipline del ciclismo, perché da lì poi bisognerebbe aprire le varie derive, ma entreremo un po' più nel dettaglio, nulla di tecnico, con Paolo Savoldelli tra pochissimo qui su Radio Alta. I contatti ve li ho dati, forse no, 329 11 84 864. Nell'aria c'è, @radioalta.it. Oggi partiamo con un David Bowie. Posso fare una cosa, scusate, non lo faccio mai, ma non lo so neanche se è in ascolto in questo momento. Io vorrei dedicare questo brano a mia madre. Posso farlo? Lo faccio, l'ho fatto, perché io questo brano l'ho conosciuto grazie a lei in una raccolta di David Bowie, se non erro datata 1984, che se non erro aveva proprio il titolo di Ashes to Ashes. Quindi l'ascoltiamo, David Bowie, qui su Radio Alta, in religioso silenzio.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Due volte vincitore al Giro d'Italia, uno dei ciclisti più spettacolari della sua generazione, un simbolo del ciclismo e un simbolo dell'essere bergamasco. Sono molto contento questa mattina di ospitare qui in trasmissione Paolo Savoldelli. Paolo, buongiorno, benvenuto su Radio Alta.
2: Buongiorno a tutti.
1: L'occasione è quella di parlare di questo incontro di questa sera per il Time Out Sport Festival 2026, terza edizione, presso il Museo del Falegname Tino Sana, ad Almenno San Bartolomeo, questa sera alle 20:30. Si parlerà, Paolo, giusto un po' della tua carriera, del tuo modo di vivere la bici e lo sport, corretto?
2: Credo di sì, sarà un mediatore che ovviamente... penserà a gestire la serata. È comunque una serata dedicata agli appassionati di ciclismo e al ciclismo, diciamo, tutto lato.
1: Paolo, quando ripensi a te ragazzino che iniziava a pedalare su queste nostre strade bergamasche, c'è un momento preciso in cui hai capito che poi il ciclismo sarebbe diventata la tua vita vera e propria, il tuo lavoro?
2: Ma un momento preciso è quando sono passato professionista, che ho capito che sarebbe diventato il mio lavoro. Poi è sempre stato un sogno, ma sicuramente lo scalino è lì. Quando da dilettante passi professionista e raggiungi il massimo della categoria, ovviamente lì poi devi giocarti tutto per tutto e capisci che quella sarà la tua strada.
1: In qualche modo hai lasciato il tuo nome bello, indelebile nella storia del ciclismo, non soltanto italiano secondo me, ma insomma con questi due Giri d'Italia 2002-2005 vinti in contesti molto diversi, poi questo soprannome Falco che, se non ricordo male, nasceva un po' da questo tuo modo di affrontare le discese, quindi diciamo è stato ed è istinto puro questo del tuo modo di affrontare le discese, o c'era dietro anche un lavoro tecnico e magari anche mentale molto più mirato?
2: Ma allora, rispondendo alla tua prima domanda, sì, sono ricordato per i due Giri d'Italia, ma come hai detto tu, sono ricordato soprattutto per questa abilità in discesa e da cui poi è derivato il soprannome. Nel 99, nella tappa della Fauniera, dove recuperai 3 minuti sulla testa della corsa e andai a vincere quella tappa, da lì arrivò proprio questo soprannome.
1: Memorabile.
2: Esatto.
1: E quindi ti chiedevo, c'è anche un lavoro tecnico dietro questo tuo modo di affrontare le discese?
2: Credo che sia una dote naturale che ho sempre affinato negli anni. Inizialmente, senza rendermi conto, prendevo la discesa in testa, arrivavo in fondo e ero da solo. Poi quando ho capito che questa era la mia dote, ovviamente l'ho sfruttata il più possibile, cercando di arrivare al limite solamente nei momenti importanti, quando ne valeva la pena, perché ovviamente per staccare tutti bisognava scendere al 100% delle tue possibilità, e quando scendi al 100% ovviamente un piccolo errore può diventare fatale.
1: Vero. Paolo Savoldelli, hai percorso questa tua carriera in un'epoca oltretutto di grandissimi campioni, di grandi anche rivalità. Ecco, io vorrei chiederti a questo proposito, ci sono stati degli avversari che magari ti hanno fatto anche un po' crescere dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista umano, perché no?
2: Ma allora, di avversari ce ne sono stati tanti. Io mi difendevo in salita, andavo forte al cronometro e forte in discesa, ma in salita avevo qualche corridore che andava più forte di me, soprattutto in questi ultimi anni dove c'erano le salite sempre più ripide e io pagavo un pochino dazio. Simoni sicuramente è stato un punto di riferimento nei miei anni. C'è stato Pantani, anche se quando Pantani vinceva io non ero ancora il Paolo Savoldelli che è diventato poi. Però diciamo che la mia grande capacità era quella di capire i miei limiti e di non voler esagerare nel seguire dei corridori che ritenevo più forti di me. Quindi io riuscivo sempre a gestirmi al meglio perché non perdevo mai la calma.
1: Paolo, io sono amatore del mezzo bici, però so che è uno sport durissimo, dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto forse da quello psicologico, quindi qual è il mix tra queste due difficoltà e che cosa, se tu potessi dare un consiglio, ecco, che cosa diresti ad un giovane che vuole intraprendere questo sport?
2: Allora, il ciclismo è uno sport di sacrificio, ovviamente devi essere fortunato che madre natura ti abbia dotato delle doti molto alte, quello non dipende da nessuno. Poi se hai queste doti bisogna lavorare tanto, e chi lavora di più, perché chi ha delle grandi doti ha un grosso motore, chi ha un grosso motore può permettersi di allenarsi di più, di fare più chilometri e di andare più forte. Sono tutte cose che vanno di conseguenza, ma bisogna avere anche la testa per farlo, per fare tutti questi sacrifici. Quindi se arrivi già professionista vuol dire che qualche dota madre natura te l'ha data. Poi strada facendo, però devi essere tu che fa la differenza, e soprattutto c'è magari chi è molto forte ma non sa gestire i momenti di difficoltà, i momenti di tensione, quindi sono una serie di cose messe insieme. Quando poi da ragazzino passi e diventi professionista, ogni scalino che fai diventa tutto sempre più difficile, le gare sempre più lunghe, ti scontri con corridori sempre più forti a livello internazionale, quindi alla fine arrivano solo i migliori. E se tutto quello che ho detto c'è in una persona, sì, lo puoi fare. Se no, devi capire quali sono le tue dimensioni e dedicarti a quello che è giusto fare per le tue caratteristiche.
1: Paolo, concludendo, io vorrei chiederti: noi raccontiamo Bergamo tutte le mattine e viviamo proprio il territorio, la città e la provincia. Tu sei bergamasco, e come mai secondo te c'è qualcosa che nelle nostre strade, nelle nostre montagne, e che fa sì che Bergamo e provincia continui di fatto ad essere una terra di grandi ciclisti?
2: Ma sì, allora il territorio è giusto per allenarsi su parte salita, abbiamo le salite che lunghe anche 20 km qui in Val Ceriana, in Val Brembana, in Val Calonica, e quindi questo sicuramente ci dà un vantaggio, ma credo soprattutto che sia il discorso di una tempra bergamasca. Se in Bergamasca gente, sono persone abituate a lavorare, a fare sacrificio, arrivano da una vita molto dura di montagna, e quindi probabilmente negli anni si sono temprati e sono prestati più che magari altri a fare sport di fatica.
1: E Paolo, tu adesso sei uscito un po' dal contesto quello sportivo, ma sei ancora commentatore, immagino che tu sia ancora molto legato a questo ambiente, giusto?
2: Allora, commentatore tolto in rare occasioni, non lo faccio quasi più perché la mia compagna ha un ristorante, gli do una mano il sabato e la domenica, e quindi faccio fatica, gli eventi sono sempre il sabato e la domenica. Comunque sono legato al ciclismo, sento tantissimi amici e soprattutto lo seguo ancora perché mi piace.
1: Paolo Savoldelli, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, rinnovo l'appuntamento ai nostri ascoltatori all'interno di Time Out Sport Festival questa sera alle 20.30, Museo del Falegname Tino Sana ad Almeno San Bartolomeo, in cui tu racconterai ulteriormente più nei dettagli questa tua straordinaria vita e carriera sportiva. Paolo Savoldelli, grazie mille per il tempo.
2: Grazie a voi e buona giornata.
3: Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su

0: Duran, nuovi suoni, Free to Love, con un videoclip con la collaborazione di Nile Rodgers, ecco, diciamolo, visto che lo sappiamo, ma io volevo soffermarmi su una cosa che in radio non si vede, che è il videoclip. Loro hanno fatto questa cosa molto divertente e anche un po' parodistica, se vogliamo, e cioè il videoclip ricalca un po' l'estetica e le inquadrature anche di quei programmi un po' tipo Pop of the Pops, se ve lo ricordate, quei programmi musicali proprio degli anni 80, ma anche 90, in cui c'erano questi giovani di fronte alla band che si esibisce, che chiaramente tutti mani in alto, tutti molto partecipati al brano, e loro che suonano e si dimenano su questa Free to Love, che è un brano poi che parla di libertà e di amore, ma nel senso proprio di amore verso il mondo moderno invece che odio, una cosa di cui dicono abbiamo ancora bisogno. Sì, interessante, bello, e poi con queste sonorità molto retro che molto gli si confanno. Ecco, non so se, sì, l'ho detto bene. Non muovetevi, le notizie abbiamo adesso e poi ritorniamo con la nostra musica grande e ritorniamo negli anni 80 con i Police.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: Voglio più.
4: Più.
3: Più.
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad.
5: Via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
10: Radio Alta, il radiogiornale.
11: Buongiorno da Antonella Mito. La scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 4.4. Il sisma alle 5.51 di questa mattina è stato avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea e Occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Scuole chiuse a Bacoli, dove si registrano piccoli cedimenti e danni alle facciate degli edifici. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e portati ad Ashdod mentre sono legati inginocchiati a terra. Un trattamento incivile, tuona il presidente della Repubblica. Convocato l'ambasciatore israeliano, decisione presa anche da altri paesi europei. Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra, ha sbagliato, gli attivisti torneranno presto in Italia. Tensioni nel Golfo nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran. Il segretario alla difesa Hegseth assicura gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro per una lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'UNIMA della sua piena adesione, che richiederà più tempo. Esplosioni intanto hanno scosso questa mattina un sobborgo di Kharkiv, lo riferisce la stampa locale. Condannati e pene severe a i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
4: 20 anni di carcere sono stati comminati in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
11: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è costituito però poco dopo alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radio Alta. La musica grande. Radio
14: Alta. Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

su Radio Alta. Vi parlo di uno spettacolo. Andiamo all'Auditorium Cult, siamo a Bergamo in via Duzioni. Questa sera, ore 20:30, biglietto 10 euro, ridotto 5. Per l'appuntamento con un live podcast. Siamo all'interno della settima edizione del Festival Up to You, con questo spettacolo che porta in scena quattro ragazzi che producono un podcast all'interno di un concorso per nuovi talenti in cui diffondono materiale radiofonico in streaming. Quindi qual è il limite della manipolazione dell'informazione, qual è il conflitto e quando si acuisce il conflitto per la finale del concorso. Poi loro decidono di utilizzare la storia d'amore di uno di loro messa in parallelo alla vicenda di Otello, quindi poi presto scoprono che raccontare una storia significa anche in qualche modo tradirla, scegliere una versione e abbandonare tutte le altre, quindi sollevando anche delle domande sulla ricerca della verità, oltre che sulla violazione della privacy, per in questo caso la persona di cui stanno raccontando la storia d'amore. Danno vita quindi a queste situazioni tanto tragiche quanto grottesche, e forse quello che non è stato ritenuto un gesto violento da qualcuno potrebbe esserlo per altri. Ecco, tutto questo è un insieme di tematiche all'interno di questa rappresentazione di un live podcast, uno spettacolo che tra l'altro ha vinto il bando di Teatri in Scena 2024. Up to You 2026, appuntamento questa sera all'Auditorium Cult di Via Duzioni a Bergamo, ore 20:30. Elodie adesso con Miami Mi Odi.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Costa di Mezzate si prepara ad accogliere la 24esima edizione di Magie al Borgo, che è il festival internazionale di arte di strada e circo contemporaneo in programma dal 22 al 24 di maggio. L'evento, organizzato dall'Associazione Feste di Costa, con la direzione artistica di Lorenzo Baronchelli, porterà nel borgo bergamasco 18 spettacoli, tra cui 4 prime internazionali e 4 nazionali. E quindi questo festival, sostenuto dal Ministero della Cultura, conferma così il proprio ruolo di riferimento nel panorama del teatro urbano e delle arti circensi e contemporanee. Tra gli appuntamenti più attesi c'è Smashed, della compagnia britannica Gandini Juggling, spettacolo che unisce giocoleria, teatro e danza e che ha già conquistato i palcoscenici internazionali. Sempre invece dal Regno Unito arriverà la Motion House con Wild, proposto in anteprima nazionale e dedicato al rapporto tra uomo e natura. Spazio anche alle produzioni immersive sperimentali con Parade 78, che presenterà Freaks, mentre Psychodrummers porterà in scena Electro LED Show tra percussioni industriali ed effetti luminosi. Il programma ospiterà inoltre artisti provenienti da Messico e Spagna, insieme a numerose compagnie italiane, tra cui Circo Bottoni, Agua und Fire e Angela Delfini. Spero di aver pronunciato tutto correttamente. Tutti gli eventi saranno gratuiti grazie al lavoro di circa 250 volontari impegnati nell'organizzazione e nella gestione della manifestazione. Vogliamo trasformare Costa di Mezzate in una zona temporanea di meraviglia, dove il confine tra pubblico e artisti si annulla. Queste le parole del presidente dell'Associazione Feste in Costa, Mauro Lorenzi. Magia al Borgo è promosso dal Comune di Costa di Mezzate, dal Ministero della Cultura, con il patrocinio di Provincia di Bergamo e Terre del Vescovado, quindi partirà a brevissimo, da venerdì fino al 24 di maggio, 3 giorni di spettacoli, circo contemporaneo e artisti da tutto il mondo.

E io vi rimando come sempre a mixcloud.com, cercate Radio Alta, mettete il cuoricino, così restate informati di tutto quello che facciamo. Tra poco caricheremo il nostro appuntamento di quest'oggi con il Falco Savoldelli. Vi voglio dare un ultimo appuntamento che ci porta all'Orto Botanico Lorenzo Rota questa sera alle 20:30 per quanto riguarda il corso di orticoltura urbana biologica dedicato a tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questo tema. Quindi si parlerà di come preparare l'orto in questo periodo dell'anno a cura di Marco Zonca, agronomo. Io ho detto tutto, ci risentiamo domani, restate con noi, mi raccomando, non andate via perché abbiamo tanto da raccontare, tanto territorio, tanta Bergamo da proporvi in tutte le salse e poi la nostra musica grande. Io sono Davide Munari, vi aspetto domani mattina per un nuovo appuntamento con Nell'aria c'è. Nell'aria c'è.

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Forse un malore all'origine del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bolgare, in via Passerera. Un ragazzo di 28 anni, romeno, residente in città, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, concludendo la corsa contro il cancello di questa ditta. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato soccorso in condizioni gravi. Sul posto i mezzi sanitari e una pattuglia della polizia locale di Bolgare e Palosco. È stato disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il 28enne è arrivato intubato e parzialmente cosciente. Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. I medici avrebbero riscontrato una lesione cerebrale e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il 28enne possa aver accusato un malore prima dello schianto. La dinamica dell'accaduto resta al centro delle indagini da parte delle forze dell'ordine.
2: In Lombardia, seconda regione economica d'Europa, viene generato il 23% del prodotto interno lordo italiano, per un valore pari a oltre 490 miliardi di euro. Il comparto imprenditoriale, forte della sua multisettorialità e dalle grandi capacità di innovazione, gode di ottima salute, ha evidenziato l'assessore regionale allo sviluppo economico. Pesano però su imprese e cittadini gli extra costi energetici.
3: Riguarda tutti i settori, riguarda anche tutti i cittadini. La grande preoccupazione è quello che, siccome la base di partenza non è più quella di 3 anni fa, ma è una base di partenza più alta rispetto

0: le esigenze, le criticità, ma anche le progettualità e la visione, cioè cercare di connettere i know-how di cui disponiamo, fare in modo che l'ambiente in cui le aziende operano sia sempre e continuamente al loro servizio, per cui le renda maggiormente stabili e maggiormente competitive.
1: Un ruolo, quello della regione, che deve essere di sostegno alla proposta e all'attivismo degli imprenditori, che vanno valorizzati, ha tenuto a sottolineare Guidesi, senza invaderne l'autonomia.
0: Il ruolo deve essere quello di sostegno alla proposta e all'attivismo del territorio. Noi diamo una mano affinché questa cosa succeda e affinché ci siano anche, diciamo così, le opportunità dal punto di vista strutturale perché tutto questo succeda.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata! 18!

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
6: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, anni 70.
7: Alta Play

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Discovery Funk.
0: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
2: A fantastic voyage to the land of funk. Alle 4 del pomeriggio.

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Voglio più.
7: Ma più cosa?
6: Più risparmio.
7: Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
7: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Radio Alta. Il Radio Giornale.
10: Buongiorno da Antonella Mitola. Arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti. Esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali. Negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
11: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
10: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: I più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: La musica grande. Radio Alta.
0: Alta Play Today.

Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ora per la cronaca torniamo ad occuparci della ricerca dei resti della povera Pamela Genini. Secondo giorno di ricerche con i cani nelle aree boschive rurali di Santo Mobono Terme, individuate sulla base delle risultanze investigative. I carabinieri sono tornati al lavoro con unità cinofila specializzata arrivata da Firenze, già impegnata ieri negli appezzamenti riconducibili a Francesco Dolci, amico della giovane indagato dal 6 maggio per il vilipendio della tomba di Pamela. Le operazioni si sono concentrate nella mattinata nei boschi intorno al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa. Per favorire le ricerche in valle è stata anche temporaneamente chiusa la provinciale 14 della Valle Imagna all'altezza di Ponte Giurino, il che ha creato non pochi problemi alla viabilità della zona. Ieri invece era stata battuta la zona di via Fenilalto in località Mazzoleni, dove i militari del comando provinciale avevano dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Bergamo nell'ambito dell'inchiesta sulla manomissione del feretro al cimitero di Strozza.
3: In Lombardia, seconda regione economica d'Europa, viene generato il 23% del prodotto interno lordo italiano, per un valore pari a oltre 490 miliardi di euro. Il comparto imprenditoriale, forte della sua multisettorialità e dalle grandi capacità di innovazione, gode di ottima salute, ha evidenziato l'assessore regionale allo sviluppo economico. Pesano però su imprese e cittadini gli extra costi energetici.
4: Riguarda tutti i settori, riguarda anche tutti i cittadini. La grande preoccupazione è quello che, siccome la base di partenza non è più quella di 3 anni fa, ma è una base di partenza più alta rispetto a 3 anni fa, che questo possa implicare anche dei limiti dal punto di vista del potere d'acquisto e per cui dei consumi.
3: È proseguito con una nuova tappa nella Bergamasca il tour dell'assessore allo sviluppo economico della regione tra le realtà imprenditoriali del territorio. Un'occasione per verificare gli effetti prodotti dagli strumenti economici messi a disposizione dalla regione alla rete delle imprese.
4: Facciamo accelerare alle imprese gli obiettivi che si sono prefissati, il raggiungimento di quegli obiettivi, per cui quello è il sano rapporto pubblico-privato, e questo è anche il motivo per cui noi visitiamo le aziende per percepirne le esigenze, le criticità, ma anche le progettualità e la visione. Cioè cercare di connettere i know-how di cui disponiamo, fare in modo che l'ambiente in cui le aziende operano sia sempre e continuamente al loro servizio, per cui le renda maggiormente stabili, maggiormente competitive.
3: Un ruolo, quello della regione, che deve essere di sostegno alla proposta e all'attivismo degli imprenditori, che vanno valorizzati, ha tenuto a sottolineare Guidesi, senza invaderne l'autonomia.
4: Il ruolo deve essere quello di sostegno alla proposta e all'attivismo del territorio. Noi diamo una mano affinché questa cosa succeda e affinché ci siano anche, diciamo così, le opportunità dal punto di vista strutturale perché tutto questo succeda.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Discovery Funk.
0: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk. Fantastic voyage to
6: the land of funk. Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle della

0: Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
10: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
11: Alta Play Yesterday.

Sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Mist pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Mist, Love Will Show Us Our Way.
3: You

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Finalmente possiamo dire
10: Thanks God, it's Friday!
9: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
10: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
11: Radio Alta, la musica grande.
12: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato Steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
1: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta.
7: Radio Alta.
8: La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

Ancora uno schianto in moto grave, 41enne di Cazzano, incidente stamane al confine tra Mornico e Calcinate. Il veicolo guidato dall'uomo si è scontrato con la Seat guidata da una 56enne rimasta illesa. Il motociclista trasportato in codice rosso a Brescia. Nel pomeriggio di ieri invece un giovane centauro si era schiantato contro un cancello a Bolgare. Non si arresta la raffica di furti e spaccate in centro a Bergamo, a Mozzo invece spaccata nella gioielleria. Stanotte presi di mira via Zambonate e via Paleocapa nel negozio di ottica. Occhiali per migliaia di euro, a Mozzo devastato il centro commerciale, i ladri hanno preso di mira poi la gioielleria Corna via Monili e Preziosi. Passo in avanti per la tangenziale sud, via libera alle indagini ambientali, vertice al Ministero delle Infrastrutture con ANAS, Regione, Provincia e Comunità Montana. Confermato il tracciato dell'opera, importante per la valle, la provincia finanzierà i test a Sorisole. L'Atalanta domani ultimo match, intanto si pensa alla panchina futura, incontro conclusivo della stagione alle 20.45 in casa della Fiorentina, si rincorrono le ipotesi sul futuro dell'allenatore, mentre la società presenta il nuovo vecchio logo. Giovedì 21 maggio, buongiorno, benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. Sono tante le notizie di questa mattina. Iniziamo con un incidente stradale grave che è avvenuto a Mornico, al confine con Calcinate, auto con moto, e a farne le spese peggiori è il motociclista. Queste le immagini di questa mattina nello schianto sull'SS573. Poco prima delle 9, un'auto e una moto viaggiavano nella stessa direzione. La moto di grossa cilindrata, quella che vedete nelle immagini, guidata dal 41enne, e un'auto, una Seat guidata da una donna. Viaggiavano nella stessa direzione, quindi verso Cavernago, e sono entrate in collisione perché, questa è una prima ricostruzione, l'auto avrebbe svoltato a sinistra mentre il motociclista aveva iniziato la fase di sorpasso. Il 42enne di Cazzano è stato sbalzato a terra ed è in gravi condizioni. In codice rosso è stato portato in elicottero a Brescia agli ospedali civili in condizioni critiche. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bergamo, ai quali ora aspetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e anche le responsabilità. Andiamo ora con le immagini a Mozzo, nuova spaccata in provincia di Bergamo, questa volta preso di mira il centro commerciale e all'interno la gioielleria Corna. Vedete, i vetri del centro commerciale sono stati infranti proprio per entrare all'interno della gioielleria. La vetrina e la saracinesca del centro commerciale sono stati sfondati nella notte. L'assalto, appunto, in piena notte al Gran Mercato dei Colli di Mozzo, è stata presa di mira, l'avete vista prima nelle immagini, la gioielleria Corna. Ingenti i danni alla struttura devastata durante il raid. Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte da una banda organizzata, in questo caso perché hanno mirato dritto alla gioielleria. Hanno distrutto le vetrine, portato via gioielli e pietre preziose prima della fuga. All'alba il centro commerciale si presentava devastato con locali a soqquadro e vetri infranti. I carabinieri ora stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. E invece in centro a Bergamo continua la raffica di spaccate. I negozianti giustamente sono terrorizzati perché se ne sono verificati almeno 6 negli ultimi giorni. Gli ultimi sono al ristorante Cavatappi e l'ottica Savoldi. Una decina di episodi nelle ultime settimane dopo la protesta dei commercianti. Intorno alle 2 di notte uomini pare incappucciati, qua siamo all'interno dell'ottica Savoldi con le immagini. Sono armati di piedi di porco, hanno sfondato il vetro della porta principale proprio dell'ottica Savoldi, sono entrati nel negozio e rubato almeno una cinquantina di occhiali per un valore di oltre 5.000 euro. La zona, insieme alle altre vie limitrofe, da tempo è considerata zona rossa e segnalata per episodi

0: Profumeria artistica in via Sant'Alessandro e poi ancora la boutique di Alessandra Venturi e la gelateria in galleria di via Tiraboschi, un andazzo a dir poco preoccupante. Ci occupiamo invece di chi viaggia, di chi vola, parte e arriva a Bergamo e quindi andiamo diritti all'aeroporto Orio al Serio, di Orio al Serio, l'aeroporto Il Caravaggio, con il presidente di SACMO, Giovanni Sanga, che vedo proprio all'interno, quasi pronto per la partenza. Presidente, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, purtroppo io non sono pronto per la partenza, sono qui per servizio e approfitto di questa bella chiacchierata con voi.
0: Allora, Presidente, la stagione estiva può dirsi già aperta?
1: Sì, abbiamo fatto numeri davvero importanti nei mesi tardi di aprile, ma anche maggio. Mesi di aprile addirittura abbiamo registrato un 6% in più rispetto ai dati di budget e anche ai dati dello scorso anno. Quindi il primo trimestre, diciamo, quadrimestre ormai anche, si è chiuso con numeri davvero interessanti anche ai periodi poi di Pasqua, vacanza, periodo davvero utile.
0: Ci sono anche dei nuovi voli in arrivo, voli anche interessanti perché arrivano in zone particolarmente, come dire, strategiche, se vogliamo.
1: Sì, noi abbiamo programmato da tempo interventi rilevanti sull'Oriente. Questi interventi, questi contratti hanno subito il risultato di questi mesi di difficoltà, certamente, però teniamo duro, per cui dopo i voli su Dubai, su Sharjah, nei prossimi giorni inaugureremo un collegamento con Kuwait, un'altra delle zone delicate, e anche altri progetti abbiamo in corso su quell'area, perché l'Oriente rappresenta davvero un'area strategica su cui bisogna investire sotto tanti punti di vista, delle relazioni ma anche dei mondi imprenditoriali. Ci auguriamo tutti che ovviamente le tristi vicende di queste settimane possano chiudersi al più presto.
0: Quindi la novità è il volo per Kuwait City, corretto?
1: Esatto, che partirà domani mattina con l'avvio male, anche sostanziale, che poi manterrà una presenza per 3 volte la settimana in questa fase iniziale. Ci auguriamo che tutto vada nel migliore dei modi poi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, insomma.
0: Certo, vabbè, l'area del Golfo è come dire particolarmente delicata in questo periodo e che ci siano dei nuovi voli verso quelle destinazioni diventa davvero importante, come detto lei, strategico. Parliamo invece di un'altra situazione legata proprio anche al Golfo e purtroppo alle guerre in corso, questione carburante. Se ne parla tanto perché tanti viaggiatori dicono attenzione, non sappiamo se poi prenotiamo possiamo partire, i voli che partono da Orio si fermeranno oppure no? Pare ci siano delle rassicurazioni.
1: Noi confermiamo tutta la programmazione estiva che abbiamo fatto con le nostre compagnie. Abbiamo da un lato la conferma dei nostri distributori anche di energia, abbiamo la possibilità di attingere ha dei punti estremamente utili con carburante che arriva dalla Libia o di altri paesi, ci si è aggiunto in Venezuela o gli Stati Uniti stessi. Questi in parte compenseranno anche le difficoltà dovute alle forniture del Golfo Persico. Quindi teniamo da un lato controllata la situazione quasi quotidianamente, abbiamo raccordato gli interventi con le compagnie stesse e ci sentiamo di essere positivi, almeno nella programmazione sino ad oggi, ne siamo convinti.
0: Presidente, nel 2025 è stato un anno importante perché è stato inaugurato il nuovo terminal delle partenze, quindi con tante novità, con anche la novità dei liquidi, poi spazi grandi, no, importanti. Ora c'è un mandato triennale, lei è stato confermato alla presidenza, quindi intanto complimenti.
1: Grazie.
0: E poi c'è un triennio davanti con tante sfide, quali?
1: Sì, abbiamo completato

0: lo scorso anno interventi di grande rilievo sull'infrastruttura, anche quest'area che è un'area ormai molto ampia, che siamo adesso, insomma, tutta l'area check-in, l'area dei controlli delle partenze, e ora abbiamo da un lato la necessità di consolidare tutti questi interventi con un programma anche di partenze, arrivi con le compagnie per poter utilizzare al meglio questa stiffa che ormai è diventata sempre più moderna, sempre più adeguata ai tempi, sempre più in grado di intercettare anche le esigenze che il mondo aeronautico richiede. Allo stesso tempo però abbiamo programmato di intervenire su tutta l'area relativa alla mobilità esterna, quindi l'accesso anche a est, da Grasseriati Grassobbio, il completamento di alcuni lavori nell'area di accesso ad ovest, in modo tale da favorire la mobilità e renderla più semplice rispetto a quella che è attualmente, che risente ancora anche dei tanti cantieri che noi abbiamo avuto in questi anni. Inoltre stiamo progettando la realizzazione di un nuovo silos per i parcheggi, di 6 piani, sottoterra altri esterni, in modo tale anche di offrire dei servizi adeguati per quanto riguarda
1: i parcheggi. Questo nuovo silos dove andrà a collocarsi?
0: Questo primo sarà collocato nell'area verso Grassobbio, quindi dall'ingresso da est. Questo favorirà l'ingresso stesso da est per alleggerire anche l'ingresso, diciamo, principale, quello di chi viene dall'area, diciamo così, dell'autostrada verso Bergamo, quindi che è quello maggiormente usato. Quindi allargheremo gli spazi e le potenzialità di arrivo e quindi poi anche in partenza una volta arrivato il recupero delle auto. Dobbiamo modernizzare le strutture da un lato e distribuire anche i percorsi per favorire gli accessi e partenze.
1: Ecco, l'ingresso da est, presidente, quando sarà pronto?
0: Lo stiamo progettando adesso, quindi se le autorizzazioni saranno abbastanza veloci, noi contiamo nel giro di un paio d'anni di completarlo.
1: Poi c'è l'hotel che ormai è pronto.
0: L'hotel noi puntiamo a completarlo entro la fine del prossimo anno, in modo tale da inaugurarlo nei primi mesi del 27. Chi passa in autostrada si rende conto che la struttura è davvero in crescita e lo si nota, lo si percepisce, i lavori stanno correndo e quindi noi puntiamo a mantenere il nostro calendario per quanto riguarda la chiusura dei lavori e l'inaugurazione del centro servizi.
1: L'ultima cosa, poi la lasciamo davvero andare e tornare a lavorare. Tanti investimenti, quindi quelli che ci ha spiegato, investimenti anche però per la mitigazione ambientale. C'è un'indagine epidemiologica di ATS che restituisce dei dati che ovviamente per voi sono importanti.
0: Sì, siamo ormai alla terza fase dell'indagine epidemiologica. Una volta conclusa questa terza fase, con i questionari che sono stati resi disponibili ai residenti di una parte della città e di diversi comuni dell'Interland, noi avremo tutta una serie di riferimenti sulle condizioni, sui pareri da parte dei cittadini, cosa hanno risposto, quali sono poi le loro condizioni che saranno intrecciate con i dati sanitari di cui dispongono le agenzie sanitarie stesse, in modo da poter verificare com'è la situazione per quanto attiene alle patologie, per quanto attiene ai ricoveri ospedalieri, all'uso dei farmaci e quindi avere una mappatura vera e propria, profonda anche, delle persone che abitano nei contorni dell'aeroporto, perché è essenziale garantire anche l'aspetto non solo ambientale ma sanitario. E anche, vorrei anche dire che noi ci auguriamo che il 27 sia l'anno anche di chiusura dei lavori del treno, perché questo consentirà anche di utilizzare di meno l'auto per arrivare in aeroporto, con tutta una serie di benefici anche per il fatto appunto che non si usa l'auto e quindi usando il treno si semplificano.
1: Lì dobbiamo far suonare un po' la campanella RFI, ma so che siete...
0: Questa non è responsabilità nostra, certo. Noi lo stiamo facendo, sono lavori davvero imponenti e quindi ci auguriamo che possano essere completati al più presto.
1: Perfetto, quindi strategie future tante, no? Noi abbiamo intitolato così, buon lavoro e buon nuovo mandato al presidente Giovanni Sanga. Grazie presidente.
0: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Grazie. E a presto. Cambiamo decisamente tema e torniamo a parlare delle ricerche dei resti di Pamela Genini. Terzo giorno di ricerche da parte dei carabinieri cinofili di Firenze. Queste sono immagini di questa mattina nelle zone vicine alla casa di Francesco Dolci e a quelle frequentate dal Dolci. Klaus e Ula, che sono i due cani addestrati per cercare resti umani in decomposizione, cercano la testa della povera Pamela. Oggi, come vedete, le ricerche sono concentrate nella zona cosiddetta delle grotte, con vicino anche un laghetto. La zona è nei boschi frequentati vicini a casa del Dolci, zona indicata da lui più volte nelle infinite interviste televisive. Gli inquirenti stanno scandagliando meticolosamente proprio le zone che lo stesso Dolci ha indicato come quelle che frequentava quando stava a suo dire con Pamela. Quelle zone che ha indicato potrebbero essere anche le zone nelle quali l'uomo indagato ora per il vilipendio del corpo la bara di Pamela potrebbe avere nascosto la testa nel momento in cui si è scoperto lo sceno vilipendio. Il 16 marzo, quando era prevista la traslazione della salma in una cappella di famiglia, Dolci verosimilmente ha capito, si è reso conto che la bara sarebbe stata tolta e si sarebbero accorti del fatto. Quindi in quella datazione potrebbe avere deciso di separarsi del macabro feticcio e di averlo portato in luoghi che lui stesso inconsciamente aveva detto nei mesi precedenti. Gli inquirenti sono fiduciosi che queste ricerche siano finalmente utili a stanare evidentemente l'indagato, che negli ultimi giorni è parso sempre più nervoso. Ieri le ricerche alla Madonna della Cornabusa, martedì a casa sua, nei boschi, intorno alla sua villa. Il decreto di perquisizione è emesso dalla Procura di Bergamo e si andrà avanti finché sarà ritenuto necessario. E l'omicidio Claris, ieri c'è stata la prima udienza e sarà un processo lampo, non abbreviato, nel senso che non c'è lo sconto della pena, ma il processo per la morte si risolverà in tre sole udienze, iniziato ieri davanti alla Corte d'Assise presieduta da Donatella Nava. La difesa di De Simone, di 19 anni in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione degli atti d'inchiesta dalla PM Esposito. Quindi si abbrevia il dibattimento. Uniche testimone ammesse alla prossima udienza il 16 giugno la mamma e la sorella della vittima. De Simone, tifoso interista, il 3 maggio era andato con degli amici in un locale in Borgo Santa Caterina, il 3 maggio dell'anno scorso evidentemente, frequentato da giovani della Curva Nord. L'imputato e qualche compagno avevano provocato i presenti, gli animi si erano surriscaldati e come è andata a finire poi sotto casa della De Simone purtroppo tutti lo sanno. Un'unica coltellata che ha trafitto però il polmone, la aorta, e il 26enne purtroppo è deceduto pochi istanti dopo. Ebbene, quindi De Simone è alla sbarra. Tra l'altro il presidente della Corte d'Assise Nava è lo stesso che ha processato il fratello di De Simone, accusato e condannato per l'omicidio di Valbrembo, l'omicidio di Muttoni. Tra l'altro tra i due fratelli c'è anche una certa frequentazione e corrispondenza che evidentemente ora è agli atti. Altro incidente ieri, quello di stamattina è gravissimo, il 41enne è in condizioni molto gravi, e quello di ieri invece che ha coinvolto tre motociclisti che sono rimasti feriti in diversi incidenti stradali. L'ultimo alle 18 a Gazzaniga, un ragazzo di 20 anni sulla Briantea a Palazzago. Il più grave però negli incidenti di ieri è un giovane di 28 anni finito fuori strada a Bolgare.
2: Forse un malore all'origine del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bolgare, in via Passerera. un ragazzo di 28 anni, romeno, residente in città, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, concludendo la corsa contro il cancello di questa ditta. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato soccorso in condizioni gravi. Sul posto i mezzi sanitari e una pattuglia della polizia locale di Bulgare e Palosco. È stato disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il 28enne è arrivato intubato e parzialmente cosciente. Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. I medici avrebbero riscontrato una lesione cerebrale e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il 28enne possa aver accusato un malore prima dello schianto. La dinamica dell'accaduto resta al centro delle indagini da parte delle forze dell'ordine.
1: Importanti novità relative alla tangenziale sud sono emerse ieri nell'incontro che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture. Ha riunito i vertici di ANAS, i dirigenti ministeriali e i rappresentanti del territorio bergamasco, tra cui la provincia, la comunità montana Valle Brembana e la regione Lombardia. Nel corso del vertice, alla presenza del consulente del Ministero Matteo Salvini, il bergamasco Stefano Locatelli, ANAS ha confermato la piena validità del progetto definitivo per superare l'ultimo nodo tecnico legato al passaggio nei pressi dell'ex discarica Monte Bianco nel territorio di Sorriso della provincia. Rappresenta per la provincia il vicepresidente Valois. Si è attivata per garantire lo stanziamento dei fondi necessari per avviare subito l'integrazione alle indagini ambientali. L'intesa raggiunta sblocca così un'opera stradale considerata vitale e prioritaria per il collegamento con la Valle Brembana. In attesa del reperimento dei finanziamenti complessivi del completamento dell'iter, ANAS e il Ministero si sono impegnati a finanziare e realizzare fin da subito una serie di interventi per migliorare e ottimizzare la viabilità attuale, mirati a rendere nel frattempo più fluido il traffico nel tratto interessato, cioè tra Paladino e Villa d'Almè. Di fatto si interverrà sul rondò dell'Arlecchino, ridisegnandolo, oserei dire finalmente, perché è enorme, inutilmente enorme, e crea delle code infinite. Poi evidentemente arriverà anche il terzo lotto della tangenziale, come annunciato. Abbiamo in collegamento ora Matteo De Sanctis. Allora, eccolo qua. Manca un giorno all'ultima partita di campionato, si chiuderà il campionato a Firenze. Buongiorno Matteo.
3: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, domani si chiude definitivamente la stagione dell'Atalanta con l'ultima giornata di campionato, sostanzialmente inutile per entrambe le squadre, tanto è vero che la gara si gioca in anticipo domani sera alle 20.45, alle 20.45 dell'anticipo di questa 38esima ed ultima giornata di Serie A, proprio perché Fiorentina e Atalanta hanno raggiunto i rispettivi obiettivi, la salvezza di Viola, la qualificazione in Europa all'Atalanta, che l'anno prossimo parteciperà alla Conference League. Sono già certi, soprattutto l'Atalanta, della sua posizione in classifica, al di là di quello che sarà il risultato del Bologna, che segue a 3 punti ma che viene condannato dagli scontri diretti in caso di arrivo in parità di punti all'ultima giornata, dunque potrebbe essere anche un Atalanta che lascerà spazio a qualche esperimento finale. Da un punto di vista di infermeria, gli unici assenti saranno Bernasconi e Cossonou, e invece rientrerà Ian dalla squalifica. Ian che insieme a Pasalic, De Ketelare, Kolasinac e Cossonou sono 5 giocatori che sono stati ufficialmente convocati dalle rispettive selezioni per i prossimi mondiali negli Stati Uniti, in programma dall'11 giugno, per cui per loro ci sarà un'immediata post season con la maglia delle loro nazionali. Domani, tra l'altro, è il 22 maggio, per l'Atalanta non è mai una data qualsiasi, perché è la data della vittoria di Dublino dell'Europa League, 2 anni di distanza, 2024-2026. Per l'occasione domani ci sarà una sorpresa dal parte club nerazzurro, che dovrebbe essere il nuovo logo, il nuovo stemma societario, che verrà svelato ufficialmente domani e che insomma in questi giorni è stato al centro di una campagna social importante, ma anche con questa serie di totem, questa sorta di mostra itinerante in alcuni dei luoghi della città, proprio a rivisitare quelli che sono stati i luoghi fin qui della storia dell'Atalanta, che potrebbe dare un nuovo aggiornamento domani alla sua storia, proprio in concomitanza con la partita ultima di campionato e soprattutto con la vittoria dell'Europa League, che resta il punto più alto raggiunto nella sua storia dal club atalantino. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: Grazie Matteo. Allora, sabato prossimo torna dalle 16 alle 24 la Notte Bianca. Siamo in Borgo Santa Caterina, organizzata dall'Associazione dei Commercianti in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio. Diverse le iniziative in programma, tra cui anche l'esposizione di 60 auto d'epoca lungo tutto il borgo, previste attività dedicate anche ai più piccoli, tra cui una pista di go-kart gonfiabile con macchinine a pedali. E poi per l'occasione ci sarà completamente chiusa al traffico dalle 13 la strada. Prima di salutarci, guardiamo insieme agli esperti meteo quali le previsioni per le prossime ore.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Lombardia con anticiclone subtropicale e temperature infatti in aumento con valori che localmente toccheranno i 30 gradi. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, caldo in intensificazione con punte massime infatti che specie in città raggiungeranno i 28-29 gradi, qualche innocua nuvola solo di passaggio sui rilievi. Nel corso del weekend situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e con temperature senza particolari variazioni. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Domenica, come dicevo, continuerà a splendere il sole, ma anche con l'avvio della nuova settimana l'alta pressione sarà ben salda e con temperature minime e massime che guadagneranno ancora qualche grado, clima praticamente estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: È arrivata diciottina, la tazzina.
9: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
10: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
9: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
10: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
9: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
11: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
12: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
11: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
13: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì 21 maggio, buongiorno, benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. Sono tante le notizie di questa mattina. Iniziamo con un incidente stradale grave che è avvenuto a Mornico al confine con Calcinate. Auto con moto, e a farne le spese peggiori è il motociclista. Queste le immagini di questa mattina nello schianto sull'SS573. Poco prima delle 9 un'auto e una moto viaggiavano nella stessa direzione. La moto di grossa cilindrata, quella che vedete nelle immagini, guidata dal 41enne, e un'auto, una Seat, guidata da una donna. Viaggiavano nella stessa direzione, quindi verso Cavernago, e sono entrate in collisione perché, questa è una prima ricostruzione, l'auto avrebbe svoltato a sinistra mentre il motociclista aveva iniziato la fase di sorpasso. Il 42enne di Cazzano è stato sbalzato a terra ed è in gravi condizioni. In codice rosso è stato portato in elicottero a Brescia, agli ospedali civili, in condizioni critiche. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bergamo, ai quali ora aspetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e anche le responsabilità. Andiamo ora con le immagini a Mozzo, nuova spaccata in provincia di Bergamo, questa volta preso di mira il centro commerciale e all'interno la gioielleria Corna. Vedete, i vetri del centro commerciale sono stati infranti proprio per entrare all'interno della gioielleria. La vetrina e la saracinesca del centro commerciale sono stati sfondati nella notte. L'assalto, appunto, in piena notte al gran mercato dei Colli di Mozzo, è stata presa di mira, l'avete vista prima nelle immagini, la gioielleria Corna. Ingenti i danni alla struttura devastata durante il raid. Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte da una banda organizzata, in questo caso perché hanno mirato dritto alla gioielleria, hanno distrutto le vetrine e portato via gioielli e pietre preziose prima della fuga. All'alba il centro commerciale si presentava devastato con locali a soqquadro e vetri infranti. I carabinieri ora stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. E invece in centro a Bergamo continua la raffica di spaccate. I negozianti giustamente sono terrorizzati perché se ne sono verificati almeno 6 negli ultimi giorni. Gli ultimi sono al ristorante Cavatappi e l'ottica Savoldi. Una decina di episodi nelle ultime settimane dopo la protesta dei commercianti. Intorno alle 2 di notte uomini pari incappucciati, qua siamo all'interno dell'ottica Savoldi con le immagini, sono armati di piedi di porco, hanno sfondato il vetro della porta principale proprio dell'ottica Savoldi, sono entrati nel negozio e rubato almeno una cinquantina di occhiali per un valore di oltre 5.000 euro. La zona, insieme alle altre vie limitrofe, da tempo è considerata zona rossa e segnalata per episodi di spaccio e di degrado. Un altro furto, sempre più o meno in centro a Bergamo, al ristorante Il Cavatappi in via Zambonate. I ladri sono entrati, hanno alzato la saracinesca e si sono infilati in una da una finestra, tagliati i cavi della cassa, hanno poi rubato il cassetto e sono il cassetto della cassa che conteneva davvero poche decine di euro, tanti ormai pagano con le carte e in fondo cassa davvero c'è poca roba, questo fa pensare ovviamente a dei ladri poco organizzati. Vero è che nei giorni scorsi erano finiti nel mirino anche altre attività in centro a Bergamo, Perpetuo, il caffè di via Paglia, Tiziana Fausti, il negozio di musica da Minelli, Earth Profumeria Artistica in via Sant'Alessandro e poi ancora la boutique di Alessandra Venturi e la gelateria in galleria di via Tiraboschi, un andazzo a dir poco preoccupante. Torniamo a parlare delle ricerche dei resti di Pamela Genini, terzo giorno di ricerche da parte

0: esattamente proprio le zone che lo stesso Dolce ha indicato come quelle che frequentava quando stava a suo dire con Pamela. Quelle zone che ha indicato potrebbero essere anche le zone nelle quali l'uomo indagato ora per il vilipendio del corpo e la bara di Pamela potrebbe avere nascosto la testa nel momento in cui si è scoperto lo sceno vilipendio. Il 16 marzo, quando era prevista la traslazione della salma in una cappella di famiglia, Dolci verosimilmente ha capito, si è reso conto che la bara sarebbe stata tolta e si sarebbero accorti del fatto. Quindi in quella datazione potrebbe avere deciso di separarsi del macabro feticcio e di averlo portato in luoghi che lui stesso inconsciamente aveva detto nei mesi precedenti. Gli inquirenti sono fiduciosi che queste ricerche siano finalmente utili a stanare evidentemente l'indagato, che negli ultimi giorni è parso sempre più nervoso. Ieri le ricerche alla Madonna della Cornabusa, martedì a casa sua, nei boschi intorno alla sua villa. Il decreto di perquisizione è emesso dalla procura di Bergamo e si andrà avanti finché sarà ritenuto necessario. E l'omicidio Claris, ieri c'è stata la prima udienza e sarà un processo lampo, non abbreviato, nel senso che non c'è lo sconto della pena, ma il processo per la morte si risolverà in tre sole udienze. È iniziato ieri davanti alla Corte d'Assise presieduta da Donatella Nava. La difesa di De Simone, di 19 anni in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione degli atti d'inchiesta dalla PM Esposito. Quindi si abbrevia il dibattimento. Uniche testimone ammesse alla prossima udienza il 16 giugno la mamma e la sorella della vittima. De Simone, tifoso interista, il 3 maggio era andato con degli amici in un locale in Borgo Santa Caterina il 3 maggio dell'anno scorso, evidentemente frequentato da giovani della Curva Nord. L'imputato e qualche compagno avevano provocato i presenti, gli animi si erano surriscaldati e come è andata a finire poi sotto casa della De Simone purtroppo tutti lo sanno. Un'unica coltellata che ha trafitto però il polmone, l'aorta, e il 26enne purtroppo è deceduto pochi istanti dopo. Ebbene, quindi De Simone è alla sbarra. Tra l'altro il presidente della corte d'assise Nava è lo stesso che ha processato il fratello di De Simone, accusato e condannato per l'omicidio di Valbrembo, l'omicidio di Muttoni. Tra l'altro tra i due fratelli c'è anche una certa frequentazione e corrispondenza che evidentemente ora è agli atti. Altro incidente ieri, quello di stamattina è gravissimo, il 41enne è in condizioni molto gravi, e quello di ieri invece che ha coinvolto tre motociclisti che sono rimasti feriti in diversi incidenti stradali. L'ultimo alle 18 a Gazzaniga, un ragazzo di 20 anni sulla Briantea a Palazzago. Il più grave però negli incidenti di ieri è un giovane di 28 anni finito fuori strada a Bolgare.
1: Forse un malore all'origine del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bolgare, in via Passerera. Un ragazzo di 28 anni, romeno, residente in città, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, concludendo la corsa contro il cancello di questa ditta. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato soccorso in condizioni gravi. Sul posto i mezzi sanitari e una pattuglia della polizia locale di Bolgare e Palosco. È stato disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il 28enne è arrivato intubato e parzialmente cosciente. Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. I medici avrebbero riscontrato una lesione cerebrale e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il 28enne possa aver accusato un malore prima dello schianto. La dinamica dell'accaduto resta al centro delle indagini da parte delle forze dell'ordine.
0: Importanti novità relative alla tangenziale sud sono emerse ieri nell'incontro che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture. Ha riunito i vertici di ANAS, i dirigenti ministeriali e i rappresentanti del territorio bergamasco, tra cui la provincia, la comunità montana Valle Brembana e la regione Lombardia. Nel corso del vertice, alla presenza del Ministero Matteo Salvini, il bergamasco Stefano Locatelli, ANAS ha confermato la piena validità del progetto definitivo per superare l'ultimo nodo tecnico legato al passaggio nei pressi dell'ex discarica Monte Bianco nel territorio di Sorriso della provincia. Era presente per la provincia il vicepresidente Valois. Si è attivata per garantire lo stanziamento dei fondi necessari per avviare subito l'integrazione alle indagini ambientali. L'intesa raggiunta sblocca così un'opera stradale considerata vitale e prioritaria per il collegamento con la Valle Brembana.

0: In attesa del reperimento dei finanziamenti complessivi del completamento dell'iter, ANAS e il Ministero si sono impegnati a finanziare e realizzare fin da subito una serie di interventi per migliorare e ottimizzare la viabilità attuale, mirati a rendere nel frattempo più fluido il traffico nel tratto interessato, cioè tra Paladino e Villa d'Almè. Di fatto si interverrà sul rondò dell'Arlecchino ridisegnandolo, oserei dire finalmente, perché è enorme, inutilmente enorme, e crea delle code infinite. Poi evidentemente arriverà anche il terzo lotto della tangenziale come annunciato.
1: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Sarri, Motta, Pioli, o Pioli, Motta, Sarri, o ancora Motta, Sarri, Pioli. Questo è l'interrogativo, quasi un ritornello, che ha postato Enrico Mazza qualche ora fa sulla pagina di Corner, che la regia vi sta proponendo. Qualcuno avrà detto, magari ascoltando Radio Alta, è impazzito il conduttore. Non è vero, è l'interrogativo che credo pongano tutti i tifosi atalantini e anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi, che poi ha aperto anche un giochetto sulla sua pagina Instagram, se non sbaglio. Maurizio, benvenuto.
4: Ciao Fabrizio, ciao a tutti gli amici della Dea. Sembra quasi un ritornello di una canzone, un tormentone estivo che potremmo ascoltare nelle spiagge italiane. Spero di no, perché io penso che a giorni dovremmo risolvere questo enigma. Poi se vuoi ti dico qual è il mio preferito, Fabrizio.
3: Sicuramente, anche perché il dibattito è molto molto caldo. Qualcuno dice no Sarri, no Pioli, Enrico Mazza stesso poi in questo lungo post dice che è incontentabile. Non è l'unico, tra l'altro, ad autodichiararsi incontentabile e a cercare quasi un nome nuovo, perché mi ha colpito, la regia lo sta proponendo l'articolo, il concetto finale: gli allenatori come questi fino a 10 anni fa non li avremmo nemmeno potuti sognare. Questa è una realtà sicuramente fondamentale. Tra l'altro poi l'Eco di Bergamo quest'oggi in prima pagina, variabile Allegri addirittura. Però il concetto finale ve lo voglio leggere, perché la fama la si può raggiungere vincendo qui all'Atalanta. E questo credo che sia un concetto veramente bello: la fama si può raggiungere anche vincendo qui all'Atalanta. È uno scrittore come te, Enrico Mazza, ti sta superando, Maurizio.
4: Enrico Mazza è un signore della penna, non solo coi numeri, con i bilanci, ma anche quando provoca un po', no? Tutti noi tifosi, tutti noi appassionati della Dea. Allora, io prendo già posizione, Fabrizio, perché non ho problemi a sbilanciarmi, tu lo sai. Pioli direi che forse non è il momento storico migliore, arriva da un esonero, abbiamo già avuto un'esperienza con Juric, allenatore esonerato, direi anche no. Sarri, tra i nomi papabili, al momento mi sembra il profilo migliore, ma per una serie di motivi che, se vuoi Fabrizio, ti spiego. Sarri ha fatto molto bene con il Napoli, secondo posto, terzo posto, secondo posto, proponendo un gioco scintillante, un calcio champagne, ce lo ricordiamo tutti, no? Il mancato scudetto con 91 punti, ma la bellezza del gioco del Napoli è incontestabile. Sarri che poi va al Chelsea, vince l'Europa League in una stagione in cui arriva terzo in Premier. Sarri va alla Juventus, vince il campionato con la Juventus, se non erro l'ultimo scudetto vinto dai bianconeri. Sarri va alla Lazio e riesce ad arrivare addirittura secondo, con una squadra interessante, con un'ottima rosa, ma non ovviamente una rosa forse per ambire addirittura un secondo o un primo posto. Quindi i risultati parlano per Sarri, per la bellezza del suo gioco. E poi ti dirò, Fabrizio, Sarri è un po' burbero, no? A volte nelle dichiarazioni, insomma, ci lascia un po' perplessi, però pane pane, vino il vino, dice quello che pensa. Io preferisco un allenatore che comunque riempie le conferenze stampa di cose interessanti piuttosto che di cliché sentiti, triti e ritriti. E ti dirò di più: dal punto di vista dell'autorevolezza e della capacità anche di essere un punto di riferimento per la squadra, Sarri mi ricorda anche un po' Gasperini. Non voglio essere blasfemo, ma il profilo dei due allenatori, che non sono giovanissimi, è simile anche da questo punto di vista, per cui secondo me sarebbe un'ottima guida per la Dea del futuro.
3: Ecco, tra l'altro se lo giocano l'Atalanta ed il Napoli. L'Eco di Bergamo a pagina 47 rilancia la notizia: i due club offrono un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Qui si dice che i partenopei sono favoriti, sentendo tanti emittenti ieri sera siamo noi i favoriti, e si ipotizza addirittura Max e Max Allegri naturalmente. De Laurentiis potrebbe cambiare idea e passare lui su Allegri. C'è anche la foto di Daniele De Rossi, però c'è un dato inconfutabile, la regia lo sta proponendo. Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino. È lo striscione che Demetrio tasca, le Tigri di Parri, con il suo gruppo dei pensionacci, i pensionacci che salutiamo con tanto affetto, perché che sono in partenza per Firenze, tra l'altro, buon viaggio. Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino. Quest'anno, Maurizio, ci stanno rubando il lavoro, altro che scrittore sei tu, cioè tra gli striscioni delle curve, che sono sempre di una poesia pazzesca, questo dei pensionacci che hanno grande fantasia, qualsiasi sia il destino, grazie Palladino. Il punto di domanda ce lo metto io però, Maurizio, perché è una domanda che ti rivolgo.
4: No, allora, i pensionacci sono i numeri uno dei tifosi della Dea, cortesi, garbati, sempre presenti e capaci anche di attingere a qualche piccolo esclusivo ogni tanto, chapeau, giornalisti davvero che potrebbero svolgere questa professione quasi a tempo pieno. Allora, Palladino sì, ha fatto una stagione ovviamente direi discreta, dai, una stagione da sei in cui ovviamente va dato lui merito di aver riportato l'Atalanta in zona europea, raccogliere i cocci dopo l'inizio disastroso di Juric. Un Palladino che è stato anche osannato, se vogliamo, dei giocatori che nella partita interna conclusiva in casa con
3: non gli era
4: Bologna,
3: mai capitato, l'ha detto lui, non gli era mai capitato, Maurizio.
4: Infatti no, ma devo dire, noi eravamo allo stadio, con un certo stupore abbiamo visto questa scena che ci è sembrata quasi esagerata per il traguardo raggiunto dall'Atalanta al settimo posto, però evidentemente il gruppo unito e lui si è fatto voler bene dai suoi ragazzi. Però Palladino paga alcuni, come dire, errori strategici durante questa stagione. Allora, se ne è parlato più volte, però le ultime 11 partite di Palladino, l'abbiamo letto su tutti i quotidiani ormai, hanno registrato 13 punti, la stessa media di Juric all'inizio del campionato, sempre su 11 partite. Palladino che ha vinto un solo match degli ultimi 6 e non ha mai trovato la via del gol, l'Atalanta in casa nelle ultime 3 partite, fornendo prestazioni scialbe, piuttosto opache, con una squadra che sembra un po' arrivata alla canna del gas. Non è riuscito mai a dare qualità all'Atalanta, anche le semifinali con la Lazio giocate un po'
3: e la classifica tono. Maurizio parla chiaro, tra l'altro, eccola qua,
4: la classifica parla chiaro, un'Atalanta settima, l'Atalanta è rimasta settima per 20 giornate consecutive, con Palladino in 21 giornate su 30, una media che dice che la dimensione della Dea quest'anno è questa. Però la domanda è se forse l'Atalanta poteva ambire ad avere magari qualche posizione in più in campionato, e forse quello che si sono chiesti per Cassi. Ricordiamo, Palladino non ha accettato il prolungamento del contratto dopo la sconfitta interna col Bayern Monaco su proposta dei Percassi, forse lì si è giocato anche un po' la fiducia, no? Della stessa proprietà, come dicevi tu, magari lui pensava, forse ha fatto intuire, non lo sappiamo, che l'Atalanta fosse una tappa di passaggio e no una sorta di approdo per aprire un ciclo, e magari questo non è stato forse recepito in maniera positiva. E poi Palladino, ricordiamo, non era presente in quella famosa partita a Milano all'Arena, dove la primavera ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus, dove c'era tutto lo stato maggiore della Dea, c'era anche Spalletti per quanto riguarda le file bianconere, e mancava solo lui che abita a Milano. Insomma, quello è stato forse anche un errore strategico del buon Raffaele.
3: Ecco, hai accennato alcuni aspetti importanti, tra l'altro la crescita che invocava Enrico Mazza nel suo articolo per un allenatore emergente passava da Bergamo, me l'ha scritto anche Diego Zanchi, che saluto da Oriol Serio, però sempre all'interno di questa community di Corner che trovate all'interno di Facebook e che la regia ci sta proponendo, si riparte dall'articolo, dall'analisi sempre scientifica di Gianluca Besana, però ormai ti stanno copiando, perché anche Massimo Tengattini, che tra l'altro è un giornalista, fa un po' i conti. Ed il concetto finale credo che meriti un approfondimento, che poi è la domanda che si pongono tutti, perché te lo chiede anche un tuo collega vigile. Non so se conosci un vigile molto simpatico di Ponte San Pietro, della mia città, Mauro Macoli, che ti saluta, mi ha scritto e ti chiede quello che poi chiede e analizza Massimo Tengattini. Ma ancora fatico a capire un'involuzione del genere, ovvero cosa sia avvenuto tra fine febbraio con la Champions a portata di mano e a metà maggio con la Champions di nuovo lontana a 12 punti. Penso che questo sia veramente il concetto di base anche per il futuro dell'Atalanta, perché tutti pensavano ma arriva Paladino, riapriamo un ciclo. Invece è durata molto poco, almeno ufficialmente non si sa nulla.
4: No, chiaro, allora bisogna anche evidenziare che Paladino ha qualche demerito, sicuramente ha delle colpe, però evidentemente la rosa dell'Atalanta forse più di così in questo momento non riesce a esprimere in campo, proprio perché durante la stagione, al di là dei picchi, il famoso passaggio del turno con il Borussia Dortmund e altre poche partite, la sensazione è che l'Atalanta facesse molta fatica a trovare il gol, a essere brillante.
3: Ti interrompo, scusi Maurizio, perché la regia ha proposto l'organico. Dobbiamo anche essere autocritici, essere onesti con noi stessi e non prendere in giro i telespettatori, cosa che non mi permetterei mai di fare. Però io con tutti gli ospiti, anche a Radio Alta, avevamo sempre detto "Bah, guarda che rosa che ha l'Atalanta", cioè tante squadre, alcune ci sono anche sopra in classifica, ce lo invidiano, cioè Krstović e Scamacca. Sono due centravanti che fanno la differenza, o sbaglio? Non lo so.
4: Allora, assolutamente sì Fabrizio, però ecco, la rosa sicuramente è una rosa di valore che probabilmente vale più del settimo posto, no? Magari anche altre rose, prendiamo quella della Roma, nel complesso non è più forte di quella dell'Atalanta, ce la potremmo giocare alla pari. Il problema, credo, in questi nomi è che quest'anno i nuovi acquisti non sono riusciti a subentrare in maniera concreta, totale, rispetto a quelli che c'erano già in precedenza. Cioè non abbiamo avuto dei titolari nuovi che hanno un po' svoltato, fatto la differenza. Quindi gli acquisti come Krstović, che comunque è una punta di riserva presa al posto per affiancare Scamacca, lo stesso Raspadori che è arrivato tardi ma era in ritardo di condizione, ha avuto un infortunio, Zalewski ha fatto una stagione con alti e bassi, Musà è stato un acquisto non azzeccato, per usare un eufemismo. Cioè non abbiamo avuto un cambio tra chi c'era e chi è venuto, quindi purtroppo lo stesso Sulemana è stato una sorta di fuoco di paglia, no? Discrete prestazioni, un buon inizio e poi è scomparso. Scamacca ha avuto problemi, poi qualche dissapore con Paladino, i famosi trequartisti Zamarzic, lo stesso De Catelare, non hanno inciso in termini di assist e di gol, per cui la qualità della rosa si è abbassata. Se ci mettiamo che De Ron sente ormai il peso degli anni, negli ultimi match appare in palese difficoltà, è la ricetta, gli ingredienti di questa torta sono ingredienti discreti, ma non è uscito un capolavoro da Masterchef, mettiamola ecco. Così.
3: Visto l'orario sei stato veramente molto molto dettagliato. Carnesecchi, miglior portiere di Serie A in una top 11 interista, possiamo dire ci mancava altro, ecco. Carnesecchi l'ha dimostrato con interventi prodigiosi anche recenti. Poi Matteo Spini ci riporta in Europa, c'è lo spauracchio Chelsea che l'altra sera ha battuto il Tottenham per 2-1, ieri il Friburgo sonoramente sconfitto in Europa League dall'Aston Villa 3-0 nella finale di Budapest. Vorrei chiudere andando sulla pagina di Corner, come sempre abbonatevi. Giovanni Cortinovis, argomento, nuovo logo pronto all'esordio. Poi sai, qui cari miei, voliamo alto. Cos'è un rebranding e come funziona? Casi ed effetti sui business. Come sempre Giovanni Cortinovis è illuminante, rebranding, ormai non si parla più in italiano. Hai 60 secondi, Maurizio, ce lo vuoi spiegare tu?
4: No, beh, lo spiega meglio Cortinovis di me di sicuro per il rebranding. Però diciamo, Fabrizio, che questo nuovo logo, che sarà abbinato, credo, alle nuove maglie, ha un po', come dire, è un po' un simbolo di una svolta, di un cambiamento. Aria nuova, vento nuovo, brezza nuova per una squadra che ha bisogno di, non dico ricostruirsi, perché comunque siamo sempre settimi in Conference League, però c'è bisogno di entusiasmo per rilanciare la volata, come se fossimo al Giro d'Italia, dobbiamo rilanciare la volata per provare a vincere lo sprint e portare ancora entusiasmo in una città che un pochino, diciamo, quest'anno ha assorbito la perdita di Gasperini con qualche delusione, ma in realtà l'Atalanta è ancora lì.
3: Eravamo abituati bene, vedi che poi è arrivato il famoso carico da 90 con questa schermata che ci spiega gli ultimi 10 anni della nostra squadra. Maurizio, io ti ringrazio come sempre, ti auguro una buona giornata, ti seguiamo sempre sui social e in un'altra emittente dove tu commenti l'Atalanta, anche domani sera immagino contro la Viola. Buona giornata e a presto.
4: Grazie Fabrizio, forza Dea e andiamo a vincere la Conference.
3: Alla grande, insomma, già proiettato sul Bosforo perché si giocherà a Istanbul la finale di Conference. Grazie alla regia, come sempre grazie a voi. Come ho preannunciato, domani saremo con Enrico Mazza. Buona giornata.
1: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Alta Play.
6: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nonceddine e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
7: La musica grande.
8: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
9: È tempo di grandi classici del rock.
8: It's time of rock classics.
10: Rock style. Rock style.
9: Radio Alta. Musica grande.
8: It's time of rock classics.
9: Rock style.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
9: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Voglio più.
5: Più.
4: Più.
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio.
6: Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Keep on rocking.
12: Keep on rocking.
11: Vinyl Revolution.
12: Keep on rocking.
11: Vinyl Revolution.
12: On Radio Alta.
13: Lo pensavo 21 maggio nella storia del calendario del rock. Cos'è 21 maggio? Nulla, però lo dicevamo ieri, perché ieri era il 20 e quindi mancava un mese e un giorno. Invece in questo caso un mese preciso, perché il 21 giugno, quindi fra un mese, il 21 giugno si entra in estate, è vero, però il 21 giugno c'è stato il concerto di Bruce Springsteen. Allora, siccome mi sono simpatici gli amici della 57th Street Band, Aridona, Bergamo, sabato 23 c'è un concerto dedicato al boss, a Bruce Springsteen, quindi ve lo ricordo ancora, anche se oggi apriamo non con Bruce Springsteen ma con la nostra attuale numero uno, e sono troppo felice perché avrete capito che il motivo veramente mi piace tanto. Non vedo l'ora di avere l'album, il nuovo Fallen Tongues. Sono Rolling Stones, In the Stars e poi novità.

0: nostra numero uno in the stars, Rolling Stones. Avete visto il video con dei giovanissimi Rolling Stones, da Mick Jagger, Keith Richards, irriconoscibili, Bill Wyman, Ron Wood, forse c'è anche Charlie Watts. Foreign Tanks, album che sta per arrivare, e questa è la nostra numero uno in Rock and Play Mainstream. Vedremo se domani sarà ancora tale. Penso non dovrebbero esserci problemi. Rolling Stones in the stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: No, anche perché non dovesse essere numero uno, mi licenzio subito. Rolling Stones, che bella questa canzone, mi piace, avete capito. Allora, dunque, carrellatona, non dovremmo neanche parlare troppo oggi, anche perché sono tantissime le canzoni. Questa è nuova, non l'avete mai ascoltata qui da noi, quindi per la prima volta programmata. Sono forti, qua c'è un po' di rap. Si chiamano Rich New York City, POD. Sentite questo disco, alzate il volume, sono le nostre.

prima novità di oggi in Keep On Rockin' da Radio Alta con Rich New York City insieme in POD o Pod. Tra l'altro, guardate, ho scoperto che loro hanno iniziato a suonare in quei locali storici, particolare CBGB's, cioè un locale che ha dato i natali a Blondie, a Ramon.

Jones e tanti altri, e c'è un contatto che ha avuto il cantante del gruppo con un certo Chester Bennington, che lo ha sempre spronato a fare musica, non ti arrendere, gli diceva Chester Bennington, e quindi lui lo ha seguito e fa musica e lo si sente, è molto in forma con questo disco I Should Have Known. Quindi la prima novità oggi da votare al 334-6254-414 per partecipare, per essere attivi in questo appuntamento che riguarda Keep on Rockin', carrellatona del giovedì. Torniamo in Italia.

dimentica di dire mai. La voce graffiante, è una band live questa. Andrea Valietti, la voce, Nicola Tironi alla chitarra, il basso di Claudio Bonetalli e poi la batteria di Marco Morabito e poi con Francesco James Dini. Questa è la novità, cioè novità, è un brano inserito nell'EP, noi già conosciamo Mentite Spoglie, Luna Storta e poi Nati Nudi, canzone che vogliamo farvi ascoltare da questo EP per la band bergamasca dei Disarm e la canzone Con uno sguardo, da votare al 334-6254-414. Altro disco nuovo con Stanley Simmons, è un duo, Temporary Love.

niente, la canzone ha questa durata, 2 minuti, qualche secondo, con Stanley Simmons, proprio loro, il motivo Temporary Love, anche questo da votare al 334-6254-414. Un po' di rock blues, ritiriamo su un pochino il ritmo, poco poco, Robert John and the Wreck.

0: Run Back to Me.
1: Classico brano blues con Robert John and the Wreck, canzone che abbiamo già sentito settimana scorsa, da riprendere, da riascoltare questa canzone. Robert John and the Wreck con Run Back to Me. E adesso alzate il volume, arrivano i ragazzacci, arrivano Deep Purple.

American Boy, Arrogant Boy. Chi sarà poi questo ragazzo americano arrogante di Purple? Che disco, anche questo ascoltarlo con molta attenzione. Poi dobbiamo attendere Splat, l'intero album. Leggevo la formazione, così mi piaceva l'idea, così come ci ha insegnato Marco. Ian Gillan, Simon McBride alla chitarra, Roger Glover al basso e poi alla batteria, quel mito che si chiama Ian Paice, Don Airey, insomma, questa è la formazione che ha lavorato per Splat. E non lo so se poi sarà in tournée, magari tornano ancora in Italia di Purple. Allora, sono canzoni tutte da votare, questo le mettiamo ovviamente in chat al 334 62 54 414, ma non è tutto. Questa canzone la teniamo per ultimo, anche perché è una canzone che potremmo ascoltare nelle nostre 24 ore, potrebbe avere il marchio davvero di Keep on Rockin'. Black

0: rock melodico, arriva direttamente da dall'est europeo, oppure anche dal nord Europa, in questo caso appunto dalla Danimarca. Il gruppo è dei Black Oak County e la canzone è intitolata Starlight. Il mio extra time di oggi, perché c'è da tenere sotto orecchio questa canzone Starlight, a terminare questa mezz'ora, questo quarto viaggio verso il satellite rock and roll. Per domani c'è l'ultima tappa e quindi con la classifica ufficiale alcune di queste potrebbero entrare nella hit parade di Radio Alta, ma sarete anche voi a decidere, a votarli al 334-6254-414. Non mi faccio la carrellatona, facciamo domani. Domani con la nostra classifica. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco Alta Play Yesterday, quindi la musica del passato, e poi arriva lui, arriva l'omino funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Io vi aspetto domani, domani alle 14 nella nostra diretta con Rock and Play Mainstream, e sarà Keep on Rocking. Ciao.
1: Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta, oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM. La puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
4: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Hot Spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
8: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play.
3: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the button.
9: Come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Iniziamo con un incidente stradale grave che è avvenuto a Mornico al confine con Calcinate. Auto con moto e a farne le spese peggiori è il motociclista nello schianto sull'SS573. Poco prima delle 9 un'auto e una moto viaggiavano nella stessa direzione. La moto di grossa cilindrata, quella che vedete nelle immagini, guidata dal 41enne, e un'auto, una Seat, guidata da una donna. Viaggiavano nella stessa direzione, quindi verso Cavernario, e sono entrate in collisione perché, questa è una prima ricostruzione, l'auto avrebbe svoltato a sinistra mentre il motociclista aveva iniziato la fase di sorpasso. Il 42enne di Cazzano è stato sbalzato a terra ed è in gravi condizioni. In codice rosso è stato portato in elicottero a Brescia agli ospedali civili in condizioni critiche. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bergamo, ai quali ora aspetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e anche le responsabilità. Mozzo, nuova spaccata in provincia di Bergamo, questa volta preso di mira il centro commerciale e all'interno la gioielleria Corna. Vedete, i vetri del centro commerciale sono stati infranti proprio per entrare all'interno della gioielleria. La vetrina e la saracinesca del centro commerciale sono stati sfondati nella notte. L'assalto, appunto, in piena notte al Gran Mercato dei Colli di Mozzo, è stata presa di mira, l'avete vista prima nelle immagini, la gioielleria Corna. Ingenti i danni alla struttura devastata durante il raid. Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte da una banda organizzata, in questo caso perché hanno mirato dritto alla gioielleria. Hanno distrutto le vetrine, portato via gioielli e pietre preziose prima della fuga. All'alba il centro commerciale si presentava devastato con locali a soqquadro e vetri infranti. I carabinieri ora stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. E invece in centro a Bergamo continua la raffica di spaccate. I negozianti giustamente sono terrorizzati perché se ne sono verificati almeno 6 negli ultimi giorni. Gli ultimi sono al ristorante Cavatappi e l'ottica Savoldi. Una decina di episodi nelle ultime settimane dopo la protesta dei commercianti. Intorno alle 2 di notte uomini pari incappucciati, qua siamo all'interno dell'ottica Savoldi con le immagini. Sono armati di piedi di porco, hanno sfondato il vetro della porta principale proprio dell'ottica Savoldi, sono entrati nel negozio e rubato almeno una cinquantina di occhiali per un valore di oltre 5.000 euro. La zona, insieme alle altre vie limitrofe, da tempo è considerata zona rossa e segnalata per episodi di spaccio e di degrado. Un altro furto, sempre più o meno in centro a Bergamo, al ristorante Il Cavatappi in via Zambonate. I ladri sono entrati, hanno alzato la saracinesca e si sono infilati in una da una finestra, tagliati i cavi della cassa, hanno poi rubato il cassetto e sono il cassetto della cassa che conteneva davvero poche decine di euro, tanti ormai pagano con le carte e in fondo cassa davvero c'è poca roba. Questo fa pensare ovviamente a dei ladri poco organizzati. Vero è che nei giorni scorsi erano finiti nel mirino anche altre attività in centro a Bergamo: Perpetuo, il caffè di via Paglia, Tiziana Fausti, il negozio di musica da Minelli, Earth Profumeria Artistica in via Sant'Alessandro e poi ancora la boutique di Alessandra Venturi e la gelateria in galleria di via Tiraboschi. Un andazzo a dir poco preoccupante.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19.

0: alla musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Il caso Flottiglia in apertura con lo sdegno unanime per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti maltrattati. Sentiamo Ugo Scali.
9: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele, ripresi mentre inginocchiati e bendati vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha postato il video in rete nella clip Langar del porto di Ashdod con gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali all'arco di Cipro e della striscia di Gaza. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Stamane, rientrati a Roma, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
10: quando ci portano sulla nave prigione sono botte dall'inizio, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Cioè, questa è la situazione.
9: Ugo Scali, linea allo studio.
8: E in Israele Netanyahu bacchetta il suo ministro, il falco dell'ultradestra, ha sbagliato, dice, il comportamento non corrisponde ai nostri valori. Reazioni anche dall'Italia, un trattamento incivile verso cittadini fermati illegalmente, così il presidente della Repubblica Mattarella ha commentato ieri. Ai campi di Felegrei, forte scossa di terremoto alle 5.50 di questa mattina, magnitudo 4.4, scuole chiuse, danni ad alcuni edifici. Sentiamo Lucia Scione.
11: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la porta del paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
12: Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma di stabilizzare questo personale.
11: Lucia Scione, linea allo studio.
8: Stati Uniti e Iran sarebbero verso un'intesa, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura gli Stati Uniti sono pronti all'azione.
13: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè,
2: Radio Alta sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. La musica.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo a parlare delle ricerche dei resti di Pamela Genini. Terzo giorno di ricerche da parte dei carabinieri cinofili di Firenze. Queste sono immagini di questa mattina nelle zone vicine alla casa di Francesco Dolci e a quelle frequentate. Dolci, Klaus e Ula, che sono i due cani addestrati per cercare resti umani in decomposizione, cercano la testa della povera Pamela. Oggi, come vedete, le ricerche sono concentrate nella zona cosiddetta delle grotte, con vicino anche un laghetto. La zona è nei boschi frequentati vicini a casa del Dolci, zona indicata da lui più volte nelle infinite interviste televisive. Gli inquirenti stanno scandagliando meticolosamente proprio le zone che lo stesso Dolci ha indicato come quelle che frequentava quando stava a suo dire con Pamela. Quelle zone che ha indicato potrebbero essere anche le zone nelle quali l'uomo indagato ora per il vilipendio del corpo e la bara di Pamela potrebbe avere nascosto la testa nel momento in cui si è scoperto lo sceno vilipendio. Il 16 marzo, quando era prevista la traslazione della salma in una cappella di famiglia, Dolci verosimilmente ha capito, si è reso conto che la bara sarebbe stata tolta e si sarebbero accorti del fatto. Quindi in quella datazione potrebbe avere deciso di separarsi del macabro feticcio, di averlo portato in luoghi che lui stesso inconsciamente aveva detto nei mesi precedenti. Gli inquirenti sono fiduciosi che queste ricerche siano finalmente utili a stanare evidentemente l'indagato, che negli ultimi giorni è parso sempre più nervoso. Ieri le ricerche alla Madonna della Cornabusa, martedì a casa sua, nei boschi intorno alla sua villa. Il decreto di perquisizione è emesso dalla Procura di Bergamo e si andrà avanti finché sarà ritenuto necessario. E l'omicidio Claris, ieri c'è stata la prima udienza e sarà un processo lampo, non abbreviato, nel senso che non c'è lo sconto della pena, ma il processo per la morte si risolverà in tre sole udienze. È iniziato ieri davanti alla Corte d'Assise presieduta da Donatella Nava. La difesa di De Simone, di 19 anni in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione degli atti d'inchiesta dalla PM Esposito. Quindi si abbrevia il dibattimento. Unica testimone ammessa alla prossima udienza il 16 giugno la mamma e la sorella della vittima. De Simone, tifoso interista, il 3 maggio era andato con degli amici in un locale in Borgo Santa Caterina il 3 maggio dell'anno scorso, evidentemente frequentato da giovani della curva nord. L'imputato e qualche compagno avevano provocato i presenti, gli animi si erano surriscaldati e come è andata a finire poi sotto casa della De Simone purtroppo tutti lo sanno. Un'unica coltellata che ha trafitto però il polmone, l'aorta, e il 26enne purtroppo è deceduto pochi istanti dopo. Ebbene, quindi De Simone è alla sbarra. Tra l'altro il presidente della corte d'assise Nava è lo stesso che ha processato il fratello di De Simone, accusato e condannato per l'omicidio di Valbrembo, l'omicidio di Muttoni. Tra l'altro tra i due fratelli c'è anche una certa frequentazione e corrispondenza che evidentemente ora è agli atti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
8: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
2: Radio Alta, la musica grande.

una pista da ballo universale, quindi è tutta una storia diversa. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. E la storia di oggi, che non è una in particolare, ma sono tante, è perfettamente, strettamente legata al centro della terra del funk. Torna un artista pazzesco che non è prettamente di area funk, ma da sempre si diverte a giocare sui confini con le sfumature. Questa è Sistem.

ritmi lenti sono veramente incredibili. Qui non arriviamo neppure agli 80 bpm, ora forse questo è un tecnicismo, però insomma qualcuno forse ha capito cosa si intende. Era Lenny Kravitz, da Baptism System, I'm a Lover.

0: attualmente sono in tour in Giappone, da quelle parti sono particolarmente popolari, si chiamano The Sacred Soul, hanno già un'ampia discografia e questo è il loro singolo più recente di queste settimane. Fa immaginare ad un album di prossima pubblicazione questa nuova canzone che si chiama Old and a Fool. Ora tocca un brano che ci fa veramente sentire a casa nostra, MF Robots.
1: Hi, my name is Ian Kincaid from the group MF Robots and you are listening to Discovery Funk with Luciano Berry here on Radio Alta.

farebbe molto piacere poterli rivedere dal vivo a distanza di alcuni anni. Io ebbi occasione di vederli proprio all'inizio di questa esperienza. Ovviamente stiamo parlando di persone che arrivano da un'avventura incredibile come quella di Brand New Avis e anche in Kane, nel dettaglio batterista e fondatore di quella leggendaria band. Il progetto MF Robots nel frattempo è arrivato al terzo album. Questa è una delle canzoni più programmate a Discovery Funk.

0: interessante che con l'avvicinarsi della stagione estiva si cominci a prendere qualche appunto su delle date di artisti che possono essere di nostro interesse. Stiamo parlando ripetutamente in queste settimane di Gloria Gaynor, che sarà in Italia, precisamente a Segrate, a Parco della Musica di Milano, per l'unica data italiana. Prendete nota, il prossimo 29 di giugno. Gloria Gaynor in queste settimane l'abbiamo ascoltata con alcuni suoi classici, quest'oggi un disco dello scorso anno, abbiamo passato parecchio questa Fight on.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry on

0: Rivera. Siamo arrivati alla fine della settimana, quindi l'appuntamento è per domani, ovviamente con le classiche scarpe comode da venerdì, quelle per scatenarsi sulla pista da ballo universale a Discovery Dance. Tra poco le notizie, gli Altaplay, Yesterday and Today e Teo Mangione di ritorno alle 17. Ora Traccia Logout, una canzone splendida su di un album che celebra i 50 anni in questo 2026, ma l'occasione è buona anche per segnalarvi un loro concerto il prossimo 10 di luglio a Rotterdam. Stiamo parlando degli Isley Brothers, sono ancora due i membri originali, sono Roland e Ernie, e allora spero che qualcuno di voi possa andarseli a godere. Quest'oggi chiudiamo con Harvest for the World.
1: Discovery.

0: Spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Voglio più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buongiorno da Antonella Mitola. Il caso Flottiglia in apertura con lo sdegno unanime per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti maltrattati. Sentiamo Goscali.
10: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele, ripresi mentre inginocchiati e bendati vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha postato il video in rete nella clip Langar del porto di Ashdod con gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali all'arco di Cipro e della striscia di Gaza. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Stamane rientrati a Roma il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
11: quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Cioè, questa è la situazione.
10: Ugo Scali, linea allo studio.
9: E in Israele Netanyahu bacchetta il suo ministro, il falco dell'ultradestra, ha sbagliato, dice, il comportamento non corrisponde ai nostri valori. Reazioni anche dall'Italia, un trattamento incivile verso cittadini fermati illegalmente, così il presidente della Repubblica Mattarella ha commentato ieri. Ai campi Felegrei, forte scossa di terremoto alle 5.50 di questa mattina, magnitudo 4.4, scuole chiuse, danni ad alcuni edifici. Sentiamo Lucia Scione.
12: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la porta del paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal dal sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
0: Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma di stabilizzare questo personale.
12: Lucia Ascione, linea allo studio.
9: Stati Uniti e Iran sarebbero verso un'intesa, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura gli Stati Uniti sono pronti all'azione.
5: Spot, spot. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Radio Alta. La musica grande.
15: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata diciottina! La tazzina!

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Vinyl Revolution.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: On Radio Alta.
8: No, pensavo 21 maggio nella storia, nel calendario del rock. Cos'è 21 maggio? Nulla, però lo dicevamo ieri, perché ieri era il 20, quindi mancava un mese e un giorno. Invece in questo caso un mese preciso, perché il 21 giugno, quindi fra un mese, il 21 giugno, si entra in estate, è vero, però il 21 giugno c'è stato il concerto di Bruce Springsteen. Allora, siccome mi sono simpatici, gli amici della 57th Street Band, a Ridona, Bergamo, sabato 23 c'è un concerto dedicato al boss, a Bruce Springsteen, quindi ve lo ricordo ancora, anche se oggi apriamo non con Bruce Springsteen ma con la nostra attuale numero uno, e sono troppo felice perché avrete capito che il motivo veramente mi piace tanto. Non vedo l'ora di avere l'album, il nuovo Foreign Tongues. Sono Rolling Stones, In the Stars e poi novità.

0: numero 1 in the stars, Rolling Stones. Avete visto il video con dei giovanissimi Rolling Stones, da Mick Jagger, Keith Richards, irriconoscibili, Bill Wyman, Ron Wood, forse c'è anche Charlie Watts. Foreign Tanks, album che sta per arrivare, e questa è la nostra numero 1 in Rock and Play Mainstream. Vedremo se domani sarà ancora tale. Penso non dovrebbero esserci problemi. Rolling Stones in the Stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: No, anche perché non dovesse essere numero uno, mi licenzio subito. Rolling Stones, che bella questa canzone, mi piace, avete capito. Allora, dunque, carrellatona, non dovremmo neanche parlare troppo oggi, anche perché sono tantissime le canzoni. Questa è nuova, non l'avete mai ascoltata qui da noi, quindi per la prima volta programmata. Sono forti, qua c'è un po' di rap. Si chiamano Rich, New York City, POD. Sentite questo disco, alzate il volume, sono le nostre

prima novità di oggi in Keep On Rocking da Radio Alta con Rich New York City insieme in POD o Pod. Tra l'altro, guardate, ho scoperto che loro hanno iniziato a suonare in quei locali storici, particolare CBGB's, cioè un locale che ha dato i Natali a Blondie, a Ramones e tanti altri, e c'è un contatto che ha avuto il cantante del gruppo con un certo Chester Bennington, che lo ha sempre spronato a fare musica, non ti arrendere, gli diceva Chester Bennington, e

quindi lui lo ha seguito e fa musica e lo si sente, è molto in forma con questo disco I Should Have Known, quindi la prima novità oggi da votare al 334-6254-414 per partecipare, per essere attivi in questo appuntamento che riguarda Keep On Rockin', carrellatona del giovedì. Torniamo in Italia.

dimentica di dire mai. La voce graffiante, è una band live questa. Andrea Valietti, la voce, Nicola Tironi alla chitarra, il basso di Claudio Bonetalli e poi la batteria di Marco Morabito e poi con Francesco James Dini. Questa è la novità, cioè novità, è un brano inserito nell'EP, noi già conosciamo Mentite Spoglie, Luna Storta e poi Nati Nudi, canzone che vogliamo farvi ascoltare da questo EP per la band bergamasca dei Disarm e la canzone Con uno sguardo, da votare alla 334-6254-414. Altro disco nuovo con Stanley Simmons, è un duo, Temporary Love.

niente, la canzone ha questa durata, 2 minuti, qualche secondo, con Stanley Simmons, proprio loro, il motivo Temporary Love. Anche questo da votare al 334-6254-414. Un po' di rock blues. Ritiriamo su un pochino il ritmo, poco poco. Robert John and the Wreck.

Back to Me. Classico brano blues con Robert John and the Wreck, canzone che abbiamo già sentito settimana scorsa, da riprendere, da riascoltare questa canzone. Robert John and the Wreck con Run Back to Me. E adesso alzate il volume, arrivano i ragazzacci, arrivano Deep Purple.

American Boy, Arrogant Boy. Chi sarà poi questo ragazzo americano arrogante di Purple? Che disco, anche questo, ascoltarlo con molta attenzione. Poi dobbiamo attendere Splat, l'intero album. Leggevo la formazione, così mi piaceva l'idea, così come ci ha insegnato Marco. Ian Gillan, Simon McBride alla chitarra, Roger Glover al basso e poi alla batteria, quel mito che si chiama Ian Pace, Don Airey, insomma, questa è la formazione che ha lavorato per Splat. E non lo so se poi sarà in tournée, magari tornano ancora in Italia di Purple. Allora, sono canzoni tutte da votare, questo le mettiamo ovviamente in chat al 334 62 54 414, ma non è tutto. Questa canzone la teniamo per ultimo, anche perché è una canzone che potremmo ascoltare nelle nostre 24 ore, potrebbe avere il marchio davvero di Keep on Rockin'.

0: rock melodico, o arriva direttamente dall'est europeo, oppure anche dal nord Europa, in questo caso appunto dalla Danimarca. Il gruppo è dei Black Oak County e la canzone è intitolata Starlight. Il mio extra time di oggi, perché c'è da tenere sotto orecchio questa canzone Starlight, a terminare questa mezz'ora, questo quarto viaggio verso il satellite rock and roll. Per domani c'è l'ultima tappa e quindi con la classifica ufficiale alcune di queste potrebbero entrare nella hit parade di Radio Alta, ma sarete anche voi a decidere, a votarli al 334 6254 414. Non mi faccio la carrellatona, facciamo domani con la nostra classifica. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco Alt Play Yesterday, quindi la musica del passato, e poi arriva lui, arriva l'omino funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Io vi aspetto domani alle 14 nella nostra diretta con Rock and Play Mainstream, e sarà Keep on Rocking. Ciao.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena.
6: Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Nell'aria c'è profumo. Nell'aria c'è la città. Nell'aria c'è simpatia, musica, avvenimenti, notizie. Nell'aria c'è Bergamo.
8: Un luogo dove le storie prendono vita, dove le emozioni si intrecciano alle voci di tutti i giorni. Perché nell'aria c'è sempre qualcosa di speciale.
7: Davide Munari racconta gli eventi della giornata, con ospiti, storie, voci, volti, emozioni e fatti dal territorio. Da lunedì a venerdì su Radio Alta, dalle 9 alle 10. Nell'aria c'è. E tu? Nell'aria c'è.
9: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Iniziamo con un incidente stradale grave che è avvenuto a Mornico al confine con Calcinate. Auto con moto, e a farne le spese peggiori è il motociclista nello schianto sull'SS 573. Poco prima delle 9 un'auto e una moto viaggiavano nella stessa direzione. La moto di grossa cilindrata, quella che vedete nelle immagini, guidata dal 41enne, e un'auto, una Seat, guidata da una donna. Viaggiavano nella stessa direzione, quindi verso Cavernago, e sono entrate in collisione. Perché? Questa è una prima ricostruzione. L'auto avrebbe svoltato a sinistra mentre il motociclista aveva iniziato la fase di sorpasso. Il 42enne di Cazzano è stato sbalzato a terra ed è in gravi condizioni. In codice rosso è stato portato in elicottero a Brescia agli ospedali civili in condizioni critiche. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bergamo, ai quali ora aspetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e anche le responsabilità. Mozzo, nuova spaccata in provincia di Bergamo, questa volta preso di mira il centro commerciale e all'interno la gioielleria Corna. Vedete, i vetri del centro commerciale sono stati infranti proprio per entrare all'interno della gioielleria. La vetrina e la saracinesca del centro commerciale sono stati sfondati nella notte. L'assalto, appunto, in piena notte al Gran Mercato dei Colli di Mozzo, è stata presa di mira, l'avete vista prima nelle immagini, la gioielleria Corna. Ingenti i danni alla struttura devastata durante il raid. Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte da una banda organizzata in questo caso.

0: perché hanno mirato dritto alla gioielleria. Hanno distrutto le vetrine e portato via gioielli e pietre preziose prima della fuga. All'alba il centro commerciale si presentava devastato con locali a soqquadro e vetri infranti. I carabinieri ora stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. Altro incidente ieri, quello di stamattina è gravissimo, il 41enne è in condizioni molto gravi, e quello di ieri invece che ha coinvolto 3 motociclisti che sono rimasti feriti in diversi incidenti stradali. L'ultimo alle 18 a Gazzaniga, un ragazzo di 20 anni sulla Briantea a Palazzago. Il più grave però negli incidenti di ieri è un giovane di 28 anni finito fuori strada a Bolgare.
1: Forse un malore all'origine del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bolgare, in via Passerera. Un ragazzo di 28 anni, romeno, residente in città, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, concludendo la corsa contro il cancello di questa ditta. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato soccorso in condizioni gravi. Sul posto i mezzi sanitari e una pattuglia della polizia locale di Bolgare e Palosco. È stato disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il 28enne è arrivato intubato e parzialmente cosciente. Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. I medici avrebbero riscontrato una lesione cerebrale e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il 28enne possa aver accusato un malore prima dello schianto. La dinamica dell'accaduto resta al centro delle indagini da parte delle forze dell'ordine.
0: Importanti novità relative alla tangenziale sud sono emerse ieri nell'incontro che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture. Ha riunito i vertici di ANAS, i dirigenti ministeriali e i rappresentanti del territorio bergamasco, tra cui la provincia, la comunità montana Valle Brembana e la regione Lombardia. Nel corso del vertice, alla presenza del ministero Matteo Salvini, il bergamasco Stefano Locatelli, ANAS ha confermato la piena validità del progetto definitivo per superare l'ultimo nodo tecnico legato al passaggio nei pressi dell'ex discarica Monte Bianco nel territorio di Sorriso della provincia. Rappresente per la provincia il vicepresidente Valois. Si è attivata per garantire lo stanziamento dei fondi necessari per avviare subito l'integrazione alle indagini ambientali. L'intesa raggiunta sblocca così un'opera stradale considerata vitale e prioritaria per il collegamento con la Valle Brembana. In attesa del reperimento dei finanziamenti complessivi e del completamento dell'iter, ANAS e il Ministero si sono impegnati a finanziare e realizzare fin da subito una serie di interventi per migliorare e ottimizzare la viabilità attuale, mirati a rendere nel frattempo più fluido il traffico nel tratto interessato, cioè tra Paladino e Villa d'Almedi. Di fatto si interverrà sul rondò dell'Arlecchino, ridisegnandolo, oserei dire finalmente, perché è enorme, inutilmente enorme, e crea delle code infinite. Poi evidentemente arriverà anche il terzo lotto della tangenziale, come annunciato. Un giorno all'ultima partita di campionato, si chiuderà il campionato a Firenze.
2: Domani si chiude definitivamente la stagione dell'Atalanta con l'ultima giornata di campionato, sostanzialmente inutile per entrambe le squadre, tanto è vero che la gara si gioca in anticipo domani sera alle 20:45, alle 20:45 dell'anticipo di questa 38esima ed ultima giornata di Serie A, proprio perché Fiorentina e Atalanta hanno raggiunto i rispettivi obiettivi, la salvezza di Viola, la qualificazione in Europa all'Atalanta che l'anno prossimo partecipa alla Conference League. Sono già certi, soprattutto l'Atalanta, della sua posizione in classifica, al di là di quello che sarà il risultato del Bologna, che segue a 3 punti ma che viene condannato dagli scontri diretti in caso di arrivo in parità di punti all'ultima giornata. Dunque potrebbe essere anche un Atalanta che lascerà spazio a qualche esperimento finale. Da un punto di vista di infermeria, gli unici assenti saranno Bernasconi e Cossonou. invece rientrerà Ien dalla squalifica. Ien che insieme a Pasalic, De Ketelaere, Kolasinac e Kosunu sono 5 giocatori che sono stati ufficialmente convocati dalle rispettive selezioni per i prossimi mondiali negli Stati Uniti in programma dall'11 giugno, per cui per loro ci sarà un'immediata post season con la maglia delle loro nazionali. Domani, tra l'altro, è il 22 maggio, per l'Atalanta non è mai una data qualsiasi perché è la data della vittoria di Dublino dell'Europa League, 2 anni di distanza, 2024-2026. Per l'occasione domani ci sarà una sorpresa dal parte club nerazzurro, che dovrebbe essere il nuovo logo, il nuovo stemma societario, che verrà svelato ufficialmente domani e che insomma in questi giorni è stato al centro di una campagna social importante, ma anche con questa serie di totem, questa sorta di mostra itinerante in alcuni dei luoghi della città, proprio a rivisitare quelli che sono stati i luoghi fin qui della storia dell'Atalanta, che potrebbe dare un nuovo aggiornamento domani alla sua storia, proprio in concomitanza con la partita ultima di campionato e soprattutto con la vittoria dell'Europa League, che resta il punto più alto raggiunto nella sua storia dal club atalantino.
0: Guardiamo insieme agli esperti meteo quali le previsioni per le prossime ore.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Lombardia, con anticiclone subtropicale e temperature infatti in aumento, con valori che localmente toccheranno i 30 gradi. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, caldo in intensificazione, con punte massime infatti che specie in città raggiungeranno i 28-29 gradi, qualche innocua nuvola solo di passaggio sui rilievi. Nel corso del weekend situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e con temperature senza particolari variazioni. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni: domenica, come dicevo, continuerà a splendere il sole, ma anche con l'avvio della nuova settimana l'alta pressione sarà ben salda e con temperature minime e massime che guadagneranno ancora qualche grado, clima praticamente estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
10: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
11: Radio
4: Alta Play Yesterday, gli anni '80.
11: me why.
12: Alta Play

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play.
2: I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: La febbre del sabato sera.
6: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
5: La febbre del sabato sera.
6: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
0: Spot, spot.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Sarri, Motta, Pioli o Pioli, Motta, Sarri o ancora Motta, Sarri, Pioli. Questo è l'interrogativo, quasi un ritornello che ha postato Enrico Mazza qualche ora fa sulla pagina di Corner che la regia vi sta proponendo. Qualcuno avrà detto, magari ascoltando Radio Alta, è impazzito il conduttore. Non è vero, è l'interrogativo che credo pongano tutti i tifosi atalantini e anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi, che poi ha aperto anche un giochetto sulla sua pagina Instagram, se non sbaglio. Maurizio, benvenuto.
11: Ciao Fabrizio, ciao a tutti gli amici della Dea. Sembra quasi un ritornello di una canzone, un tormentone estivo che potremmo ascoltare nelle spiagge italiane. Spero di no, perché io penso che a giorni dovremmo risolvere questo enigma. Poi se vuoi ti dico qual è il mio preferito, Fabrizio.
10: Sicuramente, anche perché il dibattito è molto molto caldo. Qualcuno dice no Sarri, no Pioli, Enrico Mazza stesso poi in questo lungo post dice che è incontentabile. Non è l'unico, tra l'altro, a dichiararsi, ad autodichiararsi incontentabile e a cercare quasi un nome nuovo, perché mi ha colpito, la regia lo sta proponendo l'articolo, il concetto finale. Gli allenatori come questi fino a 10 anni fa non li avremmo nemmeno potuti sognare. Questa è una realtà sicuramente fondamentale. Tra l'altro poi l'Eco di Bergamo quest'oggi in prima pagina, variabile Allegri addirittura. Però il concetto finale ve lo voglio leggere, perché la fama la si può raggiungere vincendo qui all'Atalanta, e questo credo che sia un concetto veramente bello. La fama si può raggiungere anche vincendo qui all'Atalanta. No, è uno scrittore come te, Enrico Mazza, ti sta superando, Maurizio.
11: Enrico Mazza è un signore della penna, non solo coi numeri, con i bilanci, ma anche quando provoca un po', no? Tutti noi tifosi, tutti noi appassionati della Dea. Allora, io prendo già posizione, Fabrizio, perché non ho problemi a sbilanciarmi, tu lo sai. Pioli direi che forse non è il momento storico migliore, arriva da un esonero, abbiamo già avuto un'esperienza con Juric, allenatore esonerato, direi anche no. Sarri tra i nomi papabili al momento mi sembra il profilo migliore, ma per una serie di motivi che se vuoi Fabrizio ti spiego. Sarri ha fatto molto bene con il Napoli, secondo posto, terzo posto, secondo posto, proponendo un gioco scintillante, un calcio champagne, ce lo ricordiamo tutti, no? Il mancato scudetto con 91 punti, ma la bellezza del gioco del Napoli è incontestabile. Sarri che poi va al Chelsea, vince l'Europa League in una stagione in cui arriva terzo in Premier. Sarri va alla Juventus, vince il campionato con la Juventus, se non erro l'ultimo scudetto vinto dai bianconeri. Sarri va alla Lazio e riesce ad arrivare addirittura secondo con una squadra interessante, con un'ottima rosa, ma non ovviamente una rosa forse per ambire addirittura un secondo o un primo posto. Quindi risultati parlano per Sarri, per la bellezza del suo gioco. E poi ti dirò, Fabrizio, Sarri è un po' burbero, no? A volte nelle dichiarazioni insomma ci lascia un po' perplessi, però pane pane, vino il vino, dice quello che pensa. Io preferisco un allenatore che comunque riempie le conferenze stampa di cose interessanti piuttosto che di cliché sentiti, triti e ritriti. E ti dirò di più: dal punto di vista dell'autorevolezza e della capacità anche di essere un punto di riferimento per la squadra, Sarri mi ricorda anche un po' Gasperini. Non voglio essere blasfemo, ma il profilo dei due allenatori, che non sono giovanissimi, è simile anche da questo punto di vista, per cui secondo me sarebbe un'ottima guida per la Dea del futuro.
10: Ecco, tra l'altro se lo giocano l'Atalanta ed il Napoli. L'Eco di Bergamo, pagina 47, rilancia la notizia. I due club offrono un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Qui si dice che i partenopei sono favoriti, sentendo tante emittenti ieri sera siamo noi i favoriti, e si ipotizza addirittura Max e Max Allegri naturalmente. De Laurentiis potrebbe cambiare idea e passare lui su Allegri, c'è anche la foto di Daniele De Rossi, però c'è un dato inconfutabile, la regia lo sta proponendo. Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino. È lo striscione che Demetrio tasca, le Tigri di Parri, con il suo gruppo dei pensionacci, i pensionacci che salutiamo con tanto affetto, perché anche sono in partenza per Firenze, tra l'altro, buon viaggio. Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino. Quest'anno, Maurizio, ci stanno rubando il lavoro, altro che scrittore sei tu, cioè tra gli striscioni delle curve, che sono sempre di una poesia pazzesca, questo dei pensionacci che hanno grande fantasia, qualsiasi sia il destino, grazie Palladino. Il punto di domanda ce lo metto io però, Maurizio, perché è una domanda che ti rivolgo.
11: No, allora, i pensionati sono i numeri uno dei tifosi della Dea, cortesi, garbati, sempre presenti e capaci anche di attingere a qualche piccola esclusiva ogni tanto. Chapeau, giornalisti davvero che potrebbero svolgere questa professione quasi a tempo pieno. La Palladino sì, ha fatto una stagione ovviamente direi discreta, dai, una stagione da sei in cui ovviamente va dato lui merito di aver riportato l'Atalanta in zona europea e raccogliere i cocci dopo l'inizio disastroso di Juric. Un Palladino che è stato anche osannato, se vogliamo, dei giocatori che nella partita interna conclusiva in casa con
10: non gli era mai capitato, l'ha detto lui, non gli era mai capitato Maurizio.
11: Infatti no, ma te devo dire, noi eravamo allo stadio, con un certo stupore abbiamo visto questa scena che ci è sembrata quasi esagerata per il traguardo raggiunto dall'Atalanta al settimo posto, però evidentemente il gruppo unito e lui si è fatto voler bene dai suoi ragazzi. Però Palladino paga alcuni, come dire, errori strategici durante questa stagione. Allora, se ne è parlato più volte, però le ultime 11 partite di Palladino, l'abbiamo letto su tutti i quotidiani ormai, hanno registrato 13 punti, la stessa media di Juric all'inizio del campionato, sempre su 11 partite. Palladino che ha vinto un solo match degli ultimi 6 e non ha mai trovato la via del gol, l'Atalanta in casa nelle ultime 3 partite, fornendo prestazioni scialbe piuttosto opache, con una squadra che sembra un po' arrivata alla canna del gas. Non è riuscito mai a dare qualità all'Atalanta, anche le semifinali con la Lazio giocate un po' sotto
10: tono. E la classifica, Maurizio, parla chiaro, tra l'altro, eccola qua.
11: La classifica parla chiaro, un'Atalanta settima, l'Atalanta è rimasta settima per 20 giornate consecutive, con Palladino in 21 giornate su 30, una media che dice che la dimensione della Dea quest'anno è questa. Però la domanda è se forse l'Atalanta poteva ambire ad avere magari qualche posizione in più in campionato, e forse quello che si sono chiesti per Cassi. Ricordiamo, Palladino non ha accettato il prolungamento del contratto dopo la sconfitta interna col Bayern Monaco su proposta dei Percassi, forse lì si è giocato anche un po' la fiducia, no? Della stessa proprietà, come dicevi tu, magari lui pensava, forse ha fatto intuire, non lo sappiamo, che l'Atalanta fosse una tappa di passaggio e non una sorta di approdo per aprire un ciclo, e magari questo non è stato forse recepito in maniera positiva. E poi Palladino, ricordiamo, non era presente in quella famosa partita a Milano all'Arena, dove la primavera ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus, dove c'era tutto lo stato maggiore della Dea, c'era anche Spalletti per quanto riguarda le file bianconere, e mancava solo lui che abita a Milano. Insomma, quello è stato forse anche un errore strategico del buon Raffaele.
10: Ecco, hai accennato alcuni aspetti importanti, tra l'altro la crescita che invocava Enrico Mazza nel suo articolo per un allenatore emergente passava da Bergamo, me l'ha scritto anche Diego Zanchi, che saluto da Oriol Serio, però sempre all'interno di questa community di Corner che trovate all'interno di Facebook e che la regia ci sta proponendo, si riparte dall'articolo, dall'analisi sempre scientifica di Gianluca Besana, però ormai ti stanno copiando, perché anche Massimo Tengattini, che tra l'altro è un giornalista, fa un po' i conti, ed il concetto finale credo che meriti un approfondimento, che poi è la domanda che si pongono tutti, perché te lo chiede anche un tuo collega vigile, non so se conosci un vigile molto simpatico di Ponte San Pietro, della mia città, Mauro Macoli, che ti saluta, mi ha scritto e ti chiede quello che poi chiede e analizza Massimo Tengattini: ma ancora fatico a capire un'involuzione del genere, ovvero cosa sia avvenuto tra fine febbraio con la Champions a portata di mano e a metà maggio con la Champions di nuovo lontana a 12 punti. Penso che questo sia veramente il concetto di base anche per il futuro dell'Atalanta, perché tutti pensavano: ma arriva Palladino, riapriamo un ciclo. Invece è durata molto poco, almeno ufficialmente non si sa nulla.
11: No, chiaro, allora bisogna anche evidenziare che Palladino ha qualche demerito, sicuramente ha delle colpe, però evidentemente la rosa dell'Atalanta forse più di così in questo momento non riesce a esprimere in campo, proprio perché durante la stagione, al di là dei picchi, il famoso passaggio del turno con il Borussia Dortmund e altre poche partite, la sensazione che l'Atalanta facesse molta fatica a trovare il gol, a essere brillante.
10: Ti interrompo, scusi Maurizio, perché la regia ha proposto l'organico. dobbiamo anche essere autocritici, essere onesti con noi stessi e non prendere in giro i telespettatori, cosa che non mi permetterei mai di fare. Però io con tutti gli ospiti, anche a Radio Alta, avevamo sempre detto, bah, guarda che rosa che ha l'Atalanta, cioè tante squadre, alcune ci sono anche sopra in classifica, ce lo invidiano, cioè Krstović e Scamacca, sono due centravanti che fanno la differenza, o sbaglio? Non lo so.
11: Allora, assolutamente sì, Fabrizio, però ecco, la rosa sicuramente è una rosa di valore che probabilmente vale più del settimo posto, no? Magari anche altre rose, prendiamo quella della Roma, nel complesso non è più forte di quella dell'Atalanta, ce la potremmo giocare alla pari. Il problema, credo, in questi nomi è che quest'anno i nuovi acquisti non sono riusciti a subentrare in maniera concreta, totale, rispetto a quelli che c'erano già in precedenza. Cioè non abbiamo avuto dei titolari nuovi che hanno un po' svoltato, fatto la differenza. Quindi gli acquisti come Krstović, che comunque è una punta di riserva presa al posto per affiancare Scamacca, lo stesso Raspadori che è arrivato tardi ma era in ritardo di condizione, ha avuto un infortunio, Zaleski ha fatto una stagione con alti e bassi, Musà è stato un acquisto non azzeccato, per usare un eufemismo, cioè non abbiamo avuto un cambio tra chi c'era e chi è venuto. Quindi purtroppo lo stesso Sulemana è stato una sorta di fuoco di paglia, no? Discrete prestazioni, un buon inizio e poi è scomparso. Scamacca ha avuto problemi, poi qualche dissapore con Palladino, i famosi trequartisti Samardžić, lo stesso De Ketelaere, non hanno inciso in termini di assist e di gol, per cui la qualità della rosa si è abbassata. Se ci mettiamo che De Ron sente ormai il peso degli anni, negli ultimi match appare in palese difficoltà, è la ricetta, gli ingredienti di questa torta sono ingredienti discreti, ma non è uscito un capolavoro da Master Chef, ecco, mettiamola ecco. Così.
10: Visto l'orario sei stato veramente molto molto dettagliato. Carnesecchi miglior portiere di Serie A in una top 11 interista, possiamo dire ci mancava altro, ecco, Carnesecchi l'ha dimostrato con interventi prodigiosi anche recenti. Poi Matteo Spini ci riporta in Europa, c'è lo spauracchio Chelsea che l'altra sera ha battuto il Tottenham per 2-1, ieri il Friburgo sonoramente sconfitto in Europa League dall'Aston Villa 3-0 nella finale di Budapest. Vorrei chiudere andando sulla pagina di Corner, come sempre abbonatevi. Giovanni Cortinovis, argomento, nuovo logo pronto all'esordio. Poi sai, qui cari miei, voliamo alto. Cos'è un rebranding e come funziona? Casi ed effetti sui business. Come sempre Giovanni Cortinovis è illuminante. Rebranding, ormai non si parla più in italiano. Hai 60 secondi, Maurizio, ce lo vuoi spiegare tu?
11: No, beh, lo spiega meglio Cortinovis di me di sicuro per il rebranding. Però diciamo, Fabrizio, che questo nuovo logo, che sarà abbinato credo alle nuove maglie, ha un po', come dire, è un po' un simbolo di una svolta, di un cambiamento. Aria nuova, vento nuovo, brezza nuova per una squadra che ha bisogno di, non dico ricostruirsi, perché comunque siamo sempre settimi in Conference League, però c'è bisogno di entusiasmo per rilanciare la volata, come se fossimo al Giro d'Italia, dobbiamo rilanciare la volata per provare a vincere lo sprint e portare ancora entusiasmo in una città che un pochino, diciamo, quest'anno ha assorbito la perdita di Gasperini con qualche delusione, ma la realtà l'Atalanta è ancora lì.
10: Eravamo abituati bene, vedi che poi è arrivato il famoso carico da 90 con questa scherma che ci spiega gli ultimi 10 anni della nostra squadra. Maurizio, io ti ringrazio come sempre, ti auguro una buona giornata, ti seguiamo sempre sui social e in un'altra emittente dove tu commenti l'Atalanta, anche domani sera immagino contro la Viola. Buona giornata e a presto.
11: Grazie Fabrizio, forza Dea e andiamo a vincere la Conference.
10: Alla grande, insomma, già proiettato sul Bosforo perché si giocherà a Istanbul la finale di Conference. Grazie alla regia, come sempre grazie a voi. Come ho preannunciato, domani saremo con Enrico Mazza. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
12: È arrivata Diciottina, la tazzina.
13: Con la tazza Diciottina, baby. 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
14: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
13: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
15: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
16: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
17: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
16: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
18: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
19: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Lo rifacciamo?
20: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
21: Radio Alta.
22: Radio Alta.
23: La musica grande.
24: Alta Play Today. I successi.

0: Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Discovery Funk.
1: Quella del giovedì è la puntata che ci porta al capolinea della settimana a marchio Discovery Funk, perché al venerdì ci ritroviamo in un'atmosfera completamente diversa che quella della pista da ballo universale, quindi è tutta una storia diversa.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage
1: to the land of funk. E la storia di oggi, che non è una in particolare ma sono tante, è perfettamente, strettamente legata al centro della terra del funk. Torna un artista pazzesco che non è prettamente di area funk, ma da sempre si diverte a giocare sui confini con le sfumature. Questa è sì

ritmi lenti sono veramente incredibili. Qui non arriviamo neppure agli 80 bpm, ora forse questo è un tecnicismo, però insomma qualcuno forse ha capito cosa si intende. Era Lenny Kravitz da Baptism System, my lover.

0: ultimamente sono in tour in Giappone, da quelle parti sono particolarmente popolari, si chiamano The Sacred Soul, hanno già un'ampia discografia e questo è il loro singolo più recente di queste settimane, fa immaginare ad un album di prossima pubblicazione questa nuova canzone che si chiama Old and a Fool. Ora tocca un brano che ci fa veramente sentire a casa nostra, MF Robots.
1: Hi, my name is Ian Kincaid from the group MF Robots and you are listening to Discovery Funk with Luciano Berry here on Radio Alta.

Mi farebbe molto piacere poterli rivedere dal vivo a distanza di alcuni anni. Io ebbi occasione di vederli proprio all'inizio di questa esperienza. Ovviamente stiamo parlando di persone che arrivano da un'avventura incredibile come quella di Brand New Avis e anche in Kay, nel dettaglio, batterista e fondatore di quella leggendaria band. Il progetto MF Robots nel frattempo è arrivato al terzo album. Questa è una delle canzoni più programmate a Discovery Funk.

0: interessante che con l'avvicinarsi della stagione estiva si cominci a prendere qualche appunto su delle date di artisti che possono essere di nostro interesse. Stiamo parlando ripetutamente in queste settimane di Gloria Gaynor, che sarà in Italia, precisamente a Segrate, a Parco della Musica di Milano, per l'unica data italiana. Prendete nota, il prossimo 29 di giugno. Gloria Gaynor in queste settimane l'abbiamo ascoltata con alcuni suoi classici, quest'oggi un disco dello scorso anno, abbiamo passato parecchio questa Fight on.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry

Rivera. Siamo arrivati alla fine della settimana, quindi l'appuntamento è per domani, ovviamente con le classiche scarpe comode da venerdì, quelle per scatenarsi sulla pista da ballo universale a Discovery Dance. Tra poco le notizie, gli Altoplay, Yesterday and Today e Teo Mangione di ritorno alle 17. Ora Traccia Logout, una canzone splendida su di un album che celebra i 50 anni in questo 2026, ma l'occasione è buona anche per segnalarvi un loro concerto il prossimo 10 di luglio a Rotterdam. Stiamo parlando degli Isley Brothers, sono ancora due i membri originali, sono Roland e Ernie, e allora spero che qualcuno di voi possa andarseli a godere. Quest'oggi chiudiamo con Harvest for the World.

0: Hot Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Iniziamo con un incidente stradale grave che è avvenuto a Mornico al confine con Calcinate. Auto con moto e a farne le spese peggiori è il motociclista nello schianto sull'SS573. Poco prima delle 9 un'auto e una moto viaggiavano nella stessa direzione. La moto di grossa cilindrata, quella che vedete nelle immagini, guidata dal 41enne, e un'auto, una Seat, guidata da una donna. Viaggiavano nella stessa direzione, quindi verso Cavernario, e sono entrate in collisione. Perché? Questa è una prima ricostruzione. L'auto avrebbe svoltato a sinistra mentre il motociclista aveva iniziato la fase di sorpasso. Il 42enne di Cazzano è stato sbalzato a terra ed è in gravi condizioni. In codice rosso è stato portato in elicottero a Brescia agli ospedali civili in condizioni critiche. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bergamo, ai quali ora aspetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e anche le responsabilità. Mozzo, nuova spaccata in provincia di Bergamo, questa volta preso di mira il centro commerciale e all'interno la gioielleria Corna. Vedete, i vetri del centro commerciale sono stati infranti proprio per entrare all'interno della gioielleria. La vetrina e la saracinesca del centro commerciale sono stati sfondati nella notte. L'assalto, appunto, in piena notte al gran mercato dei Colli di Mozzo, è stata presa di mira, l'avete vista prima nelle immagini, la gioielleria Corna. Ingenti i danni alla struttura devastata durante il raid. Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte da una banda organizzata, in questo caso perché hanno mirato dritto alla gioielleria, hanno distrutto le vetrine, portato via gioielli e pietre preziose prima della fuga. All'alba il centro commerciale si presentava devastato con locali a soqquadro e vetri infranti. I carabinieri ora stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. E invece in centro a Bergamo continua la raffica di spaccate. I negozianti giustamente sono terrorizzati perché se ne sono verificati almeno 6 negli ultimi giorni. Gli ultimi sono al ristorante Cavatappi e l'ottica Savoldi. Una decina di episodi nelle ultime settimane dopo la protesta dei commercianti. Intorno alle 2 di notte uomini pari incappucciati, qua siamo all'interno dell'ottica Savoldi con le immagini. Sono armati di piedi di porco, hanno sfondato il vetro della porta principale proprio dell'ottica Savoldi, sono entrati nel negozio e rubato almeno una cinquantina di occhiali per un valore di oltre 5.000 euro. La zona, insieme alle altre vie limitrofe, da tempo è considerata zona rossa e segnalata per episodi di spaccio e di degrado. Un altro furto, sempre più o meno in centro a Bergamo, al ristorante Il Cavatappi in via Zambonate. I ladri sono entrati, hanno alzato la saracinesca e si sono infilati da una finestra, tagliati i cavi della cassa, hanno poi rubato il cassetto e sono il cassetto della cassa che conteneva davvero poche decine di euro, tanti ormai pagano con le carte e in fondo cassa davvero c'è poca roba. Questo fa pensare ovviamente a dei ladri poco organizzati. Vero è che nei giorni scorsi erano finiti nel mirino anche altre attività in centro a Bergamo: Perpetuo, il caffè di Via Paglia, Tiziana Fausti, il negozio di musica da Minelli, Earth Profumeria Artistica in via Sant'Alessandro e poi ancora la boutique di Alessandra Venturi e la gelateria in galleria di via Tiraboschi. Un andazzo a dir poco preoccupante. Torniamo a parlare delle ricerche dei resti di Pamela Genini. Terzo giorno di ricerche da parte dei carabinieri cinofili di Firenze. Queste sono immagini di questa mattina nelle zone vicine alla casa di Francesco Dolci e a quelle frequentate. Dolci, Klaus e Ula, che sono i due cani addestrati per cercare resti umani in decomposizione, cercano la testa della povera Pamela. Oggi, come vedete, le ricerche sono concentrate nella zona cosiddetta delle grotte, con vicino anche un laghetto. La zona è nei boschi frequentati e vicini a casa del Dolci, zona indicata da lui più volte nelle infinite interviste televisive. Gli inquirenti stanno scandagliando meticolosamente proprio le zone che lo stesso Dolci ha indicato come quelle che frequentava quando stava a suo dire con Pamela. Quelle zone che ha indicato potrebbero essere anche le zone nelle quali l'uomo indagato ora per il vilipendio del corpo e la bara di Pamela potrebbe avere nascosto la testa nel momento in in cui si è scoperto l'osceno vilipendio. Il 16 marzo, quando era prevista la traslazione della salma in una cappella di famiglia, Dolci verosimilmente ha capito, si è reso conto che la bara sarebbe stata tolta e si sarebbero accorti del fatto. Quindi in quella datazione potrebbe avere deciso di separarsi del macabro feticcio, di averlo portato in luoghi che lui stesso inconsciamente aveva detto nei mesi precedenti. Gli inquirenti sono fiduciosi che queste ricerche siano finalmente utili a stanare evidentemente l'indagato, che negli ultimi giorni è parso sempre più nervoso. Ieri le ricerche alla Madonna della Cornabusa, martedì a casa sua, nei boschi intorno alla sua villa. Il decreto di perquisizione è emesso dalla procura di Bergamo e si andrà avanti finché sarà ritenuto necessario. E l'omicidio Claris, ieri c'è stata la prima udienza e sarà un processo lampo, non abbreviato, nel senso che non c'è lo sconto della pena, ma il processo per la morte si risolverà in tre sole udienze, iniziato ieri davanti alla Corte d'Assise presieduta da Donatella Nava. La difesa di De Simone, di 19 anni in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione degli atti d'inchiesta dalla PM Esposito. Quindi si abbrevia il dibattimento. Uniche testimone ammesse alla prossima udienza, il 16 giugno, la mamma e la sorella della vittima. De Simone, tifoso interista, il 3 maggio era andato con degli amici in un locale in Borgo Santa Caterina, il 3 maggio dell'anno scorso evidentemente, frequentato da giovani della curva nord. L'imputato e qualche compagno avevano provocato i presenti, gli animi si erano surriscaldati e come è andata a finire poi sotto casa della De Simone purtroppo tutti lo sanno. Un'unica coltellata che ha trafitto però il polmone, la aorta, e il 26enne purtroppo è deceduto pochi istanti dopo. Ebbene, quindi De Simone è alla sbarra. Tra l'altro il presidente della corte d'assise Nava è lo stesso che ha processato il fratello di De Simone, accusato e condannato per l'omicidio di Valbrembo, l'omicidio di Muttoni. Tra l'altro tra i due fratelli c'è anche una certa frequentazione e corrispondenza che evidentemente ora è agli atti. Altro incidente ieri, quello di stamattina è gravissimo, il 41enne è in condizioni molto gravi, e quello di ieri invece che ha coinvolto tre motociclisti che sono rimasti feriti in diversi incidenti stradali. L'ultimo alle 18 a Gazzaniga, un ragazzo di 20 anni sulla Briantea a Palazzago. Il più grave però negli incidenti di ieri è un giovane di 28 anni finito fuori strada a Bolgare.
2: Forse un malore all'origine del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bolgare, in via Passerera. Un ragazzo di 28 anni, romeno, residente in città, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, concludendo la corsa contro il cancello di questa ditta. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato soccorso in condizioni gravi. Sul posto i mezzi sanitari e una pattuglia della polizia locale di Bolgare e Palosco. È stato disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il 28enne è arrivato intubato e parzialmente cosciente. Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. I medici avrebbero riscontrato una lesione cerebrale e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il 28enne possa aver accusato un malore prima dello schianto. La dinamica dell'accaduto resta al centro delle indagini da parte delle forze dell'ordine.
1: Importanti novità relative alla tangenziale sud sono emerse ieri nell'incontro che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture. Ha riunito i vertici di ANAS, i dirigenti ministeriali e i rappresentanti del territorio bergamasco, tra cui la provincia, la comunità montana Valle Brembana e la regione Lombardia. Nel corso del vertice, alla presenza del ministero Matteo Salvini, il bergamasco Stefano Locatelli, ANAS ha confermato la piena validità del progetto definitivo per superare l'ultimo nodo tecnico legato al passaggio nei pressi dell'ex discarica Monte Bianco nel territorio di Sorisole. La provincia era presente, per la provincia il vicepresidente Valois, si è attivata per garantire lo stanziamento dei fondi necessari per avviare subito l'integrazione alle indagini ambientali. L'intesa raggiunta sblocca così un'opera stradale stradale considerata vitale e prioritaria per il collegamento con la Valle Brembana. In attesa del reperimento dei finanziamenti complessivi del completamento dell'iter, ANAS e il Ministero si sono impegnati a finanziare e realizzare fin da subito una serie di interventi per migliorare e ottimizzare la viabilità attuale, mirati a rendere nel frattempo più fluido il traffico nel tratto interessato, cioè tra Paladino e Villa d'Almè. Di fatto si interverrà sul rondò dell'Arlecchino ridisegnandolo, oserei dire finalmente, perché è enorme, inutilmente enorme, e crea delle code infinite. Poi evidentemente arriverà anche il terzo lotto della tangenziale come annunciato. Un giorno all'ultima partita di campionato, si chiuderà il campionato a Firenze.
3: Domani si chiude definitivamente la stagione dell'Atalanta con l'ultima giornata di campionato, sostanzialmente inutile per entrambe le squadre, tanto è vero che la gara si gioca in anticipo domani sera alle 20:45, alle 20:45 dell'anticipo di questa 38esima ed ultima giornata di Serie A, proprio perché Fiorentina e Atalanta hanno raggiunto i rispettivi obiettivi, la salvezza di Viola, la qualificazione in Europa all'Atalanta che l'anno prossimo parteciperà alla Conference League. Sono già certi soprattutto l'Atalanta della sua posizione in classifica, al di là di quello che sarà il risultato del Bologna che segue a 3 punti ma che viene condannato dagli scontri diretti in caso di arrivo in parità di punti all'ultima giornata, dunque potrebbe essere anche un Atalanta che lascerà spazio a qualche esperimento finale. Da un punto di vista di infermeria, gli unici assenti saranno Bernasconi e Cossonou, e invece rientrerà Ian dalla squalifica. Ian che insieme a Pasalic, De Ketelaere, Kolasinac e Cossonou sono 5 giocatori che sono stati ufficialmente convocati dalle rispettive selezioni per i prossimi mondiali negli Stati Uniti, in programma dall'11 giugno, per cui per loro ci sarà un'immediata post season con la maglia delle loro nazionali. Domani tra l'altro è il 22 maggio, per l'Atalanta non è mai una data qualsiasi perché è la data della vittoria di Dublino dell'Europa League, 2 anni di distanza, 2024-2026. Per l'occasione domani ci sarà una sorpresa dal parte club nero-azzurro, che dovrebbe essere il nuovo logo, il nuovo stemma societario, che verrà svelato ufficialmente domani e che insomma in questi giorni è stato al centro di una campagna social importante, ma anche con questa serie di totem, questa sorta di mostra itinerante in alcuni dei luoghi della città, proprio a rivisitare quelli che sono stati i luoghi fin qui della storia dell'Atalanta, che potrebbe dare un nuovo aggiornamento domani alla sua storia, proprio in concomitanza con la partita ultima di campionato e soprattutto con la vittoria dell'Europa League, che resta il punto più alto raggiunto nella sua storia dal club atalantino.
1: Guardiamo insieme agli esperti meteo quali e le previsioni per le prossime ore.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Lombardia con anticiclone subtropicale e temperature infatti in aumento con valori che localmente toccheranno i 30 gradi. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, caldo in intensificazione con punte massime infatti che specie in città raggiungeranno i 28-29 gradi, qualche innocua nuvola solo di passaggio sui rilievi. Nel corso del weekend situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e con temperature senza particolari variazioni. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Domenica, come dicevo, continuerà a splendere il sole, ma anche con l'avvio della nuova settimana l'alta pressione sarà ben salda e con temperature minime e massime che guadagneranno ancora qualche grado. Clima praticamente estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il

0: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doci.

Radio Alta. Sono le 19:59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 22.

Radio Alta. Sono le 23.

been up real high where I thought I didn't need anybody.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Naishi. Radio Alta. Musica grande.